0: di vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
2: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa a Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa a Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.

0: Capital by night.
1: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni

0: risorsa.
1: A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it, Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
2: Rientrare ti conviene, il Tech to School di Expert continua. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
3: Expert, gli esperti sempre con voi.
2: Operazione valida dal 3 al 16 settembre, regolamento in negozio.
4: Sono le 6 a Radio Capital, una buona giornata da Silvia Mobili. La Procura Militare di Roma avvia un'indagine su Vannacci per la ricostituzione del partito fascista in violazione della legge Scelba. Sono stati avviati accertamenti dopo un esposto presentato dal sindacato dei militari. A muoversi alla Procura Militare perché l'ipotesi è che appartenenti alle forze armate facciano parte della struttura organizzativa del partito. Nella zona di Savona un uomo di 59 anni ha ucciso la moglie e il figlio di 14, poi si è suicidato. I corpi sono stati trovati nell'abitazione. L'uomo ha lasciato un biglietto. E vicino a Firenze, nei pressi di Barberino del Mugello, un uomo di 36 anni ha gettato l'ex compagna da un cavalcavia della A1, poi si è suicidato. Germania e Russia, cresce lo scontro diplomatico dopo le accuse del cancelliere tedesco Merz a Mosca per il drone bomba all'aeroporto di Lipsia. La Germania ha sospeso le attività del consolato russo a Bonn. Il ministro degli esteri Lavrov annuncia la chiusura di tutte le sedi del Goethe-Institut in Russia, mentre l'Unione Europea prepara una stretta sul rilascio dei visti ai cittadini russi. E nel mezzo di queste tensioni si dimette il ministro della difesa estone Hanno Pevkur. La causa, un maxi scandalo sugli appalti militari. Jean-Paul Bellotto.
5: Al centro dello scandalo, quattro contratti per un totale di 70 milioni di euro per la fornitura di proiettili da cannone da consegnare all'Ucraina, firmati dal Ministero della Difesa estone con un'azienda con sede alla Spezia di proprietà indiana e dalla reputazione dubbia, azienda che non aveva mai prodotto proiettili prima di allora e che soprattutto non li ha mai consegnati a Kiev, pur avendo ricevuto i soldi in anticipo, peraltro soldi presi dai fondi europei. Nel 2024, firmati i primi due contratti, l'azienda ha segnalato ritardi e problemi. Nonostante questo, a fine anno il ministero ha firmato altri due contratti e versato altre decine di milioni di euro.
4: Tennis US Open, avanti Darderi e Cobolli, fuori Musetti, eliminati anche Berrettini e Bellucci, Paolini batte Stefanini e va al terzo turno. Alle 7 torna Capital News, tra poco buongiorno Capital.
6: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
7: L'anticiclone subtropicale continua la sua avanzata verso il nostro paese, provocando un'ennesima ondata di calore, la sesta. Nella prima parte della giornata i cieli si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi, con temperature già sopra la media. Nel pomeriggio non sono attesi cambiamenti degni di nota, sole e caldo domineranno infatti ancora la scena meteoclimatica del nostro paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
8: Cambiare password. Allora, estate 2026.
9: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
10: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.
6: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Ciao, io sono Michael Jackson. E mi servono 10.000 euro. Sono bloccato a Poggi Bonsi. Manda subito. Giammone!
1: Good morning.
2: Bonjour.
3: Good morning.
4: 早上好.
5: Bom dia.
6: Calimera.
7: Buen dia.
8: Ohio.
9: Buongiorno Capital. Con Camilla Fraschini e Francesco Martinelli.

0: La novità di Birth che si intitola Più in alto qua su Radio Capital alle 6:11 è venerdì, signore e signori, e credo che siamo tutti contenti di essere arrivati alla fine della settimana.
1: Io lo dico, è finita la nostra prima settimana e quindi questo è ufficialmente il nostro

0: qua è la canzone che mi mette più allegri in assoluto.
1: Allora, quindi... devo dire sì, anche a me. In questo momento mi ha rallegrato abbastanza.
0: La domanda che faccio a te, Camilla Fraschini, buongiorno. La domanda che faccio a Gianni Faluomo in redazione.
2: Buongiorno.
3: Tutti
2: Gianni.
3: I giorni.
0: La domanda che faccio a Marco De Lillis in regia è: secondo voi quanti anni ha oggi Lubega? Vai, prego Gianni, secondo te.
1: Senza controllare,
0: sì, esatto,
1: Gianni.
0: Al volo.
3: Da 65.
0: 65.
1: Marco fa segno 75, quindi gli è da 10 anni in più. Guarda, io sì, 70.
0: Signore e signori, Lubega ha 51 anni, perché quando ha fatto questo pezzo, correva l'anno 1999, cover di un brano del 50, ne aveva solo 24, sembrava un vecchio.
1: Sì.
0: E invece no.
1: Siamo
0: invece
1: anche
0: no.
1: andati a rivedere un po' le immagini anche del videoclip che tutti ricordiamo e abbiamo capito che forse quello che lo invecchiava era questo baffetto sì. sottile e il cappello sì. che a quell'epoca era al fine degli anni 90, giravano i Take That, gente così molto più giovane, e lui sinceramente insomma.
0: Ma questo perché? Perché lui voleva fare il cubano, lui non lo è in nessun modo, cioè un po' italiano, la mamma è origini italiane, lui ha origini ugandesi, di cognome lui fa Lubega tutto attaccato, okay. L-U-B-E-G-A poi ha deciso di staccare, fare lui come Albano, capito?
1: Certo.
0: La stessa cosa, e allora lì ha deciso di fare il cubano invecchiandosi appunto di 30 anni, e oggi è giovanissimo.
1: Sì, sì, tra l'altro la canzone originale è solo strumentale sì. e io fuori onda ti ho detto: beh dai, ha fatto un ottimo lavoro, nel senso che l'ha modernizzata
0: certo.
1: perché era un pezzo del 50 e soprattutto ci ha messo sopra un testo. Sono andata a vedere il testo,
0: profondo,
1: praticamente
0: sì.
1: è tutto un po' di Monica, un po' di Erika, un po' di Rita, Tina, Sandra, Mary, Jessica. Ha fatto un grande lavoro di ricerca sui nomi femminili,
0: sì, è vero,
1: questo
0: vero.
1: Non c'è dubbio, bisogna dargli
0: atto. Ha comprato quel libro dove ti suggeriscono i nomi da dare a tua figlia quando,
1: bravissimo
0: quando domanda invece che sorge spontanea, perché io ho messo la mia canzone vitaminica del venerdì. Camilla Fraschini, qual è la sua?
1: Sì, abbiamo bisogno di vitamine in generale per partire con questa giornata, anche perché insomma poi si preannuncia un bel weekend. La mia canzone, che poi è quella del cuore, è di Mama Cass, Make Your Own Kind of Music.

0: stupenda.
1: Sì, però questi 10 secondi sono vitaminici. Poi dopo.
0: Poi, no, dai, non troppo.
1: Dura anche poco.
0: È una vitamina non troppo carica.
1: Senti,
0: dai.
1: Ma invece, io chiedo al
0: Jennifer, ecco.
1: La tua canzone vitaminica del venerdì qual è?
2: Guarda, un pezzo dei Groove Armada del 2001, quando erano proprio al loro apice, che si intitola Super Styling.
3: Vai,

0: No, ma infatti, no, ma hai capito Gianni che tu ce lo vedi in discoteca a ballare questo pezzo?
1: Voglia se ce lo vedo. Avuto, non so, c'era il periodo, Gianni, che tra l'altro è 2026, ancora oggi, no? Frequenti quei locali.
2: Certo, chiaro. Tutte le sere, figurati. Poi la mattina vengo a fare il programma qua con voi.
0: Tu fai diretta, no? Direttamente, cioè sì, non passi neanche da casa e vieni in radio.
1: 342-342-2190 invece per voi, la canzone che vi dà la carica per iniziare questo venerdì e quindi di fatto iniziare questo weekend.
0: Sì, perché il venerdì piace a tutti, come la pizza, come i tramonti, come il divano, come i Toto, direi.
1: Sulla
0: anche
1: pizza avrei qualche dubbio, c'è gente che dice non mi piace la pizza, ma del resto ho sentito uno dire non mi piace l'acqua.
0: E allora
1: questo significa che ognuno ha i propri gusti, ma su questi non si può discutere. Inizia Buongiorno

0: Siete con Buongiorno Capital in questo venerdì 4 settembre, 6 e 20 minuti, è mattina e quindi abbiamo bisogno delle nostre vitamine, c'è chi prende quelle proprio vere.
1: Io.
0: Anch'io, piena, sto prendendo di tutto.
2: Fino
0: tutti
2: a che lettera
0: arrivi,
2: giusto?
0: No, allora mi sto concentrando sulla B, tutte le B però, B6, B12, biotina, B qua, B là, B su, B giù.
2: Sei stato bambino quando facevi tutta la pagina di A, tutta la pagina di B, adesso stai facendo tutta la pagina di
0: poi
2: B.
0: Poi adesso integrerò con la C, poi anche qualche pianta, qualcosa di naturale, echinacea o echinacea, che dir si voglia. E poi c'è la musica però,
2: certo,
0: che ha lo stesso identico effetto. E non ditelo ai medici, però dal nostro punto di vista è la stessa cosa.
2: E sentiamo gli ascoltatori che cosa scelgono come canzone vitaminica del venerdì.
3: Beh, gente, una bella carica di mattina è Jump de Banane, super energia. Ciao, buona giornata, buon lavoro a tutti e buon fine settimana a tutti i radiocapitalisti.
4: Ma certo,
0: grazie.
4: Effettivamente.
0: Oh, gente.

0: bella, bella, bella.
1: Abbiamo
0: pezzo,
1: un sacco di messaggi.
0: Super
1: guarda,
0: pezzo, super
1: abbiamo
0: pezzo.
1: Un sacco di scelte, devo dire, molto interessanti per la canzone vitaminica questa mattina.
2: Ragazzi, buongiorno. Io vorrei dirvi che siete veramente fantastici, briosi, allegri. Oh, così ritrovo proprio il divertimento di cominciare la giornata. Grazie alle vostre voci, al vostro brio, e veramente.
1: Questo messaggio stranamente mi è finito in mezzo agli altri. Chissà come mai. Vabbè, andiamo avanti.
3: La canzone della carica in assoluto è Just Another Day di Cicada. Fantastica, ma proprio da pelle d'oca da millimetri.
0: Vabbè, beh,

0: 82, ma perché sono nato io, non tanto.
1: Certo. Bello, avrei fatto un'integrazione un po' di qualche vitamina K, sì. Mancava una spinta sotto, però sì. ci piace. Sì. Andiamo avanti.
2: Perché ti dà tranquillità.
1: Sì, dai, sì, vai. Sì.
3: Buongiorno Camilla, buongiorno sì. Francesco. La canzone che mi dà la carica il venerdì, sì. Ma anche il sabato, la domenica e tutti gli altri giorni è Rock and Roll dei Led Zeppelin, la versione dal vivo. Ciao, attenzione. Da Fausto da

0: bellissime.
1: È una più bella dell'altra. Bravi, bravi, bravi, bravi.
0: Qua se siete in macchina dovete stare attenti a non spingere troppo su quell'acceleratore, perché poi viene

0: mattina con sta vitalità non sto andando in macchina, sto andando col deltaplano con tutta sta musica, sta energia. Ma siete veramente una carica, una bomba, non so dove vado adesso. Ciao ragazzi.
1: No, infatti, no, stai sereno, mi raccomando, non vogliamo
2: possibile
1: esagerare.
2: Invertire il senso di marcia, perché sai che candi le uscite, poi è un problema tornare indietro.
1: No, infatti concentrati sulla guida, su dove dovete andare, ok? Non vogliamo responsabilità.
2: No, sulla strada, se andate avanti, se sorpassate l'uscita, se sorpassate dove dovete andare, vi fate un giro, non è un problema. Poi
1: no, solo per il vostro capo è un problema. Se non arrivate in orario.
2: Posso dire, ma chi se ne frega?
1: Ma dai!
2: Ma sì, dai!
1: Canzoni
2: dai.
1: Vitaminiche 342-342-2190, sentiamo.
3: Buongiorno Radio Capital.
2: Giorno.
3: Io come canzone vitaminica del venerdì mattina sceglierei Uptown Girl di Billy Joel.
1: Ma grazie, guarda un po'.

0: Soprattutto secondi. Billy Joy, perdonami, esatto, che proprio esatto, non toccatemelo. Andiamo avanti.
1: Vai.
2: Ciao ragazzi, buongiorno. Ciao Radio Capital. Tanto la carica ce l'avete data voi stamattina, grazie. Poi un pezzo che secondo me ti fa celare bene, Flashdance, What a Feeling di Irene Cara.
1: Ciao,
2: gran grazie
1: pezzo.
2: Carmine D'Aiesi.
1: Ciao
0: gran
1: Carmine.
0: Pezzo, gran pezzo. Quello mi piacerebbe averlo qua sotto, ma non ce l'ho.
1: Non importa, ce l'abbiamo nella testa. Sentiamo un altro vocale.
0: Mi vuoi accennare, vai.
3: Ciao ragazzi. Ciao.

0: buongiorno. Per me ogni inizio giornata è con AC/DC sempre. Scegliete voi un pezzo. Ciao ragazzi a tutti, buona giornata.
1: A piacere?
2: Claudio. Argomento a piacere?
1: Vabbè, argomento a piacere.
2: Allora.
1: Argomento a piacere, scelgo sempre questa.

0: torniamo tra pochissimo.
1: Good morning.
2: Bonjour.
3: Good morning.
4: Ohio.
1: Buongiorno Capital, con Camilla Fraschini e Francesco Martinelli.

0: punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
2: Radio Capital. Solo bella musica.

0: E quando c'è David Bowie su Radio Capital di venerdì, anche se sono le 6:36 minuti, alziamo le mani.
1: Come se mi stessero rapinando.
0: Come sta facendo Francesco Martinelli, non lo potete vedere, ma le mani su, tutte e due ce l'abbiamo su.
1: Tutte,
0: non possiamo dire niente. Siamo tutti contenti e tutti felici. E anche voi lo siete, e lo vediamo anche al nostro numero di WhatsApp 342-342-2190. C'è un'ultima canzone vitaminica che direi che ci può stare.
2: Oh, ma quanto siete bravi! Siete bravissimi! Io aggiungerei una bella canzone vitaminica italiana, Vado al massimo di Vasco Rossi.
1: Ma sì.
2: Mi piacete da morire, ragazzi, siete fantastici, tenete una gran compagnia. E io sto volando qua col mio camion, volando. No. Ciao,
1: vola,
2: da Nick Bruni.
1: Vola, vola, vola.

0: bellissima. Sai cosa potremmo fare? Sentendo l'audio di questo ascoltatore, che appena diciamo una cavolata, parte questo.
1: Oh, ma quanto siete bravi! Siete bravissimi!
0: Cioè, così.
2: Ironicamente.
0: Sì, sì, sì, diciamo una cavolata, sbagliamo un anno, sbaglio una pronuncia, c'è lui che mi dice: oh, ma quanto siete bravi!
3: Certo. Ma le teste di Capital non ci sono più?
2: No, fermi, ci sono, certo.
0: Ora, vai. This is.
2: Che se no uno.
0: Teste di Capital.
4: Buongiorno teste di Capital.
0: Buongiorno. Buongiorno a tutte le teste di Capital che ci sono là fuori e che ci sono qua dentro, perché tutti noi abbiamo incontrato almeno una volta nella vita una gran testa di Capital. Se non ci è successo, probabilmente siamo noi la testa di Capital in questione.
2: Ci sono le teste di Capital, persone che all'interno della settimana si sono distinte per particolari capacità cognitive e o intellettive, e questa definizione non può che essere applicata alla testa di Capital di questa settimana. La possiamo già incoronare tranquillamente.
0: Sì, direi di sì, di partire da questa. Ti faccio vedere una mossa di Taekwondo, colpisce il collega e viene licenziato dalla Ferrero.
2: Sì, che è una cosa che si fa alle volte, no? Guarda, ho fatto ieri il corso di...
0: Sì, però di solito è, guarda, ieri ho fatto il corso per fare le crostate. Sì. Ti faccio vedere passo passo come si fa la pasta frolla.
2: La ricetta della pasta frolla.
0: Sul luogo di lavoro, insomma,
5: se comincia a far vedere... Ho il corso di ballo, per dire.
2: Bravo. Due passi di baciata.
0: Prendi la collega o il collega, fai due passi, sì, fai mostri, però qua è un'altra cosa.
2: In questo caso è successo ad Alba, appunto, stabilimento principale della Ferrero. Un operaio esperto di Taekwondo ha deciso di mostrare a un collega delle sue mosse colpendolo due volte all'addome. Poi questa notizia in realtà è uscita fuori solo adesso, perché il Tribunale Civile di Asti, dopo che è stato impugnato il provvedimento da parte di questa persona che era stata licenziata, insomma, ha definito e decretato la definitiva espulsione e licenziamento di questo operaio.
0: Sì, l'operaio ovviamente si è difeso dicendo che voleva solo mostrare la tecnica, certo, al collega. Certo. Tra l'altro, operaio che fa la cosa più buona, secondo me, di quell'azienda, il confezionamento degli ovetti. Ah. Che è una, secondo me, delle cose più buone che fa quell'azienda lì. Okay. E lui si è difeso, chiaramente dice: volevo solo mostrare la tecnica, però, secondo l'azienda, l'episodio aveva comunque una gravità tale da compromettere il rapporto di

0: fiducia con il lavoratore.
1: Io stringo la mano virtualmente al giudice e in generale a tutti i giudici quando si trovano a discutere e a giudicare dei casi del genere, perché devono rimanere seri. Quindi sì, viene poi scritto una sentenza poi che ha un inizio, uno svolgimento e una fine, dice l'affidamento

0: anche qualcosa in giro.
1: Ne avete incontrata una, sì, c'è un vostro collega, 342-342-2190. In questo caso si chiama Viareggio, segnala nella chat Telegram da 5.000 iscritti la presenza di poste di blocco in strada, ma è un assessore.
0: Vabbè, è un eroe questa, non è la testa di capitale.
1: Questo sembra un titolo finto.
0: Sì, sì, sì. Però
1: e invece è tutto vero.
0: È vero, successo settimana scorsa, giovedì 27 agosto, sera, tra l'altro, visto che sono dei messaggi, c'è anche l'orario preciso, 19.36, l'assessore scrive: tre posti di blocco sul lungomare a Viareggio, uno davanti al Teresita Città Giardino, due piazza Mazzini verso nord e tre piazza Mazzini verso sud. Il gruppo è Anonymous Versilia, ha dentro circa 5.000 iscritti e una persona si è accorta che quella, cioè, senso, l'assessore.
1: Cioè, tu ti aspetti magari che ci sia una segnalazione da un cittadino comune, ci può stare, Camilla, Francesco, il problema poi quando quel cittadino è un assessore.
0: Sì, però,
1: ecco, lì le cose un po' cambiano.
0: Spezzo una lancia a favore
1: anche qua
0: dell'assessore.
1: Tu sei con l'operaio della Ferrero e con l'assessore.
0: Ma non è Fleximan che va in giro a tirar giù gli autovelox. Ha detto: guardate, c'è il posto di blocco, io sono qua a dirvelo. Cioè,
1: beh,
0: non è che sto qua.
1: Beh,
0: ma poi, se avete già compiuto delle malefatte, non potete rimediare in nessun modo. Scusami.
1: Certo. Ci chiedono dal numero di WhatsApp se il collega che ha incassato il colpo di Tech Von Du stia bene. Sì.
0: Beh,
1: sì, sì, sta bene. No, se no.
0: La domanda è proprio: è sopravvissuto?
1: No, certo.
0: Sì, sì, c'è la. L'unica cosa, appunto, è il licenziamento. Invece, per l'assessore, notizia a lieto fine, perché la sindaca ha respinto le sue dimissioni.
1: Bene.

0: E siete con Buongiorno Capital questa mattina alle 6:44 minuti con Francesco Martinelli,
1: Camilla Fraschini
0: e salutiamo anche Marco Delillis alla regia, Gianni Faluomo in redazione a Roma. Siamo arrivati al momento forse mio preferito,
1: sì,
0: della settimana,
1: sì,
0: del giorno, che è il nostro club del Fidati di Noi.
1: Perché è arrivato il momento di aprire le porte,
0: ma che dico le porte?
1: I portoni
0: del club del Fidati di Noi, oggi in versione Fanta Club, perché seguiremo il filone fantascienza,
1: sì,
0: che è uno dei miei preferiti. Che cos'è il club del Fidati di Noi? È uno spazio che noi apriamo in cui semplicemente consigliamo, come si fa al bar con gli amici, un piatto, una serie TV, un film, un libro, una mostra, un viaggio, qualsiasi cosa che ci sia piaciuta e che diciamo la devi provare, la devi fare, la devi vedere.
1: Un po' come il podcast nuovo di Betty Senatore, lo devi troppo vedere. In questo caso effettivamente lo devi troppo vedere, perché Camilla mi ha detto: guarda, sono stata a vedere un film di fantascienza che non è il mio genere, ma che è meraviglioso.
0: No, è il mio genere la fantascienza.
1: Ah, okay.
0: Vedi che non mi ascolti.
1: Infatti,
0: io adoro la fantascienza.
1: Perché non è il mio genere, allora proiettavo su di te le cose.
0: Sì, volevo consigliare questo film perché è al cinema proprio in questi giorni, che si intitola Ship in the Box e racconta, senza dire troppo, racconta la storia di una coppia

0: che purtroppo perde un figlio, quindi deve affrontare questo grave lutto, ma siamo in un futuro in cui è disponibile un umanoide che replichi in tutto e per tutto le sembianze, le caratteristiche della persona che hai perso. E quindi loro decidono di fare questo esperimento e di portarsi a casa, uso questo termine, un umanoide che sia identico al proprio figlio che hanno perso.
1: Una cosa che contraddistingue Camilla è andare a cercare quei film che sono disponibili tipo in una sala in tutta Italia.
0: Diciamo due, dai, forse.
1: In questo caso io ho fatto il lavoro di andare a cercare in quante sale c'è nelle principali città. A Ship in the Box è come pecora nella scatola, sì. Ship con due sì, in the box. Tra l'altro titolo in giapponese Ako no Naka ho Itsuji, certo. Ok, giusto per così, per vedere che sono poliglotta.
0: Sì, il regista è giapponese.
1: Milano 5 sale, Roma 6 sale, Firenze 2 sale, Palermo 1 sala, Bari 2 sale, Napoli 1 sala.
0: Vedi che non è cosa
1: però,
0: di nicchia.
1: Posso dire.
0: Se trovate in una sala questo film, vi consiglio di andarlo a vedere, anche perché poi lo svolgimento non è quello che uno potrebbe immaginare. Di solito si seguono due filoni: o si scopre che l'umanoide è un umanoide e quindi dentro è fatto di meccanismi e quant'altro, oppure scopri che è capace di provare sentimenti. Qua la direzione è un'altra ancora ed è molto poetica.
1: Sì, perché come me l'hai detto, me l'hai descritto, mi sembrava l'uomo bicentenario,
0: no,
1: all'inizio,
0: no.
1: Film meraviglioso, no, ma tanti altri sono così, però in particolare ho a cuore l'uomo bicentenario.
0: Questo mi sento di dire che è più bello, dai.
1: Nel mio caso, a me piacerebbe anche sapere se c'è qualcuno di voi che se lo ricorda questo film al 342-342-2190, perché è il Matrix che non ce l'ha fatta. È un film che si chiama Il tredicesimo piano. È un film tedesco. La cosa molto particolare è che è uscito proprio un paio di mesi dopo Matrix. Cioè, fate conto che Matrix nelle sale americane è uscito a marzo, questo è uscito a maggio.
0: Ok.
1: Che dici, non è che ha fatto in tempo a copiare. Però se andate a vedere la locandina è incredibile come il font, i colori siano gli stessi identici di Matrix. L'unica differenza era il budget. Abbiamo 16 milioni di dollari per il nostro bel tredicesimo piano e 63 milioni di dollari per il Colossal, insomma, Matrix.
0: Giusto un po' di differenza.
1: È tratto da un romanzo che si chiama Simulacron 3 ed è particolare perché anche qua la trama non è come tutti i film di fantascienza, c'è un qualcosa di già visto e rivisto. Ve la do in due secondi. Proprio Los Angeles 1999, per l'appunto, due programmatori riescono a creare virtualmente la Los Angeles degli anni 30 e ovviamente scopriranno che questa realtà non è proprio virtuale come sembra, bla bla bla bla bla bla. Però è molto molto interessante soprattutto vedere come noi ci siamo giustamente tutti concentrati su Matrix, però dall'altra parte abbiamo lasciato dietro, secondo me, un piccolo capolavoro.
0: Ok, ci affidiamo e ci fidiamo di te. Sì. Nel weekend lo cerco.
1: Perché degli attori non, cioè, nel senso, non è che dentro c'è, non so, Matt Damon.
0: No,
1: c'è Craig Bierko.
0: Certo.
1: Che a parte aver fatto una particina in Paura e Delirio a Las Vegas.
0: Ma film, il famoso Craig Bierko, ma scherzi.
1: C'è anche in Cinderella Man.
0: Bello.
1: Questi sono dei filmoni. Lui ha lavorato tanto in quel periodo.
0: Ok,
1: quel film generato, poi basta.
0: Dopo
1: poi
0: quel film basta. Va bene, 342-342-2190. Se volete darci un consiglio, entrare nel club del Fidati di Noi, avete un bel film che parla di fantascienza, un bel libro,
1: una serie TV anche, perché
0: una serie
1: no?
0: TV, noi siamo qua.
1: Nel frattempo c'è la tua preferita?
0: Sì.
1: È lei.
0: Che gioia.
1: Alanis Morissette, questa si chiama Thank You, Capitan.

0: proposito di Fanta Club, quindi il nostro club di oggi per gli appassionati di fantascienza, tanti citano forse il fenomeno più interessante degli ultimi anni per quanto riguarda le serie TV, che è Black Mirror,
1: sì,
0: che è sicuramente uno di quelli che ha toccato tantissimi temi di fantascienza.
1: Sì, infatti io ero indeciso se come riferimento dare l'uomo bicentenario oppure quella puntata di Black Mirror che ci avete segnalato in tanti, in cui viene fatta la stessa cosa del film della pecora della scatola, Ship in the Box, consigliato da Camilla adesso al cinema, cioè sono due genitori che perdono il figlio e fondamentalmente lo sostituiscono con un robot umanoide. Nella puntata di Black Mirror, se non sbaglio, è il marito che viene a mancare,
0: sì,
1: ed è lei che decide appunto, tramite un'azienda che offre questo servizio, di trasformare il marito fondamentalmente in un robot con tutta la parte, cioè lui è morto però ha tutta la sua memoria,
0: certo,
1: quindi
0: certo.
1: È il dilemma etico del se c'è una persona che è identica, uguale, spiccicata, ma non è effettivamente quella persona, cosa faremmo noi?
0: Esatto, tema anche di AI, Artificial Intelligence, di Spielberg, sì, di sì, ormai sì. 25 anni fa, bellissimo
1: credo
0: quel
1: anche,
0: film.
1: Credo che anche Asimov ci abbia fatto dei ragionamenti.
0: Sai, è un tema affrontato da molti, però sempre in maniera diversa, secondo me è sempre interessante.
1: Sì, da poi i giapponesi, guardate, se pensate di sapere come va a finire un film, guardate, o un film giapponese o un film danese, che sono matti.
0: Cioè, a un certo punto
1: svalvolano.
0: Bravo,
1: sempre da tenere sott'occhio quelli.
0: Abbiamo la parte culturale del nostro programma rappresentata quest'oggi e non solo dal nostro Gianni Falluomo, che dice
2: non mi caricate così di responsabilità.
1: Beh, è un romanzo,
0: perché almeno consigli un libro, caro Gianni.
2: In realtà sono tre, perché è una trilogia che è uscita il primo mi pare nel 2014 di Jeff Vandermeer, che è un autore statunitense, e la storia è molto particolare perché racconta di questa Area X, si chiama Trilogia dell'Area X, che è un territorio negli Stati Uniti che è stato un fenomeno sconosciuto, ha alterato le leggi della fisica, ha trasformato gli animali, ha trasformato le piante, addirittura ha alterato lo scorrere del tempo, e c'è un'agenzia governativa che deve indagare su questo fenomeno e nasconderlo all'opinione pubblica. Ovviamente è un viaggio in un'area particolare, ma è anche un viaggio dentro se stessi di questi personaggi. Assomiglia un pochino a Solaris di Lem,
0: sì,
2: no?
0: Ma mi piace quella frase, un viaggio dentro se stessi, che va bene per qualunque cosa.
2: Esatto. Però in questo caso è vero, perché i personaggi poi si trasformano nel corso di questa esplorazione e vengono a contatto, anche questa funziona molto, vengono a contatto con i loro demoni interiori.
1: E scopriranno che non è tutto come sembra. Non so se ci hanno fatto ancora un film su questa trilogia, il nome del libro qual è?
2: Sì, hanno fatto un film che fa schifo.
1: Okay.
2: Trilogia dell'Area X, Jeff Vandermeer.
1: Perché così almeno possiamo chiudere la trilogia di citazioni e di cliché dicendo: signore e signori, era meglio

0: Lira qui su Radio Capital a chiudere il programma di oggi.
1: Ma non solo la settimana,
0: la prima settimana della nuova stagione 2026-2027 di Buongiorno Capital.
2: Tra l'altro anche l'ultima puntata che abbiamo Marco De Lillis in regia che pensa esattamente queste parole.
3: Mamma mia la monnezza che ho fatto.
2: Pensi il De Lillis pensiero.
0: Vabbè, poi lo ritroverete ovviamente con il mezzogiornale a partire dal 14 di settembre. Allora ringraziamo Gianni Faluomo in redazione, giusto appunto Marco De Lillis alla regia, Francesco Martinelli,
2: Camilla Fraschini,
0: le ascoltatrici, gli ascoltatori, vi auguriamo buona giornata e buon weekend, se volete lunedì alle 6, sì, siamo qua. Sì.
4: Perfetto. Perfettissimo. Mi pare proprio una cosa fatta per bene.
2: A lunedì, ciao.
0: Ciao.
5: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
6: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
7: In mezzo al rumore di fondo delle troppe notizie che ci travolgono, scelgo una

0: attraverso la storia, per smontarla, capirla e raccontarvi l'attualità da un punto di vista nuovo.
1: Controvento di Annalisa Cuzzocrea, disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast.
0: Ogni giorno, da lunedì al venerdì, per capire il presente, proviamo a navigare controvento.
1: Una produzione One Podcast.
2: Sono le 7 a Radio Capital, una buona giornata da Silvia Mobili. In Nepal i soccorritori hanno estratto vivi due operai che erano rimasti intrappolati in una galleria nel nord del paese dopo l'alluvione del 26 agosto. Ricordiamo, sono più di 1200 i morti, i dispersi più di 5000. Si chiama Federico Vella, 36 anni, l'uomo che ha ucciso l'ex fidanzata gettandola dal cavalcavia della 1 nella zona di Barberino del Mugello e poi si è suicidato lanciandosi a sua volta. Entrambi vivevano a Firenze ed erano impiegati. L'uomo, poco prima della tragedia, aveva postato sui propri canali social una storia con scritto "Addio a tutti". Nei prossimi giorni gli inviati americani Jared Kushner e Steve Witkoff saranno a Kiev per nuovi negoziati. Trump intanto afferma che chiederà ai paesi europei di rimborsare agli Stati Uniti il costo delle armi inviate all'Ucraina durante la presidenza Biden. Da Mosca Putin si dice aperto a colloqui costruttivi, ma accusa l'Ucraina di ostacolare il processo di pace con le minacce rivolte all'aviazione civile. E intanto Germania e Russia sono ai ferri corti dopo le accuse tedesche a Mosca per il drone bomba all'aeroporto di Lipsia. Nuova allerta clima dell'ONU. La Terra è in una zona di pericolo estremo. Roberto Ciuti.
3: L'ennesimo allarme riguarda il Niño e arriva dalla Segreteria Generale dell'Organizzazione Meteorologica Mondiale. Ha il potenziale di infliggere un colpo devastante alle economie di tutto il mondo, dicono. E il Niño sarà probabilmente il più intenso degli ultimi 1000 anni e aggiungerà ulteriore calore alle dinamiche del riscaldamento globale. Il 2027 sembra destinato a diventare l'anno più caldo di sempre. Primi effetti gli incendi boschivi in Indonesia e l'indebolimento delle piogge monsoniche in India. Un allarme collegato riguarda il programma alimentare, con 50 milioni di persone che nei prossimi mesi rischiano di scivolare nella fame acuta.
2: La Procura Militare ha aperto un'indagine sui militari che hanno aderito al partito guidato da Roberto Vannacci. L'inchiesta nasce da un esposto del sindacato dei militari e arriva anche dopo gli allarmi lanciati dal Financial Times su possibili collegamenti con la Russia. Siamo allo sport, stasera si apre la terza giornata di Serie A con l'anticipo Genoa-Como. In Coppa Italia il Palermo ha eliminato il Mantova e anche il Verona passa il turno battendo il Cagliari. Tennis, agli US Open avanzano Cobolli e Darderi al terzo turno, mentre escono Bellucci e Musetti, che ai microfoni di Sky Sport mostra tutta la sua delusione.
4: Peccato davvero, tantissima amarezza e frustrazione per quello che ho mostrato in campo. Più che altro dopo un primo set controllato abbastanza bene, ho avvertito questo calo improvviso di energie, mi sentivo praticamente paralizzato, non sono mai riuscito a ritrovare una condizione accettabile per poter considerarmi capace, ecco, di metterlo in difficoltà.
2: In Formula 1 il giorno delle prove libere del Gran Premio d'Italia a Monza. Alle 8 torna Capital News, tra poco The Breakfast Club.
5: Rientrare ti conviene. Il Tech to School di Expert continua. iPhone 17 Pro 256 giga a €1.169,90.
6: Expert, gli esperti sempre con voi.
5: Offerte valide dal 3 al 16 settembre.
7: Umano, andiamo fuori, dai fuori!
5: Dark Planet c'è il fuori tutto! Sconti fino al 50% e piccoli prezzi a partire da un euro!
7: Fuori tutto? Fuori subito!
5: E non perdere la collezione dei peluche e Teddy Friends by Toon! Solo Dark Planet!
1: Radio Capital. Solo bella musica!

0: 7-8 minuti, Imma, vuoi subito fare un ringraziamento a chi ci precede?
1: Ma certo.
0: Perché per noi l'educazione è tutto.
2: Sì, soprattutto perché è stata la prima settimana di Camilla Fraschini e Francesco Martinelli all'Albissima. Quindi volevo dare un grossissimo abbraccio per il loro lavoro per questa prima settimana. Volevo anche sapere com'era andata, poi ci sentiremo in privato.
1: Tra l'altro,
2: sapere
1: vogliamo
2: come
1: dire una
2: hanno
1: cosa.
2: Sopportato queste sveglie così.
1: Ecco, sono molto, danno la sensazione di essere molto più freschi di noi di quando trasmettiamo dalle 6. Vogliamo dire questa cosa.
2: Ma anche quando trasmettiamo dalle 6. Un'energia in Buongiorno Capital travolgente.
0: Quanto siete falsi. Solo perché non volete fare quell'orario.
2: Ma guarda, quello sei tu così.
0: Avete guardato il monitor intero e avete detto: ma chi sono sti due? Veramente, guarda, dice basta che facciano le 6.
2: Non credete ad Andrea
1: Lucatello. Non è così.
0: Signori, partiamo.
3: Ben trovate a questa nuova edizione del TG di Rai News 24. Il direttore della CIA, John Ratcliffe, è arrivato a sorpresa a Taranto ai giochi del Mediterraneo per il nuoto e per le finali delle bocce, dove ha fatto il tifo per un atleta monegasco di 60 anni. Il direttore della CIA, scusate, apriamo con questa notizia. Il direttore della CIA, John Ratcliffe, è arrivato a sorpresa a Mosca per una serie di incontri con i funzionari russi.
4: Radio Capital. Breakfast Club.
0: Solidarietà assoluta alla collega di Renews 24, perché questo è l'incubo, perché magari ce lo sogniamo. È l'incubo di ogni giornalista, sia televisivo che radiofonico.
1: Leggere la notizia sbagliata.
0: Leggere o non avere scritto nulla.

0: su dei fogli?
1: Sì. O quantomeno fare un po' di confusione, perché in realtà Radcliffe dagli Stati Uniti non era andato ai giochi del,
0: cioè non è andato per le bocce
1: del Mediterraneo, per la semifinale.
2: Però,
1: di bocce,
2: attenzione, perché l'impressione è che tutto possa essere vero in questo mondo. E io, quando ho ascoltato la prima volta,
1: hai
2: questa,
1: pensato che fosse,
2: ho detto,
1: vero,
2: difficile, però non
0: possibile,
2: impossibile.
0: Ce l'ha mandato Trump.
2: Esatto.
0: Con Trump tutto è possibile, anche che mandi un inviato solo
2: al torneo di bocce
0: per fare,
1: per la semifinale di bocce,
0: a un monegasco.
1: Era il principe Alberto di Monaco, naturalmente, che era andato a Taranto ai giochi del Mediterraneo, ah, per okay, supportare questo atleta.
2: Secondo me era
1: bocce,
2: più improbabile l'atleta sessantenne, perché
1: anche
2: a un certo
1: quello
2: punto sembra dire come età sessantenne, che la presenza del capo della
0: poverina,
2: CIA a Taranto.
0: No, a me,
2: ma può succedere, anche sogni, succede a tutti,
0: che non sono ricorrenti, però succede spesso, è proprio quello di non arrivare in tempo in radio,
1: sì,
0: o per la trasmissione,
1: mm,
0: o per il giornale radio. Succedono delle cose per le quali tu non riesci ad arrivare, uh-huh, fisicamente dentro lo studio, e questo è uno degli incubi che più, insomma,
1: o di presentarsi all'interno dello studio senza i fogli del giornale radio.
0: No, ormai saremmo
1: che
0: così,
1: che è anche successo peraltro, eh.
0: Sì, quando si rompe
1: è anche successo,
0: certo,
1: sempre questo, se si rompe la stampa.
2: Posso dirvi il mio di incubo?
0: Dai. Prego.
2: Venire in ciabatte al lavoro, cioè non svegliarmi, non essere consapevole di ciò che mi sta succedendo, e quindi uscire in pigiama con le ciabatte, e io mi sveglio la notte agitata perché ho sognato di essere senza scarpe qui a Radio Camera.
0: Io ho conosciuto una collega che si è presentata con due scarpe diverse spagliate,
1: nel
0: perché
1: buio,
0: nella notte naturalmente infili,
2: certo, può,
0: è possibile, però non è proprio così grave, dai, può fare tendenza.
2: Beh, insomma,
1: tu sei arrivata con le scarpe da trekking oggi? Piuttosto?
2: No, guarda, perché è vero, oggi sono in partenza verso un trekking, e quindi pensavo di arrivare già in tenuta da camminata.
1: In realtà no, vedo.
2: In realtà no, perché ho pensato di lasciare, non sono tanto presentabile quando vado a camminare, quindi ho detto lascio un attimo
1: comodi.
2: Di è vero, bisogna essere comodi, ma sono vestita normale, non
1: sì,
2: in pigiama,
1: no,
2: ecco,
1: no, no,
2: voglio rassicurare
1: e neppure in ciabatte,
2: e neanche in ciabatte.
0: 7:12, è tanto che non parliamo di cibo.
2: È
0: ieri
2: vero,
0: Riccardo ha postato
2: minuti,
0: una foto,
1: sì,
0: di una tristezza infinita, io che ho scattato io, tra l'altro.
1: E infatti ho chiesto il permesso, però, eh.
0: Sì, tu hai detto la vuoi pubblicare.
2: Andrea,
0: tu?
2: No, no, tranquillo.
1: Vai, vai tu.
0: È un po' triste perché non ha dato quell'idea di giovialità, di così.
1: Vabbè, ma quella l'abbiamo ricavata lo stesso con la nostra presenza. Poi
2: ricordiamo, noi siamo andati a fare questo pranzo
1: di inizio stagione,
2: abbiamo preso tre piatti un po' tristi, mancavano i maccheroni al formaggio.
1: L'avete mai assaggiati?
2: No.
1: Allora,
2: non
1: io li ho mangiati qualche anno fa a New York e devo dire che è stata un'esperienza fantastica. Fatti sul momento, naturalmente. Devi arrivare ad una sorta di compromesso, non devi aspettarti naturalmente la pasta italiana, però la
0: certo,
1: cottura era ottima, questa guarnizione di formaggio sopra è davvero invitante, posso garantirvi che è una bella esperienza. E adesso parlano anche un po' italiano questi mac and cheese, mi sembra di capire, perché la Barilla ha comprato il marchio Goodles, che era diventato molto forte negli ultimi anni negli Stati Uniti nella distribuzione di questi mac and cheese in scatola, e questo effettivamente crea un po' di imbarazzo.
0: Ma da noi non...
1: all'italiano,
2: no.
1: Per il mercato statunitense.
2: Esatto, ma come diceva anche Riccardo, il mercato statunitense è un marchio fortissimo, quindi per questo è una notizia degna di nota, perché la Barilla,
1: finanza,
2: la
1: certo,
2: Barilla
1: sì, sì,
2: insomma, prende nel gruppo proprio anche questo marchio.
1: Lo sapevo.
0: Beh, insomma, ecco, sentiamo Riccardo che assaggia.
1: Che assaggia il mac and cheese.
3: Questa è dolce. Questa è dolce.
0: Sì, può succedere, però in effetti sono invitanti.
1: Molto invitanti. Io vi invito ad assaggiarli. Ci vuole un tipo di pasta particolare. Tra l'altro, abbiamo anche provato a riproporli a casa dopo un po' di tempo, con ottimi risultati. Vanno presi, credo si chiamino i celentani. Quella pasta specifica.
2: Caro Riccardo, ieri abbiamo discusso dell'avocado, che era immangiabile, lucido di scarpe, per Riccardo Quadrano. E adesso cosa mi dice?
0: Ma scusate, non avete una scatola di noodles a casa voi, quello già pronto,
1: certo,
0: che basta allungare con l'acqua calda?
1: Come no, già,
2: poi sono io quella che non sa cucinare qui tra
0: no, vabbè, ma lì
2: ogni tanto.
0: Ma tu sei entrata mai in un supermercato cinese? No, perché stanno tutti a Piazza Vittorio dove sto io. Però lì è solamente, cioè ci sono centinaia e centinaia di questi prodotti.
1: Sì, sì.
0: Se i cinesi sono così magri, fatti una domanda.
1: Evidentemente c'è una ragione.
2: Ma io preferisco non mangiarli, faccio una insalata con l'avocado
1: certo,
2: mangio meglio.
1: Comunque, provare i mac and cheese negli Stati Uniti significa provare la cucina locale, non ci vedo nulla di male. Non vado lì a prendere la carbonara.
2: Prendere la carbonara a Roma.
1: O la matriciana col chorizo, soprattutto.

0: Ragazzi, ve lo devo dire, quei piatti erano un po' tristini, soprattutto quello con le zucchine.
1: Ma non è vero.
2: No, no, vabbè, dai, ci sta.
1: Posso dirvi che effettivamente, per chi vorrà vedere la foto sui nostri social, c'era una salsina di yogurt faceva da letto a questo piatto, sia della taglia dei polo.
3: Non era da letto, era una goccia, no, una lacrima, come si chiama, come si suol dire.
4: Buongiorno ragazzi, che cammino fai? Imma, ce lo racconti, ce lo dici, sono un'appassionata anch'io di trekking. Ciao, buona giornata.
2: Dove vai? A casa, a piedi?
3: Sono emozionata, no, vado lungo il lago di Como. Si dice correttamente. Uh-huh. Sì, quindi sarò impegnata. No, a piedi.
2: Perché costa troppo la benzina.
3: Esatto.
2: Quanto
3: esatto.
2: costa la benzina, ragazzi? Siamo sopra i 2 euro. Il diesel ormai è fisso sopra i 2 euro.
1: Sì. E anche la
3: infatti
1: benzina.
3: Probabilmente il governo prorogherà ancora lo sconto di 17 centesimi che era stato peraltro approvato il 26 agosto con l'annuncio che sarebbe stata l'ultima volta, poi si sarebbe passati a degli sconti più diretti a chi aveva difficoltà economiche, non in questo modo generalizzato per tutti, ma questi aumenti non lasciano al governo quasi alternativa se non quello di prorogare ancora lo sconto.
2: Non vedo proposte, non vedo proteste di piazza, non vedo la gente incazzata per questo, sono tutti tranquilli. Quelli che mettevano 10 euro prima mettono sempre 10 euro e basta.
1: Eh sì, e c'hanno il serbatoio sempre più vuoto. Comunque siamo arrivati praticamente a questo taglio di 17 centesimi al litro, sempre quello, resta quello che sarà prorogato fino al prossimo 10 settembre, la scadenza era domani, è una misura ponte finanziata attraverso 60 milioni circa di extra gettito IVA, non si tocca sostanzialmente la benzina, quindi adesso c'è una quasi sovrapposizione di prezzi tra il gasolio e la benzina, ormai guardare i pannelli dei vari distributori sta diventando una sofferenza, sistematicamente fisso. Sopra i 2 euro, c'è poco da fare.
2: 2,1,
1: quindi.
2: 2,03, insomma leggevo che IP ha aumentato di 2 centesimi al litro i prezzi consigliati della benzina e di 4 quelli del diesel, Q8 registra un ribasso di 1 centesimo sulla benzina.
3: Una delle domande che ci rivolgono spesso quando parliamo del costo della benzina è chiederci perché in Italia costa di più rispetto ad altri paesi europei. Sappiamo che il costo della benzina è aumentato anche per la situazione sullo stretto di Hormuz, che ha conseguenze su tutta Europa, eppure l'Italia ha dei prezzi più elevati rispetto ad esempio alla Spagna, sarà capitato a tutti di fare questo confronto. Uno dei motivi sono queste famose accise, che sarebbero le tasse sui carburanti,
1: non
3: che
1: solo,
3: in Italia
1: certo.
3: sono le più alte d'Europa. Questo perché l'Europa in generale dà un limite di accise da imporre sui carburanti, poi ogni Stato lo regola in base alle proprie necessità di conti pubblici. Da qui la grande questione sul taglio delle accise, che non è così facile da applicare perché ha un peso enorme, come possiamo immaginare, sulle casse pubbliche, e quindi ogni volta che si parla di taglio delle accise forse i politici dovrebbero stare un po' più attenti, perché poi realizzarla, come vediamo, è particolarmente complesso.
1: Allora, dalla prossima settimana, quando scadrà anche questa piccola proroga per quanto riguarda il taglio delle accise, le forze politiche puntano ad altri provvedimenti che potrebbero andare incontro agli autotrasportatori, che avranno così più tempo per poter utilizzare in compensazione dei debiti fiscali crediti d'imposta previsto da marzo, e un buono per i dipendenti da erogare con i fringe benefit attraverso l'azienda per le famiglie ovviamente che hanno minori possibilità rispetto ad altri, quindi si andrà a privilegiare comunque a dare una mano a quelle fasce lì.
2: Massimiliano Dona, non so se lo conoscete, denuncia
3: molto
2: in appena 2 giorni nella rete stradale un pieno da 50 litri costa 85 centesimi in più sia per la benzina che per il gasolio. In autostrada il gasolio si paga 85 centesimi di più, mentre la benzina addirittura 1 euro di più. Quindi insomma, i prezzi in autostrada a volte possono
1: totalmente fuori controllo, perché sono quelli più alti sicuramente.
3: E un'altra brutta notizia arriverà anche dalle bollette, perché quando parliamo di carburante c'è sempre quasi a copiato il discorso dell'aumento dell'elettricità e del gas, che toccherà a fine anno fare dei calcoli che non saranno per niente positivi per l'Italia, in questo caso anche perché per l'Italia è difficile essere autonoma a livello energetico,
2: certo.
3: Saranno avviate sempre dei buoni per lo sviluppo delle risorse come sappiamo alternative, ma fa fatica molto a emanciparsi su questo.
2: Di questo non credo che parlerà la Meloni stasera, che festeggerà la longevità longevità, così. Beh, sì. Il record del suo governo lo fa con un comizio a Bari, e lei, insomma, ci saranno vari personaggi del governo che parleranno. La Meloni inizierà il suo comizio intorno alle 19, sì, all'ora del tramonto, nel porto di Bari, con le navi da crociera sullo sfondo. Prima di lei sul palco si alterneranno i due fratelli pugliesi di eccellenza, che sono Marcello Gemmato e Raffaele Fitto. Poi sarà la volta del vice premier Salvini, dell'altro vice premier Tajani, però loro sono a debita distanza, nel senso che non saranno in presenza, sì, saranno collegati, remoto, si collegheranno, sì, sì, da remoto. Solo Maurizio Lupi sarà in presenza. Poi appunto parlerà la premier, che per evitare distrazioni ha pure dato forfè a Cernobbio, niente filmato.
3: Beh, d'altra parte è un traguardo importante, perché passerà alla, certo, storia il governo più lungo,
5: il più longevo dal dopoguerra sicuramente, sì. Quindi le celebrazioni si cominceranno a valutare appunto dal tardo pomeriggio di oggi. Da Bari è stata scelta questa location.

0: Trendarby alle 7:26 su Radio Capital con Riccardo, Imma, Andrea. Buongiorno. Siamo insieme fino alle 10. Imma ci teneva ad aggiornarci sulle ultime del codice della strada. Sì. È stata chiamata da Salvini che ti ha dato le ultime.
1: Ce no,
0: le
1: vuoi... Io al ministro Salvini vorrei chiedere: ma a che nuovo codice della strada siamo arrivati in questo lungo governo?
2: Perché si tocca ogni, più volte.
1: Ogni anno dobbiamo fare i conti con delle modifiche nel codice della strada. Questa volta vengono un po' toccate le sanzioni per i limiti, per chi supera i limiti di velocità.
2: E non solo, perché poi un altro ritocco è quello che riguarda ad esempio la circolazione senza l'ERC, senza l'assicurazione, perché la multa per questa violazione passa da 866 a 1000 euro e sale da 42 a 80 la violazione delle regole della precedenza nelle manovre di immissione, retromarcia e inversione di marcia. E poi vediamo, c'è anche il discorso delle strisce blu. Si è fatto un gran parlare del termine di tolleranza, no? Della macchina sulla striscia blu senza pagamento. Con la riforma viene superato il precedente meccanismo della tolleranza fissa di 15 minuti per chi aveva acquistato almeno un'ora di parcheggio. Il nuovo sistema invece tolleranza e sanzione alla durata dello sforamento rispetto al tempo pagato, cioè per i ritardi contenuti c'è una franchigia del 10%. Un'ora acquistata consente 6 minuti ulteriori senza multa. Se il superamento è tra il 10 e il 50% del tempo pagato, scatta una sanzione ridotta del 50%. Oltre questa soglia si applica invece la sanzione ordinaria. Quindi insomma è un po' complesso, è un po' articolato.
1: Sì, anche per quanto riguarda le multe possiamo semplicemente dire che ci sarà una proporzione in base a quanto viene sforato il limite, quindi sì, non si passerà da 0 a 1000, ecco.
2: No, ecco,
1: ma
2: quello sì.
1: Ogni limite, se superato di tot chilometri, avrà una multa più bassa rispetto
2: più
1: invece a chi li supererà molto
0: sarà
1: di
0: proporzionale.
1: Più. Sì, sarà proporzionale. Proporzionale alla velocità. E poi si parla anche della patente a 17 anni.
2: A 17
1: ogni tanto
2: anni,
1: torna, sì, come sì, proposta.
0: Ormai questi ragazzi li vediamo guidare, che guidano queste macchinine,
1: esatto,
0: no? Per le nostre,
1: sì,
0: strade.
1: In realtà si tratterà di un esame che si può affrontare a 17 anni, ma fino ai 18 bisogna guidare
2: comunque
1: sempre
2: vicino,
1: accompagnati.
2: Sì.
1: Quindi mi chiedo a quel punto, forse meglio dargli la patente a 18 anni direttamente.
0: Tanto. Ma la vogliono? La vogliono questa patente? Abbiamo sempre detto che i ragazzi
1: domanda.
0: Non puntano più come ci speravamo noi, insomma, la patente, no?
1: È cambiato tantissimo l'approccio dei giovani, tanti non prendono la patente subito, aspettano un po' di anni, perché è anche cambiato l'approccio con le auto. Ci sono anche tanti mezzi di trasporto alternativi, no? Puoi prendere la bici, il monopattino,
0: certo.
1: E quindi questo
0: vero.
1: Ha cambiato tanto il rapporto dei giovani con l'auto.
2: La tendenza è quella di prendere la patente un pochino più tardi e puntare alle minicar, che in effetti, come diceva prima, poco fa,
0: meno di 10.000 euro non credo che costino.
2: Non credo,
1: non sono proprio economiche.
2: Credo che costino anche qualcosa di più, probabilmente propongono un sistema di sicurezza superiore ad esempio alle due ruote, e quindi magari le famiglie sono più inclini a questo tipo di acquisto per i giovanissimi patentati. Però ecco, patente più tardi e obiettivo minicar per i più giovani.
1: Precisiamo solo che si tratta di una bozza, quindi tutto ciò di cui abbiamo parlato sono misure che dovranno essere discusse, probabilmente in alcuni casi cambieranno, ma questo insomma è un po' lo scheletro di questa nuova codice della

0: Ne approfitto per salutare il mio meccanico che da ieri ha il mio scooter, che non si è mosso dal ritorno, diciamo, delle vacanze, non si è più mosso, è piantato lì.
1: Si è un po' atrofizzato, ecco.
2: Che cosa vuol dire?
0: Ha detto che ha benzina annacquata, è possibile sia benzina annacquata. Non so se avete sentito, ma a Roma ci sono stati diversi casi di motori in panne per benzina annacquata. Dice che l'allungano con l'acqua minerale.
2: Ma ecco, è incredibile.
1: Adesso dobbiamo
0: posto
2: ma prendi
0: allora,
2: la
0: dico,
2: bici
0: ho capito
2: adesso.
0: Ma io come faccio a sapere quello che me l'annacqua e quello no? Vai da quello più piccolo, quello più piccolo non te frega, e questa è la saggezza popolare.

0: Radio Reloj. 5 de la mañana.
1: The Breakfast Club.
2: In occasione dell'83esima mostra internazionale d'arte cinematografica, Radio Capital, in collaborazione con One Podcast e My Movies, torna in diretta dalla Blue Lounge del Lido di Venezia.
3: Film, anteprime, red carpet e ospiti. Vi aspetto tutti i giorni per raccontarvi da vicino la mostra del cinema e incontrare i protagonisti di uno degli eventi più attesi del cinema italiano e internazionale.
2: Cose che Capital, con Betty Senatore, in diretta dal Lido di Venezia. Tutti i giorni alle 10.

0: su Radio Capital.
1: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
2: Scialla, c'è Skoda.
1: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
2: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
1: Anche a settembre? Allora scialla.
3: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl vale davvero.
5: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla Piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
7: Qualcuno ha detto Just Eat.
8: Da Eurospin tante imperdibili offerte. Il 4 e il 5 settembre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai un'utilissima padella saltapasta. Info su eurospin.it.
9: La spesa intelligente.
10: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
11: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
12: Da Troni fino al 16 settembre.

0: Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Frankie Valli alle 7.40 su Radio Capital. C'è una questione tatuaggi e forze dell'ordine. Non si è stato mai chiarito bene, almeno per me c'è sempre stato il dubbio, perché ultimamente vedo dei poliziotti che hanno dei tatuaggi visibili.
1: Non potrebbero perché la
2: norma prevede che nelle forze dell'ordine non possano essere operativi persone con tatuaggi visibili, appunto. Quindi puoi avere un tatuaggio ma in un posto che non sia visibile. La Corte di Giustizia dell'Unione Europea è intervenuta su questa norma italiana ritenendola discriminatoria per le donne, perché in realtà è stata proprio una donna, una poliziotta italiana, a chiedere l'intervento della Corte di Giustizia, perché aveva un tatuaggio sul polpaccio. E visto che le donne devono mettere come divisa d'ordinanza la gonna e una scarpa
1: in occasioni
2: col tacco,
1: particolari,
2: in quel caso il suo tatuaggio era visibile, viceversa non sarebbe stato visibile in un uomo.
1: Esatto.
2: Da qui l'etichetta di discriminatoria a questa norma,
1: che è stata evocata in modo molto chiaro appunto da questa avvocata generale della Corte di Giustizia Europea, una croata, si chiama Tamara Capeta, che ha stabilito che questa norma, che vieta i tatuaggi visibili e pone l'obbligo di indossare un'uniforme specifica in base al genere, è assolutamente discriminatoria nei confronti delle donne, perché, come diceva giustamente Imma, un poliziotto uomo che è sempre comunque obbligato ad indossare ad esempio i pantaloni lunghi, un tatuaggio sul polpaccio non l'avrebbe mai reso visibile.
2: Non sarebbe stato licenziato,
1: certo,
2: per questo.
0: Allora, abbiamo contattato una persona che ha fatto proprio, che insomma ha richiesto al tribunale, no?
2: Sì, chiama Arianna Virgolino, e lei è stata proprio licenziata per un tatuaggio al polso che peraltro aveva cercato di cancellare.
0: Certo. Poi dice che l'ha cancellato.
2: L'ha cancellato, ma questo non è bastato, è stata comunque licenziata. Lei era agente della stradale di Guardamiglio, e sentiamo cosa ha detto ieri, sentita dal nostro Simone Di Gregorio.
3: Buongiorno, ciao Radio Capital. Beh, che dire, questa tematica finalmente è arrivata alla Corte Europea. Ci ha impiegato un po', però sempre meglio tardi che mai. Sono contenta che l'avvocato Tamara Capeta abbia parlato di discriminazione nel caso del tatuaggio visibile sulla gamba. Però, se ci pensiamo bene, la vera discriminazione sta ancora più a monte, ovvero nella totale incoerenza della normativa. Oggi praticamente puoi essere escluso da un concorso per un tatuaggio, nel mio caso addirittura cancellato, lo ribadisco, ma una volta entrato in polizia puoi tatuarti anche il giorno dopo, cioè prima ancora di iniziare il corso, perché di fatto nessuno controlla e nessuno dice niente. Quindi sì, spero tanto che questa vicenda serva a rivedere una normativa ormai lontana dalla realtà, ma non tanto per me. A febbraio avrò l'ultima udienza e purtroppo già prevedo come andrà, ma soprattutto per tutti quei ragazzi e quelle ragazze che rischiano di non poter coronare il sogno di indossare una divisa semplicemente per un tatuaggio. Cioè, siamo nel 1926 o nel 2026? Lo chiedo a voi.
2: La ringraziamo per questo intervento che ha fatto qui con noi, proprio per contestare questa norma della politica.

0: Perdonatemi, volete entrare a far parte delle forze dell'ordine dove ci sono regole che dovete far rispettare e poi voi esordite con il contestare una regola? E dai, su, esordite male.
1: Non si riferisce a noi, voi. Si può entrare in polizia, ci sono delle regole, ma queste regole sono giuste o sono discriminatorie? Un po' questo.
2: Radio Capital, in merito ai tatuaggi in determinati servizi, cioè di assunzioni, anche le hostess degli aerei non devono avere tatuaggi visibili.
3: Vero.
2: Perché non accettano le compagnie aeree le hostess con dei tatuaggi. Quindi non è una cosa così sconvolgente.
3: Vedo che anche altri ascoltatori mandano messaggi al nostro numero WhatsApp dicendo sì, ma il tatuaggio in effetti non è decoroso che si veda quando uno porta la divisa, ma oramai sono diventati così comuni che chi lo vede nel corpo di qualcun altro pensa sia così
4: credo che la norma, come ci fanno notare anche alcuni ascoltatori, nasca inizialmente per il discorso di riconoscibilità per chi fa un certo tipo di mestiere, perché un tatuaggio può rendere riconoscibile ad esempio un rappresentante delle forze dell'ordine che, posso dirti, si deve infiltrare e deve cercare di mantenere un certo tipo di contatti. Poi probabilmente, come dice Imma, siccome è un fenomeno che ormai è completamente sdoganato da diversi anni in qualsiasi professione, forse si tende ad essere un pochino più permissivi anche da quel punto di vista nei confronti di chi fa questo lavoro e di chi rappresenta le forze.
5: Buongiorno Capital. Queste sono le cose che succedono nel 2026. Perché al posto di guardare un tatuaggio, premetto, a me non piacciono, io non ne ho neanche uno, però devi guardare altre cose per far entrare qualcuno in polizia, sei capace a avere un'autodifesa, sei fisicamente prestante.
3: Questo viene controllato comunque, non si tratta di un'alternativa, non si guarda soltanto al tatuaggio, però io non so, sono un po' d'accordo con quanto abbiamo sentito nel dire che allora andrebbero controllati anche dopo, perché basta farlo in un momento solo, se è così importante avere questo divieto.
1: Ultimo messaggio.
6: Scusate, però vorrei capire anche tutta questa mania di riempirsi di tatuaggi. Caraima. Io non la capisco.
1: Certo.
6: È anche una cosa non molto furba, secondo me. Non lo so, è una mania assurda.
4: Ma
6: ciao,
4: sono scelte.
1: Mania assurda, no, non lo
4: poi
1: so.
4: C'è anche Franz che è molto caustico e dice: attenzione, perché secondo il mio punto di vista, anche tutte le persone che si espongono al pubblico, a cominciare ad esempio anche dai camerieri, non dovrebbero avere o almeno mostrare tatuaggi. Mi sembra proprio un'idiosincrasia.
3: Ma perché è un po' limitare la libertà delle persone. Se un cameriere si vuole fare un tatuaggio, meglio per lui.

0: Giamiro Quei alle 7.53. C'è da fidarsi di persone che nascondono i propri tatuaggi? Io per esempio ne ho uno visibile, è un microfono di una radio messo qui sul polso. Altre persone qui nello studio ce l'hanno, ma lo nascondono.
1: E fanno bene.
0: Perché
1: a
0: devono nascondere? Perché nascondete i vostri tatuaggi?
2: Se ve li fate,
1: perché avete da nascondere? Un'identità che voi non conoscerete mai.
0: Attenzione, ecco chi è Zorro. È lei,
2: Don Diego della Vega.
1: Io esco da questo studio e mi trasformo con i miei tatuaggi.
0: Sì, ho capito, sì, potrebbe essere naturalmente, però c'è
1: magari vado a fare la poliziotta, non mi si vedono i tatuaggi, quindi quel caso. Posso
0: di pomeriggio la poliziotta, ecco perché non rispondi mai ai messaggi.
1: Io non rispondo mai ai messaggi, ma guarda, lascia stare,
0: vabbè. Ti sei appalesata solo per dire una cosa che ti riguarderà la prossima settimana.
2: È vero.
0: Ragazzi, i turni sono sbagliati, io la prossima settimana non ci sto.

0: Breakfast Club.
1: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero. Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Ottimo!
1: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
2: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
1: Capisci perché ti ho sposato.
2: Doppi sconti, solo a settembre, solo da Iperceramica.
3: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
4: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
5: Ecco al servizio Todis, volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
6: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Speck stagionato Casa Bonelli, vaschetta da 100 grammi a 1,69 euro.
5: Todis, buongiorno convenienza.
7: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
8: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
9: Subaru. Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
10: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
11: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
12: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 euro al mese per 18 mesi, anziché 54,90 euro al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
13: Sono le 8 a Radio Capital. Buongiorno da Silvia Mobili. In Nepal, 8 giorni dopo l'alluvione, salvati 2 degli operai intrappolati in un tunnel. Le ricerche continuano nella speranza di rientrare.

0: tracciare anche le altre decine di persone rimaste bloccate. Il bilancio della tragedia è salito a 1.259 morti e più di 5.000 dispersi. Sul fronte ucraino si riapre il canale diplomatico. Il presidente Zelensky annuncia che nei prossimi giorni gli inviati americani Jared Kushner e Steve Witkoff saranno a Kiev per preparare i nuovi negoziati. Ma si inasprisce lo scontro tra Germania e Russia dopo le accuse di Berlino a Mosca per il tentato attacco con un drone bomba all'aeroporto di Lipsia, mentre l'Unione Europea prepara una stretta sul rilascio dei visti ai cittadini russi. Emergono nuovi particolari sull'omicidio-suicidio dal cavalcavia della 1 nella zona di Barberino del Mugello. Federico Vella, 36 anni, avrebbe aggredito l'ex fidanzata, 45 anni, nella garage di casa a Firenze. L'avrebbe poi chiusa nel bagagliaio della sua auto, dirigendosi poi verso l'autostrada. Durante il viaggio la donna è riuscita a trovare il cellulare dell'uomo rimasto nel bagagliaio. Ha chiamato il 112 e un amico per chiedere aiuto. L'aggressore se n'è accorto, ha fermato l'auto, le ha sottratto il telefono, poi l'ha presa e gettata dalla viadotto e a sua volta si è lanciato nel vuoto. E tragedia anche a Finale Ligure, in provincia di Savona. Daniele Baruzzo, 59 anni, ha ucciso con una pistola la moglie Paola Siri e il figlio, 14enne, mentre dormivano, poi si è suicidato. È stata trovata una lettera in cui l'uomo parla di problemi familiari. Una mini proroga per il taglio delle accise sul gasolio. Lo sconto di 17 centesimi scade domani. Il governo ha intenzione di prolungarlo di altri 4-5 giorni per tutti, in vista di un consiglio dei ministri che nelle intenzioni dovrebbe varare aiuti mirati ai meno abbienti e agli autotrasportatori. Intanto i prezzi dei carburanti continuano a salire e arrivano i rincari anche per alcune multe, lo annuncia il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Jean-Paul Bellot.
1: La multa per chi circola senza assicurazione sale da 866 a 1000 euro. Per mancata precedenza e per violazione delle regole in caso di retromarcia o inversione, la sanzione sale da 42 a 80. Chi non rispetta il divieto di accendere fuochi vicino a una strada pagherà fino a 1000 euro. Il divieto di circolare con monopattini quando sono di intralcio ai pedoni va da 40 a 160 euro e la circolazione sul marciapiede dei veicoli a due o tre ruote arriva anche in questo caso a 160 euro. Secondo il Ministero, le multe complessivamente sono in calo del 7%.
0: Claudia Di Pasquale sarà la nuova co-conduttrice di Report accanto a Daniele Pervincenzi, una scelta che è piaciuta alla redazione storica del programma. L'obiettivo è ripartire con la nuova stagione l'8 novembre. Tennis, agli US Open avanzano Cobolli e Darderi al terzo turno, escono Bellucci, Berrettini e Musetti. E questa sera si apre la terza giornata di Serie A con l'anticipo Genoa-Como. In Coppa Italia il Palermo elimina il Mantova e il Verona passa il turno battendo il Cagliari. Alle 9 torna Capital News.
2: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
3: L'anticiclone subtropicale continua la sua avanzata verso il nostro paese, provocando un'ennesima ondata di calore, la sesta. Nella prima parte della giornata i cieli si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi, con temperature già sopra la media. Nel pomeriggio non sono attesi cambiamenti degni di nota, sole e caldo domineranno infatti ancora la scena meteoclimatica del nostro paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
5: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
6: Dimmi quando. A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Oh. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tanfisso 8,99, tag 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più dei 700

0: Doobie Brothers alle 8-8 minuti, parte da qui la seconda ora di The Breakfast Club con Andrea Riccardo Imma, siamo insieme fino
1: Buongiorno.
0: Alle 10.
1: Eccoci qui.
0: Periodo di elezioni, cioè inizia un lungo periodo delle elezioni in vari paesi d'Europa, naturalmente anche l'Italia si prepara alle elezioni sia regionali del 27 che nazionali per il normale diciamo fine della legislatura.
2: E capita raramente nel nostro paese di
0: esatto,
2: vivere questo
0: certo.
2: tipo di elezioni.
0: E lo ricorderà proprio questa sera Giorgia Meloni, lo
2: sì.
0: ricordiamo, attesa al porto di Bari per festeggiare la longevità, questo record di longevità del governo. Longevità è uguale a successo? A...
2: sicuramente stabilità, mi
1: quello
2: viene da dire,
1: certo.
2: perché siamo abituati ad avere governi instabili nel nostro paese, la coalizione di maggioranza è molto stabile, lo ha dimostrato riuscendo ad arrivare a fine legislatura, manca ancora un po', però insomma arrivarci molto vicino.
0: Allora c'è un granello diciamo nell'ingranaggio della rincorsa governativa della Meloni che si chiama Vannacci, e lì insomma sarà tutto da vedere. Non è l'unico paese d'Italia che va alle urne, apre anche la Germania questa settimana un periodo di elezioni, la corsa elettorale si apre questa domenica in Sassonia, sì. il cui voto viene seguito in particolare attenzione perché potrebbe portare alla formazione di un governo AfD alternativa per la Germania.
1: E tra l'altro le proiezioni danno l'AfD, che appunto che è il partito di estrema destra tedesco, praticamente vittorioso in Sassonia, ma comunque ci sono dei sondaggi che sono di fine luglio che vedono il partito di Alice Weidel al primo posto anche a Berlino, quindi comunque è un movimento che potrebbe prendere davvero tanti voti, tante preferenze, e fra le proposte di AfD in caso di elezione ce n'è una che sta scuotendo l'opinione pubblica non soltanto in Germania ma anche a livello internazionale, cioè mandare studenti disabili e migranti in scuole separate.
0: Una
1: è questa l'intenzione
0: diciamo del segregazionismo nelle scuole.

0: tedesche, lo scrive oggi Tonia Mastroboni su Repubblica, un tuffo nei secoli bui, insomma. Del resto l'istruzione è di materia esclusiva delle regioni, quindi possono decidere in maniera autonoma.
1: È una delle cose su cui chi vincerà queste elezioni in Sassonia potrà decidere senza avere colloqui sul governo nazionale. Infatti in alcune regioni tedesche delle scuole speciali, le Fordenschulen, esistono già. Sono scuole in cui chi ha bisogni di apprendimento speciale, vengono definiti in questo modo, possono decidere se andare in una scuola pubblica con altri ragazzi oppure andare in una scuola dove l'educazione è mirata proprio per chi ha bisogni educativi speciali. La differenza con la proposta di AfD è quella che chi ha disabilità o, come avete detto, i migranti, cioè chi non conosce perfettamente la lingua tedesca, dovrà essere iscritto necessariamente in queste scuole speciali.
2: Vi diamo un altro paio di dati legati a quello che diceva poco fa Imma su un meccanismo che evidentemente in Germania è già consolidato, perché rispetto all'Italia è un paese che è molto in ritardo per quanto riguarda l'inclusione soprattutto nelle scuole. Il 60%, come dicevamo, dei bambini che hanno bisogni pedagogici particolari frequentano ancora le scuole speciali, ma c'è un sondaggio che ha rivelato come l'82% dei genitori tedeschi, e quindi stiamo parlando di una percentuale imponente, importante, sia contrario rispetto a questa decisione, secondo un sondaggio realizzato recentemente dall'Istituto Tedesco per i Diritti Umani. Non solo, quando si relega un bambino in una scuola speciale, gli effetti non sono quasi mai positivi, perché vuol dire condannarlo spesso a un percorso di esclusione che si trascina per il resto della vita.
1: Questo tra l'altro, secondo i rappresentanti di AfD, il modello educativo inclusivo ha fallito. Ritengono che ci sia poi un rallentamento dell'insegnamento e di conseguenza la loro proposta è proprio quello di dividere chi ha esigenze di apprendimento differenti.
0: Diciamo due meccanismi, due percorsi paralleli, quello su chi ha una disabilità fisica o mentale e per chi non conosce invece la lingua. Secondo qualcuno, mettere tutti questi paletti per ai figli degli immigrati alla fine sarà un inizio di una remigrazione che sarà volontaria alla fine, perché
1: sappiamo
0: loro
1: essere al centro
0: non verranno inclusi in Germania e dovranno tornare a casa loro, insomma una remigrazione.
1: Per fortuna noi abbiamo un sistema educativo completamente diverso, tant'è che facciamo proprio fatica a capire cosa siano queste scuole speciali, che ripetiamo in Germania esistono già. Il nostro sistema scolastico è sempre basato sull'inclusione e quindi guardiamo a questa proposta tedesca proprio con occhi diversi, almeno io personalmente sono particolarmente
2: stupita da
1: questa proposta.
2: Qui da noi magari la problematica è legata agli insegnanti di sostegno, e quello sappiamo che è una piaga che si protrae da diversi anni, perché non sono tanti, perché non sono sempre considerati, perché cambiano in continuazione con conseguenti disagi importanti per le famiglie che devono affrontare questo percorso. Però effettivamente a livello proprio teorico, forse più che pratico, l'inclusione nelle scuole italiane è un concetto decisamente più forte e più consolidato rispetto ad esempio a quanto lo stiamo vedendo in Germania.
0: L'ultradestra vuole abolire l'obbligo scolastico e sostituirlo con un obbligo dell'educazione, cioè un homeschooling. L'importante è che i ragazzi studino, non lo devono fare a scuola, lo possono fare anche a casa.
1: Tante cose, come abbiamo detto, possono essere decise in totale autonomia da chi poi vincerà queste elezioni. Qui noi abbiamo parlato tante volte dell'homeschooling, parlando anche con chi lo pratica, e sempre c'è una grande discussione.
2: Molto.
1: Perché il tema è sempre lo stesso, ma stare con gli altri,
2: la socialità,
1: è parte
2: soprattutto
1: dell'apprendimento.
2: Certo.
1: L'apprendimento non vuol dire solo avere un rapporto con l'insegnante.

0: le norme e le leggi che abbiamo, che è una legislazione avanti rispetto agli altri paesi per quanto riguarda l'inclusione, purtroppo sono solo parole. Un abbraccio, Palma.
1: Ok, quindi in teoria saremmo avanti, però poi l'applicazione di queste norme, no, per i ragazzi che hanno difficoltà, si perde un po' per varie situazioni, per mancanza di docenti o di strutture. C'è un altro messaggio.
2: Sono Luciana e lavoro nella scuola. La cosa che io vedo troppo spesso è che i ragazzi che hanno il sostegno e per cui si procede per l'inclusione molto spesso stanno fuori dalla classe, non vivono i momenti di classe perché magari disturbano in maniera eccessiva.
1: Ok, quindi questa è diciamo una segnalazione
3: una
1: su quello che è la realtà.
3: C'è una differenza tra essere a volte o spesso fuori dalla classe ed essere in un istituto differente. È vero, può capitare, dipende anche dal tipo di disabilità che alcuni possono avere, però comunque hanno una classe di riferimento, certo, anche se magari la frequentano meno.
4: Nel ricordare il nostro numero WhatsApp 342-342-2190, vorrei leggere questi due messaggi perché spesso i nostri ascoltatori ci fanno anche dei paragoni con quanto accade all'estero. E ci scrive un nostro ascoltatore che anche nella civilissima Norvegia i bambini immigrati che non parlano il norvegese vengono prima inseriti in classi apposite, dove quando poi raggiungono un livello sufficiente di apprendimento sono traslati assieme agli altri. E poi leggo anche questo messaggio di Matteo da Verona, che è un insegnante di scuola media. Dice: ci sono classi che hanno casi molto difficili e paradossalmente, dalla mia esperienza, sono le classi che vengono su meglio. Sono complicate da gestire, ma i ragazzi escono bene, solidi e preparati.
1: Allora, ne aveva parlato anche Imma Baccelliere in solitudine, in solitaria, nel suo programma Breakfast Club da sola.
4: Sì.
1: E la proposta di Valditara, che è arrivata pochi giorni fa, l'obbligo di italiano per i genitori stranieri se i figli hanno difficoltà a scuola. Cioè, imparare l'italiano non è più solo un diritto, ma potrebbe diventare un dovere per i genitori stranieri cui figli frequentano le scuole italiane. Perché qual è, diciamo, il concetto che ha alla base? Che i ragazzi, se questi bambini a scuola parlano l'italiano e poi a casa parlano la loro lingua, si fermano, capito?
4: Sì. Non hanno un processo di inserimento che potrebbe essere più veloce conoscendo bene l'italiano.
3: Ma
4: chiaro,
3: non solo, perché Valditara ritiene anche che siano genitori poco coinvolti nel percorso dei figli e quindi ritiene che attraverso una buona conoscenza della lingua possano poi partecipare ai colloqui o meglio alla vita scolastica.
4: Sì, in modo più attivo sicuramente.
3: Forse manca però la parte come applicarla questa misura, perché servono allora le scuole di italiano, bisogna

0: bisogna dare alle persone gli strumenti per imparare meglio la lingua, e su questo sappiamo che in alcune regioni ci sono un po' di problemi, questo anche per quanto riguarda gli stessi studenti. Parlavamo prima della Norvegia, sarebbe corretto avere a scuola dei corsi di potenziamento della lingua, a volte sono molto pochi, ci sono tanti ragazzi che provengono da paesi diversi, è sempre un po' difficile poi organizzare e mettere in pratica alcune proposte.
1: Dice Valditara, ci sono troppi genitori stranieri che non si fanno vedere a scuola.
0: Sì.
2: Beh, sappiamo che ci sono delle difficoltà in questo senso, nella coesione,
1: la difficoltà di lingua di inserimento vero e proprio, di cultura completamente diversa, però è giusto che i bambini abbiano comunque un sostegno, perché se appunto, ripeto, a scuola le lezioni sono in italiano, poi torni a casa
2: e l'italiano non lo mastichi,
1: non
2: minimamente
1: lo parli più, e tutte le tue frequentazioni sono nella tua lingua natia, è chiaro che lì ti fermi, insomma, anche se lo sappiamo, il cervello dei bambini è una spugna, impara facilmente, ma lì hai un gap rispetto al resto della classe che è notevole.
0: Ma infatti la proposta può avere una sua validità,
2: sì, assolutamente,
0: se però non deve passare come una punizione,
2: ma
0: come
2: no,
0: allora punisco, ti obbligo come una sanzione, no, deve essere un modo proprio
2: un
0: per
2: sostegno,
0: garantire a tutti di avere un'inclusione maggiore, a partire anche dalle famiglie, non solo dagli studenti delle classi italiane.

Buongiorno Radio Capital, sono Graciela da Trento, io sono di madrelingua spagnola, sono argentina. Mia sorella ha 3 ragazzi e adesso sono più grande, però a casa da sempre si è parlato sempre lo spagnolo, a casa loro. I ragazzi a scuola sono andati benissimo, parlano benissimo l'italiano, parlano benissimo il dialetto trentino, però a casa si parla lo spagnolo. Non è vero quello che dice.

0: Valditara.
1: Ma ragazzi, sì, una cosa è parlare lo spagnolo, una cosa è arrivare dall'Iran, dal Pakistan,
2: non è la stessa,
1: Bangladesh,
2: non è la stessa cosa.
3: Una distinzione sulla lingua.
1: Distinzione su una cultura.
3: Su da dove nasci. Ma io non sono d'accordo che esista una cultura che porti all'esclusione.
1: Un bambino spagnolo che arriva in Italia, secondo te, ha lo stesso approccio di un bambino?
3: Dipende anche da come viene accettato, da come viene coinvolto. Nel senso, io non credo che sia una distinzione. Questa viene dal Venezuela. Scusa, questa viene dal Venezuela, non viene dalla Spagna.
2: Allora, però partiamo da un presupposto. La proposta del ministro Valditara riguarda soprattutto le famiglie, cioè nel senso, secondo me il primo obiettivo deve essere essenzialmente quello, perché poi, come dice giustamente Andrea, se il bambino impara tre parole di italiano che poi a casa non pratica perché la famiglia non lo fa, va sicuramente in difficoltà. Quindi secondo me il primo obiettivo deve essere quello di avvicinare le famiglie alla lingua italiana, ad una comprensione completa della lingua italiana, che poi si può trasmettere sistematicamente al figlio. È evidente, e anche qui sono d'accordo con Andrea Lucatello, che un bambino che viene dal Venezuela, dalla Spagna, da paesi insomma più vicini culturalmente all'Italia, possa avere molte difficoltà in meno rispetto ad altre realtà.
3: Allora però stiamo facendo un discorso che include lingua e cultura, perché io penso che dipenda dai casi. Io non faccio una questione, generalizzata. Non è che sono integrati soltanto i bambini vicini alla cultura europea, invece
2: sono
3: se
2: più
3: tu
2: facilitati
3: vieni...
2: però
3: certo potranno essere più facilitati, allora avranno bisogno di maggiore aiuto, perché non possono da soli trovarsi i corsi in cui sapere la lingua, lavorare, ottenere il permesso di soggiorno, poi andare.
1: Penso che vada su
2: deve
1: questo.
2: Essere appoggiato,
3: io mi auguro
2: da questa
3: che sia quello, perché sennò diventa un discorso di esclusione non di inclusione.
1: Deve avere una sua... non ci sono le classi per gli stranieri,
3: per
1: le
3: fortuna,
1: classi per gli italiani.
3: Ma ci mancherebbe.
2: Punto, sentiamo altri messaggi, dai.
4: Buongiorno, sono Cinzia da Genova. I bambini con bilinguismo hanno sicuramente una marcia in più. Per questo è importante che a casa continuino a parlare la propria lingua di origine con la famiglia. Altra cosa è cercare di fare, diciamo, dei percorsi di inclusione, di integrazione per le famiglie, quindi per i genitori, ma per i genitori stessi, non perché sia un aiuto ai bambini.
3: È anche interessante questo
2: giusto,
3: punto
2: deve
3: di
2: essere
3: vista.
2: Un aiuto per tutti, sono molto d'accordo su questa cosa, l'abbiamo detto, si va verso un discorso che deve riguardare anche le famiglie nel discorso di inclusione dei genitori di un alunno nel contesto in cui vanno a vivere, è chiaro, nel rapporto con gli altri genitori, gli altri bambini, bisogna che ci sia questo tipo di integrazione anche da questo punto di vista. D'accordissimo con Ima, devono essere messi a disposizione gli strumenti per poterlo fare, per poter aiutare queste famiglie.
5: Buongiorno, io trovo anche corretta l'idea che si possano fare dei corsi di italiano gratuiti per i genitori dei bambini immigrati. Forse la stessa cosa andrebbe fatta anche per alcuni genitori italiani, soprattutto di alcune realtà disagiate, perché spesso hanno difficoltà
1: non solo
5: a capire l'italiano, ma anche ad esprimersi in un italiano sufficientemente corretto.
2: Vabbè, lì diciamo che la scuola può anche svolgere un ruolo importante in questo senso. Il bambino comunque è italiano, la lingua è quella, la radice è quella, quindi potrebbe essere un discorso un po' più semplice.
6: Ciao, sono Silvia da Roma. Ci sono anche genitori che fanno dei lavori, genitori stranieri che fanno dei lavori dove gli è impossibile allontanarsi, dove il datore di lavoro non vuole, spesso sono pagati nero, per cui magari vorrebbero seguire i figli, vorrebbero conoscere anche gli altri genitori e i professori, ma non possono.
3: È vero che è una situazione complessa, non è che si può dire non vogliono imparare l'italiano, non vogliono andare al colloquio a scuola. Ci possono essere situazioni in cui, come abbiamo detto, c'è bisogno di un supporto maggiore di una scuola che cerca di seguire non solo gli studenti, come abbiamo sentito, ma anche i genitori.
2: Che si provi ad intervenire laddove sia possibile farlo, insomma, sarebbe già un grosso risultato.

0: Breakfast Club.
1: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
2: Scialla, c'è Skoda.
1: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
2: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
1: Anche a settembre? Allora scialla.
3: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Esci per la tua corsa mattutina. Ma non è la solita corsa mattutina. Inizia un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
6: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
7: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
8: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
9: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
10: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
7: Perché?
10: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono all'ordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
11: Il Tech to School di Expert continua. Acquistando uno degli elettrodomestici Samsung selezionati, per te in regalo un tablet Galaxy Tab A11.
12: Expert, gli esperti sempre con voi.
11: Operazione valida dal 3 al 16 settembre. Regolamento su samsung.it.
13: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
14: Una Fiat 500?
13: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro.

0: 5,10. Regolamento su McDonald's.it.
1: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
2: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Aretha Franklin alle 8.38 su Radio Capital Breakfast Club torna.
1: Grande emozione.
0: Grande emozione.
2: A volte tornano.
1: Sentite un po'.
0: Vi dice qualcosa?
3: Ex.
1: Quanto vi era mancata la rubrica di Imma? Da 1 a non lo so, vogliamo anche dare un'ulteriore delucidazione, perché dopo un confronto effettuato anche davanti alla pasta alla matriciana
2: e davanti al pollo, la tagliata di pollo
1: e burrata e pomodorini, siamo arrivati alla conclusione che noi con la rubrica di Imma ci posizioneremo in questo modo. Il venerdì ci sarà una sorta di greatest hits, di tutto quello che è accaduto in settimana su Twitter in generale, ma su Twitter in particolare, ma anche sui social in generale.
2: Vogliamo partire dalla pagina Ryanair, la pagina social ufficiale di Ryanair Italia, che è sempre molto attiva nel commentare anche fatti di attualità. Si è inserita molto sullo sport, in particolare sul calcio. Ha ricondiviso un articolo dell'ANSA, dell'agenzia ANSA, vi leggo il titolo di questo articolo: Inciampi, scontri e cadute, le performance deludenti degli atleti robot. Era il titolo dell'articolo condiviso
1: in Cina, con gli ultimi robot.
2: Ryanair lo ha commentato scrivendo: giocano comunque meglio della Fiorentina.
1: Ricordiamo
2: nelle prime due giornate di campionato ha preso 7 gol in 2 partite,
1: nonostante un mercato peraltro davvero brillante. Per adesso sono ancora un po' bloccati lì, un po'
2: vi lascio immaginare i commenti dei tifosi della Fiorentina.
0: Come l'hanno presa?
2: Uno di questi ha scritto: e presto i robot gestiranno le linee aeree meglio di voi. Vi ho letto il più sereno,
1: ma più
2: tra
1: leggibile.
2: L'altro Ryanair era intervenuta in questo modo anche in una partita del Napoli, questa volta però po' meno così aggressivi verso gli avversari sportivi. A proposito di robot, non so se avete avuto modo di vedere uno spot che gira sui canali Mediaset che riguarda la nuova stagione di Forum, e sentite un po' Barbara Palumbelli con chi interagisce proprio per presentare questa nuova stagione.
0: Sentiamo.
4: Vieni qua.
5: Ciao Barbara, sono Jeeves, il tuo assistente.
4: È un robot umanoide gestito da ingegneri italiani giovanissimi. Davvero dobbiamo avere paura di questi personaggi? A vederlo così sembra buonissimo. Ti aspetto.
6: Forum, da lunedì alle 11 su Canale.
0: Ci bastava
2: ovviamente
0: questa voce.
2: È arrivato anche in televisione, arrivano evidentemente i robot.

0: è intelligenza artificiale ciò che vi sto facendo sentire adesso, che in parte abbiamo già sentito a inizio trasmissione. È successo davvero negli studi di Rai News, dove una notizia è entrata insomma è stata quasi, come si può dire, modificata in modo naturale, ridisegnata, ha dato vita a una storia bellissima.
1: Ben trovati a questa nuova edizione del TG di Rai News 24. Il direttore della CIA John Ratcliffe è arrivato a sorpresa a Taranto ai giochi del Mediterraneo per il nuoto e per le finali delle bocce, dove ha fatto il tifo per un atleta monegasco di 60 anni. Il direttore della CIA, scusate, apriamo con questa notizia. Il direttore della CIA John Ratcliffe è arrivato a sorpresa a Mosca per una serie di incontri con i funzionari.
2: Vabbè, lì c'è stata una sovrapposizione, no?
0: Che può capitare, assolutamente può capitare, ma la cosa che ci ha fatto ridere di più è che è sembrato tutto possibile, almeno secondo i commenti su Twitter. Alle medie si sarebbe detto saltato una riga. È probabile, potrebbe essere successo questo, detto la prima riga e poi magari letto le righe successive. Sul tifo per il monegasco alla finale di bocce le è sorto un leggero dubbio, cioè il dubbio è proprio lì sul tifoso monegasco, perché fino a Taranto per i giochi del Mediterraneo per vedere le finali era tutto plausibile. A questo punto noi siamo rimasti con un dubbio: ma quanti anni ha il tifoso monegasco ha vinto la finale di bocce? Perché anche sui 60 anni così immaginati c'è stata un po' di divertimento sui social. Vi faccio sentire ora invece il ministro Salvini. Si è inserito in una polemica su Bonaccini, che aveva presentato dei dati sui titoli di studio di chi vota a sinistra e chi vota a destra, con la conclusione che chi vota a destra è più ignorante.
3: È meno istruito.
0: È meno istruito. Sentiamo come interviene il ministro della Lega, Salvini.
4: Il solito viziento della sinistra. Stavolta Bonaccini, uomo di punta del PD, dice che per la Lega e per la destra in Italia e nel mondo votano le persone meno istruite. Walt Disney, Gates,
0: ecco l'inizio dell'elenco. Jobs,
4: Zuckerberg, Winston Churchill, Abramo Lincoln, Oriana Fallaci, Dario Fo, Guglielmo Marconi, Benigni, Mentana, Enzo Ferrari, tutti falliti? Ecco, io ho conosciuto tante persone che con la licenza media hanno costruito imperi e altre persone che con tante lauree li hanno distrutti.
0: Ecco,
4: chi pesa,
0: eccomi qua.
4: Chi giudica, chi valuta un uomo solo in base al titolo di studio è davvero uno sciocco. Viva la Lega e viva la libertà.
0: Questo è il commento di Salvini. L'elenco molto interessante perché finisce dentro un po' di tutto, come capita spesso negli elenchi di Salvini. Suggeriscono di aggiungere anche Giulio Cesare e Capitan Uncino, che non stanno così male.
3: Ci stanno sempre.
0: Su Lincoln, Mentana e Benigni ci sono stati un po' di salti storici. Tra l'altro Mentana in realtà non ha mai detto per chi vota, anzi sostiene sempre di preferire non votare. Infatti è sempre in diretta sulla maratona mentale. Adesso chiudo questa rubrica settimanale con un tweet che ho ripreso dalla pagina di Fran Altomare, che raccoglie un po' i tormentoni dell'estate 2026. È fine estate 2026 e io non ho mai messo gli stivali texani con 50 gradi.
3: Si parla solo di quello?
0: Non ho bevuto un matcha latte ghiacciato.
3: Lo sapevo.
0: Io l'ho fatto, ho bevuto il matcha latte, ma soprattutto non ho mai assaggiato la frutta realistica.
3: E invece l'ho fatto io.
0: Ho scoperto solo attraverso questo tweet che la frutta realistica è stato il vero tormentone di questa
3: decisamente di tutti i mesi estivi. Si andava a cercare questa frutta realistica
0: ma spiegaci che cos'è.
2: È una frutta ti ricordi la frutta di marzapane che in Sicilia fanno dal 1800?
0: Quindi non è marzapane,
2: è una cosa diversa, nel senso che dentro in
3: è un dolce di prodotto esattamente come il frutto, ovviamente poi guarnito a seconda della fantasia del pasticcere.
2: Costa uno sproposito.
0: Allora io vi lancio questa provocazione: meglio il matcha latte. Costa anche meno.
3: Sì? Ma di che sa sto matcha?
0: Ti dà un'energia incredibile.

0: che battono record, che fanno cose incredibili. Pochi giorni fa si è svolto a Pechino il World Humanoid Robot Game, e dove questi appunto robot hanno mostrato rapidi progressi, no? Abbiamo visto come battono insomma facilmente anche dei record, però paradossalmente non sanno fare cose più semplici, cioè hanno evidenziato da una parte sì rapidi progressi, ma hanno anche dimostrato che le macchine devono fare molta strada prima di poter essere usate per le mansioni pratiche. Cioè, riescono a battere il record dei 100 metri ma non sanno piegare i panni.
1: È perché è facile fare i 100 metri in 8 secondi, vai però a piegare una camicia in velocità mentre poi devi andare a tirare fuori le cose dalla lavatrice, è più complicato.
0: Cioè, per loro e per i robot un compito quotidiano risulta decisamente più difficile di un salto acrobatico,
2: certo,
0: di una corsa.
2: Quelli che abbiamo visto, tra l'altro stavo facendomi un giro sul sito di Alibaba, che sappiamo essere il colosso dell'e-commerce online cinese, dove sono già in vendita questi robot umanoidi di Unitree, soprattutto
1: quelli che corrono,
2: anche quelli che corrono.
0: E che ci fai
2: volete sapere quanto costano?
0: Sì.
2: Allora, ci sono alcuni robot, si parte dai circa 5.590 euro più IVA.
0: E che fanno?
2: Si arriva fino a 50.000 per uno stock addirittura di
1: però,
2: tre.
1: Sai, lo mandi a prenderti il giornale.
2: Ci mette 8
1: secondi
2: un attimo.
1: Comunque a fare
2: infatti,
1: 100 metri.
0: L'abbiamo visto, uno di questi robottini ha ottenuto la medaglia d'oro per 100 metri con il tempo record di 8,64 secondi, quasi un secondo in meno del record stabilito dal campione olimpico Usain Bolt nel 2000.
2: Vabbè, io l'ho aggiunto al carrello perché oggi c'è il 20% di sconto su Alibaba.
1: Quindi costa 3.500 euro.
2: 3.000 e qualcosa, si può fare, si può fare, sì. Assolutamente sì. Lo volete pure voi?
0: Ancora tempo affinché possiamo
1: utilizzarli.
0: Ma non so, mi
1: riesce a trasportare?
2: Ne metto tre sul carrello? Vado,
0: la
2: carico.
0: È, ma sanno stirare almeno?
2: come Lucatello. Sanno stirare come Lucatello soprattutto.
0: Un'ora e mezza a stirare, ragazzi. Pazzesco.

0: Breakfast Club.
1: Dimmi quando. A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tan fisso 8,99, tag 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri.
2: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
3: I salumi qui ti voglio di Martelli. Dal gusto autentico e delicato. Solo da animali allevati nel rispetto del loro benessere. Senza antibiotici negli ultimi 4 mesi. Qui ti voglio di Martelli, per come vivi davvero.
4: Il grande cinema di Venezia è online su My Movies. Torna la sala web dell'83esima mostra internazionale d'arte cinematografica della Biennale di Venezia. Dal 2 al 12 settembre, guarda online le prime mondiali in contemporanea con le proiezioni al Lido. E vivi la magia della mostra con Biennale Cinema Channel. Iscriviti subito a My Movies One, la community più cinefila del pianeta. Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it, Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
5: Da Troni, fino al 16 settembre il notebook Acer Aspire con processore Intel Core Ultra 5, Windows 11 e monitor 24 pollici in abbinata, tuo a soli 549 euro. Troni, non ci sono paragoni.
6: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Sono le 9 a Radio Capital, una buona giornata da Silvia Mobili. Il governo Meloni diventa il più longevo della storia repubblicana con 1413 giorni in carica, uno in più del Berlusconi bis. La stabilità non è merito di una persona sola, ma è risultato di una coalizione unita, ha detto la Premier sui social, che Premier che oggi è attesa a Bari per la festa di Fratelli d'Italia. È prevista anche una contromanifestazione. Lorena Isceri, 45 anni, è stata uccisa dall'ex fidanzato Federico Vella dopo essere stata rapita a Firenze. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo l'ha aggredita nel garage di casa, l'ha legata e rinchiusa nel bagagliaio dell'auto. Durante il tragitto la donna è riuscita a chiedere aiuto con 3 telefonate, prima alla madre, poi a un amico, infine al 112 dicendo aiuto, mi vuole uccidere. Rintracciato dalla polizia sulla 1, Vella ha fermato l'auto sul cavalcavia di Barberino del Mugello e ha gettato la donna nel vuoto. Poi, vedendo gli agenti arrivare, si è lanciato anche lui. Un attacco russo contro Odessa ha causato un morto e 3 feriti. L'offensiva nelle prime ore del mattino e sale la tensione tra Berlino e Mosca dopo le accuse del cancelliere Merz alla Russia per il drone bomba esploso a Lipsia. Si riapre comunque un canale diplomatico. Gli inviati americani Jared Kushner e Steve Witkoff saranno prima a Kiev e poi a Mosca per preparare nuovi negoziati. In Nepal oggi i soccorritori hanno estratto vivi 2 operai che erano rimasti intrappolati in una galleria nel nord del paese dopo l'alluvione del 26 agosto. Sono più di 1.200 i morti, dispersi invece oltre 5.000. Dall'Argentina il presidente Javier Milei rilancia la rivendicazione sulle isole Malvinas, sostenendo che i nuovi equilibri internazionali e i venti di cambiamento favoriscono le richieste di Buenos Aires nel territorio conteso con il Regno Unito. Poco fa è arrivata la risposta di Londra: le isole Falkland sono britanniche, il nostro impegno nei loro confronti è assoluto. Volkswagen taglia posti di lavoro, ha approvato il piano di ristrutturazione che prevede 100.000 esuberi in 5 anni. Ai 50.000 tagli già avviati in Germania dal 2024 se ne aggiungeranno altri 50.000 a livello globale. La riduzione complessiva equivale a circa il 15% della forza lavoro del gruppo, che comprende marchi come Audi, Porsche, Seat e Skoda. E il piano prevede anche il dimezzamento della gamma di modelli entro il 2035. Siamo al tennis, US Open, fuori Musetti, Berrettini, Bellucci, avanzano al terzo turno Cobolli e Dardericke. Sentiamo ai microfoni Sky Sport, si dice soddisfatto nonostante la fatica del caldo.
0: È stata una partita veramente difficile, abbiamo giocato in un orario abbastanza difficile, no? A mezzogiorno, quindi era un orario difficile, abbiamo giocato quasi 4 ore, quindi è stata una lotta, però sono contento perché non siamo andati al quinto set, quindi questa è una cosa positiva, non giocare un set in più è molto positivo. Comunque faceva caldo, però alla fine sto bene, abbiamo 2 giorni per recuperare.
7: Per il calcio stasera si apre la terza giornata di Serie A con l'anticipo Genoa-Como. In Formula 1 invece è il giorno delle prove libere del Gran Premio d'Italia a Monza. Alle 10 torna Capital News.
1: Da Eurospin tante imperdibili offerte. Il 4 e il 5 settembre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai un'utilissima padella saltapasta. Info su eurospin.it.
8: La spesa intelligente.
1: Rientrare ti conviene. Il Tech to School di Expert continua. Rasoio Philips One Blade, che rade, regola e rifinisce, a 59,90 euro.
9: Expert, gli esperti sempre con voi.
1: Offerte valide dal 3 al 16 settembre.
10: Radio Capital. Solo bella musica.

0: 9-7 minuti, terza ora di The Breakfast Club con Andrea, Riccardo, Imma. Siamo insieme ancora fino alle 10. Uno dei insomma, l'abbiamo visto sulla nostra pelle, sulle nostre nottate, la difficoltà quest'anno anche a compiere gesti semplici, camminare, dormire,
1: tutto stare, difficile, sì,
0: stare in casa senza l'aria condizionata.
1: E adesso una minaccia che arriva anche da insomma fonti particolarmente autorevoli, perché l'allarme è stato anche lanciato dall'ONU su questo fenomeno de El Niño Godzilla, l'hanno ribattezzato così alcuni scienziati australiani. Noi approfittiamo della presenza del professor Mario Tozzi per farci subito spiegare che cosa sia questo Niño Godzilla. Professore, buongiorno e benvenuto.
2: Buongiorno.
3: Ciao Mario, buongiorno.
4: Buongiorno, buongiorno a tutti. Si tratta, El Niño è un'oscillazione climatica di natura oceanica, diciamo di origine oceanica, che periodicamente, sistematicamente ci interessa, è stata scoperta recentemente rispetto ai modelli climatici del passato, e è semplicemente una evenienza con la quale dobbiamo fare i conti. Si chiama così perché comparve durante la notte di Natale, la prima volta che fu studiata, nel Perù, quindi è il Niño, il bambino. Siccome si può prevedere che tipo di segno avrà, cioè nel senso se recherà un incremento delle temperature o cose di questo genere, ecco che di fronte al surriscaldamento climatico che è in atto clamorosamente, come stavate notando, le due cose andranno a sommarsi. Questo è il motivo per cui si pensa che fine anno, inizio anno prossimo, la situazione potrebbe peggiorare. Il fatto è che noi ci stiamo inoltrando in territori inesplorati. Come dice il rapporto UNEP che avete citato, non riusciremo a stare al di sotto di un grado e mezzo di temperatura in incremento, perché, ma questo noi lo sapevamo già, quando nel 2015 fu statuito questo limite a Parigi, e non fu istituito solo politicamente, sì, si disse sopra quell'incremento i sistemi biologici, gli ecosistemi vanno incontro a problemi biologici, cioè di sopravvivenza. Per questo fu messo in luce questo limite qui. Ma si era già visto che, guardando gli investimenti delle compagnie oil and gas e carbone, saremmo arrivati a 2,6, che è esattamente dove ci stiamo inoltrando. E lì addirittura non lo sappiamo proprio che tipo di reazione potremmo avere. Io voglio sapere, e lo voglio dire chiaramente qui, per quale motivo abbiamo dato retta per 10, 15, 20 anni a coloro che negavano il fatto che questo riscaldamento fosse accelerato, anomalo, globale e che dipendesse dai sapiens. Ci hanno solo fatto perdere tempo.
2: Certo.
0: Il problema è che una cosa del genere non si risolve, no, con un impegno annuale, cioè deve cominciare un percorso che non si sa quando inizia, non si sa quando finisce, Mario.
4: Allora, no, è chiaro, ci vuole un impegno che sia su lunghissimo tempo, evidentemente. Perché, scusate, io sento un rumore di fondo.
1: Noi
0: ti sentiamo bene, Mario?
1: Sì, sì, ti sentiamo molto bene. Adesso vediamo di...
4: Sento delle voci di fondo, non so di quale natura, ma comunque. Allora, dicevo, qui sembra che noi vogliamo fare delle azioni e ci impegniamo per farle, ma tutte all'ultimo secondo, perché gli scienziati raccomandano di lasciare sottoterra la gran parte del carbone, il 90%, la gran parte del gas e del petrolio, il 60%, e noi continuiamo a trivellare e a scavare. Quindi, se dovessimo azzerare le emissioni,

0: emissioni grimaldanti come si richiede, a partire, diciamo, con l'80% in meno a partire dal 2050. Quando lo vogliamo fare? Tutto nel 2049? Qui certo. Il problema è che nessuno sta facendo niente, anzi è ancora peggio. Stanno dicendo forse sì, è vero, magari fa più caldo, sì, forse dipende pure dai sapiens, però ormai è troppo tardi, che ci possiamo fare? Proviamo ad adattarci e basta. Questa è una strategia fallimentare.
1: Ma infatti non so voi, ma la mia impressione è stata che quest'estate tutti abbiano parlato del caldo, tutti erano preoccupati del caldo. C'è solo un settore dove io non ho sentito parlare di questo, ed è la politica, ma non parlo soltanto di quella italiana. In generale non c'è stato alcun intervento, anche le solite promesse magari fatte e non mantenute, neanche di quelle abbiamo sentito parlare.
0: Ma questo c'è una ragione precisa. La politica al governo del mondo, diciamo così, certo, oggi è piuttosto sovranista populista, cioè la destra estrema. E questo che significa? Che non vogliono mettere nemmeno un limite che uno al liberismo spinto, al mercato, quando il mercato è il problema. Cioè questa crisi si risolve solo con un accordo internazionale coatto, cioè obbligatorio. In cui ci sia un organismo che controlla. Perché se no che cosa stiamo facendo? Invece l'accordo di Parigi è un accordo su base volontaria. Chi vuole partecipa e chi vuole si sfida, come abbiamo visto fare agli Stati Uniti. Certo. E nessuno controlla i risultati. Ma se non mettiamo in piedi un accordo di quel tipo lì, che faccia pagare il prezzo della crisi, fatemelo dire chiaramente, alle compagnie oil and gas e carbone, cioè lo devono pagare loro, non lo deve pagare il pensionato con la Panda Euro 1. Lo devono pagare loro, che hanno lucrato profitti stratosferici su questa roba e non stanno restituendo nemmeno una minima parte del mal tolto. Ma il punto è proprio questo. E politicamente chi ha il coraggio di mettere in queste condizioni un intero Stato come l'Arabia Saudita, che campa tutto su questo? Le major multinazionali, che sono parte robusta di Stati come gli Stati Uniti, le repubbliche asiatiche, la Russia. E questo, il problema è questo. Quindi noi non ne usciamo da questa cosa, perché ha voglia di dire che ognuno di noi si può comportare meglio, certo.
2: Non ce la facciamo.
3: Allora Mario, una cosa breve sul...
0: mettiamo i pannelli, quello che ti pare. Ma se non ci sarà un accordo che obbliga questi a pagare il prezzo della riconversione, non andiamo da nessuna parte.
3: Mario, brevemente sulla catastrofe che c'è stata in Nepal, leggevo l'intervento di una giornalista, Sonia Wale, dice: non è stato un disastro naturale, non si è trattato di un disastro naturale, non c'è nulla di naturale, né lo scioglimento del ghiacciaio dovuto all'accumulo di gas serra, né la scelta di progettare le autostrade lungo i corsi d'acqua. Quindi quando si parlano di disastri naturali, poi di naturale c'è poco.
0: Guarda, gli eventi naturali esistono, ma diventano catastrofici solo per colpa nostra. Nel caso specifico, il crollo del ghiacciaio, forse facilitato da una frana di roccia, è comunque dovuto al fatto che il ghiaccio, che una volta era il collante che teneva unite le montagne in alta quota, non c'è più, fonde, lo zero termico sale più in alto e dunque quella roccia si trova priva di sostegno, e così pure il ghiaccio che eventualmente appoggia sopra. Ma lo stiamo vedendo pure nelle Alpi questo fenomeno qui, solo in scala ridotta. Eppure io continuo a combattere tutti i giorni con persone che ti dicono: ah, ma no, ma quello è sempre accaduto, ecco, nel 1634
1: c'erano 40 gradi,
0: quindi sì. Non hanno capito che c'è un altro benchmark ormai, certo, è quello più recente degli ultimi 30 anni, è su quello che dobbiamo basare le cose. Guardate, sono furibondo, perché
2: sembra davvero
0: che si faccia finta di niente di fronte a un problema di gravità clamorosa.
2: È arrivato chiaro e forte il messaggio del professor Mario Tozzi. Ciao prof, grazie. Tanti messaggi che la pensano come te qui al nostro numero WhatsApp, di preoccupazione, insomma, più o meno controllata, diciamo così.
1: Grazie prof, buon lavoro.
2: Ciao.
0: Arrivederci, ciao.
4: The Breakfast Club.

0: Allora, abbiamo parlato del Niño, abbiamo sentito l'intervento del professor Mario Tozzi, ci sono anche delle previsioni, diciamo così, delle proiezioni, no? Perché sul periodo in cui gli effetti del Niño potrebbero dispiegarsi proprio a livello mondiale, internazionale, globale, quello che va dal prossimo mese di dicembre ai primi mesi del 2027, in particolare febbraio. Secondo gli esperti, gli effetti del Niño saranno diversificati a seconda delle zone coinvolte. Fra le zone più esposte c'è quello del Sud America, dove potrebbero verificarsi sempre più frequentemente alluvioni, la siccità che colpirebbe in modo importante Australia e Africa, mentre l'Europa sarebbe colpita solo indirettamente con inverni miti. Si tratta ovviamente, come detto in precedenza, di proiezioni su un fenomeno che non conosciamo.
1: Non era mai accaduto
0: lo stesso professor Tozzi,
1: quindi di percepire questi dati, esatto, oggi su un fenomeno che, come spiegava Tozzi, conosciamo già, ma in una potenza che invece è considerata un territorio inesplorato.
0: Totalmente
1: quindi
0: inesplorato.
1: Quindi quelle che stavi raccontando sono per il momento delle previsioni. Però sappiamo benissimo che siamo vicini alla sesta ondata di calore, che queste temperature non si sono mai viste prima e le conseguenze che potranno avere per gli ambienti intorno a noi non li conosciamo, ma sappiamo per certo che saranno piuttosto irrimediabili, non si può più tornare indietro da quel punto di vista.
2: E a cascata c'è un'altra conseguenza del caldo, che è quello dell'aumento della criminalità. E gli agenti di polizia lo sanno bene, quando fa più caldo c'è molto più lavoro. E lo dimostrano proprio delle ricerche. C'è uno studio della Pennsylvania che conferma questa che era una convinzione. Due ricercatori statunitensi hanno studiato i dati di 10 anni, dal 2006 al 2015, di crimini a Filadelfia. Hanno scoperto che i livelli di criminalità violente e disordini aumentano quando le temperature giornaliere sono più alte. Nel complesso, i livelli di criminalità sono stati più alti nei mesi più caldi dell'anno e più alti nei giorni più caldi. Quindi insomma, evidentemente c'è una ricaduta, no, sui nostri comportamenti, anche su questo, insomma, sul modo di fare e agire quotidiano.
1: Beh, quest'estate in tanti l'hanno vissuto quasi come un lockdown, nell'impossibilità di uscire dalla mattina alla sera. Se si usciva si andava verso il negozio più vicino, perché gli spostamenti, soprattutto a piedi, erano complicati da temperature oltre i 40 gradi, per esempio. E non sarà solo quest'estate.
0: No, pare di no.

0: Beh, il caldo condiziona anche le attività sportive, insomma, gli match più importanti nel calcio, naturalmente, dove è stata abolita la partita di mezzogiorno per una parte dell'anno, e si gioca alle 6:30.
1: Poi però 24, insomma, 45, già questo weekend che cominciano anche le partite delle 15.
2: Abbiamo anche il cooling break per riprendersi dal caldo.
0: Vabbè, come anche il tennis se ne risente.
1: Come la mettiamo con questa polemicona di Alcaraz, che tra l'altro segue anche quella di altri tennisti che si erano lamentati in tempi non sospetti? Dice: ci impongono troppi tornei. Lui adesso sta andando avanti negli US Open, che tra l'altro è l'Open dove è tornato dopo il lungo infortunio per il problema al polso. Ha battuto agevolmente Faria, tra l'altro sembra in ottima forma, però ha detto: vedo troppi tennisti farsi male, avrò bisogno di pause. Quindi lo stesso Alcaraz fa capire che non sarà presente in tutti i tornei, anche quelli che magari dove sarà particolarmente atteso da potenziale numero uno, comunque in questo caso vicino a Sinner.
2: Non è il primo a lamentare troppi tornei nella stagione di tennis. Alcaraz ha detto: se rispettassimo gli obblighi dell'ATP dovremmo giocare per 40 settimane l'anno, è impossibile farlo. Alcaraz ha anche detto che i soli Master 1000, che sono i tornei più importanti dopo gli Slam, ora durano quasi tutti 2 settimane, e quelli sono obbligatori quasi per tutti. Non c'è un obbligo sportivo, però è importante farli per avere i punti. E quindi, sommando tutti i 1000, gli Slam, diventa una stagione molto impegnativa. Poi ricordiamo, Alcaraz è il numero 3 al mondo, milionario, può permettersi scelte che magari un tennista di una parte della classifica più bassa fa fatica, e quindi si trova costretto a giocare tutto sperando di poter recuperare poi nel ranking.
1: Sì, il caldo di US Open, tra l'altro, ha schienato anche il nostro

0: Lorenzo Musetti, purtroppo, che sì, non si è ritirato, ma ha giocato in condizioni di evidenti difficoltà, soprattutto alla fine contro l'australiano Sweeney, ed ha perso il suo match in un 2026 che tra l'altro per Musetti si conferma piuttosto complicato, però ho detto ha avuto dei giramenti di testa, tanto caldo, quindi anche da questo punto di vista c'è stato un impatto.
1: Però Barazzutti dice nessuno viene obbligato a giocare, lo dice oggi a Repubblica, però dando, diciamo, un'informazione sì che è parziale, perché che vuol dire? Non è che ti obbligano a giocare, ma se non giochi
2: ci sono sicuramente anche
1: nella
2: delle,
1: classifica, no? Arretri.
2: Sì, delle regole, certo, anche sulle sponsorizzazioni.
1: Certo.
2: E ovviamente ciò che dice Alcaraz secondo me è corretto, perché anche una questione atletica, giocando troppo spesso ci si infortuna, si ha un livello atletico un po' più basso rispetto a quando la stagione di tennis era più contenuta.
0: Ha voluto fare un parallelo con i suoi tempi, Corrado Barazzutti, che ha detto: ai miei tempi io stavo in campo 34 settimane all'anno, più Coppa Davis ed esibizioni, perché volevo guadagnare e non mi sono mai lamentato. Quindi, secondo il punto di vista di Barazzutti, che comunque è stato un tennista di ottimo livello, ha detto non ci sono tutte queste variazioni rispetto a quello che era il calendario dei tennisti in quei tempi lì.
2: Per tornare al tennis giocato, ricordiamo che oggi alle 17 ci sarà Jasmine Paolini agli US Open, e abbiamo detto dell'esclusione di Berrettini qualche giorno fa e di Musetti adesso, ha invece passato il turno Cobolli, e
0: in
2: quindi ci sarà la possibilità
0: stavolta
2: di continuare a vederlo giocare.

0: Breakfast Club.
1: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
2: Scialla, c'è Skoda.
1: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
2: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
1: Anche a settembre? Allora scialla.
3: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
6: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla Piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
7: Qualcuno ha detto Just Eat.
8: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lavapavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
9: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
10: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
11: Una Fiat 500?
10: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su mcdonalds.it.
12: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Boys alle 9.37 su Radio Capital. Beh, quando si pensa alla ricerca scientifica si possono immaginare questi camici bianchi, microscopi, una serie di apparecchiature sofisticate. Poi la realtà è ben diversa. In tutto il mondo gli scienziati magari lavorano in ambienti meno convenzionali, spesso a progetti di ricerca insoliti, come ad esempio calpestare delicatamente diverse parti di un serpente velenoso per capire esattamente cosa spinge quell'animale a mordere un essere umano.
1: È scienza,
0: umano.
1: È scienza.
0: Quindi immaginate, questa è scienza.
2: Certo. Immaginate qualcuno che si prende una vipera e si mette lì a pestarla in varie
0: delicatamente
2: parti.
0: Sì.
2: Delicatamente,
0: ricorda.
2: È uno sempre nel rispetto dell'animale, immagino.
0: Sempre, certo, nessun animale è stato maltrattato.
1: Sì.
0: È uno dei 10 progetti di ricerca premiati ieri in occasione di Ig Nobel.
1: A Zurigo è stato
0: Ig Nobel
1: fatto,
0: Award,
1: sì.
0: Che hanno lo scopo di dare risalto a tutti quei risultati scientifici che prima fanno ridere e poi fanno riflettere.
1: Ne abbiamo selezionati alcuni, non so Ima da cosa sia rimasta particolarmente incuriosita di queste 10 scoperte che
2: so
1: non
2: che
1: salveranno il mondo. Sì, la mia è bella, potrebbe essere anche un suggerimento per le nostre prossime colazioni al bar, però ti do la precedenza perché so
2: guarda,
1: che anche
2: io
1: tu...
2: ho amato molto e credo sia estremamente importante l'Ig Nobel dato all'economia su una ricerca che mostra come rubare caramelle ai bambini è un'attività che fanno più i ricchi dei poveri.
0: Ah,
2: sì, perché guarda, il gruppo di scienziati di Berkeley, capito, non stiamo parlando proprio di un'università,
0: certo,
2: ha svelato che sono soprattutto i ricchi o coloro che guidano macchine di una certa importanza e di un certo valore a non rispettare le regole, come tagliare la strada agli incroci, ignorare i pedoni e rispetto a chi guida un'utilitaria. Non so chi guida le biciclette in questa classifica della Berkeley, come è inserito, quindi hanno mostrato che questi soggetti più ricchi tendono a mentire di più e a non rispettare gli altri, tra cui anche i bambini che vendono le caramelle.
1: Molto bene.
0: E poi c'è una domanda su tutte: seppellire le mutande aiuta l'ambiente?
1: Pare di sì, però. Vero?
2: No,
1: c'è una.
2: Questa non è
1: un
2: proprio,
1: nesso.
2: Non possiamo salvarla.
0: Ricercatori olandesi e svizzeri hanno vinto il premio per la scienza del suolo per aver seppellito 1000 paia di mutande di cotone organico in 25 paesi e sotterrandole poi 2 mesi dopo. Il progetto, la prova delle mutande, così si chiama, ha dimostrato che la velocità di decomposizione del tessuto è un eccezionale indicatore low cost delle attività biologiche. Più microbi, funghi e lombrichi popolano la terra e le mutande tornano ad essere in superficie ridotte a un mero scheletro.
2: Allora, sto immaginando la riunione. Si mette lì davanti magari a un pollo, a una tagliata di pollo, alle zucchine,
1: zucchine,
2: e uno dice ma scusate, ma che cosa possiamo studiare quest'anno? Ma perché non facciamo proprio una ricerca sul valore organico delle mutande?
0: Tra l'altro, così tra parentesi, c'è un premio finale?
1: Sì, è in, so, ci sono anche dei soldi per i vincitori.
2: Ma per la ricerca peggiore?
1: Ve lo dico, sono
0: migliore,
1: 10 trilioni di dollari dello Zimbabwe, che valgono?
0: Quanto valgono?
1: Niente, cioè praticamente è una cosa. Però io li darei a questi scienziati, a questi ricercatori che hanno vinto l'Ig Nobel della chimica perché hanno scoperto che c'è un latte che può essere ancora più prezioso a livello di proteine di quello che siamo abituati a consumare,
2: il
1: insomma il latte vaccino. Non è neanche il macialatte, non è neanche il golden milk, quello con la curcuma, ma è il latte di scarafaggi, cioè un latte
2: buono,
1: che si ottiene dalla mungitura di una specie di scarafaggio che si chiama Diploptera punctata, che pare abbia oltre 3 volte l'energia del latte vaccino. Qual è il problema?
0: Qual è il problema? Intanto che il vostro barista ce l'abbia.
1: Ecco, innanzitutto

0: quali dovrebbero munirsi e
1: sconnessi
0: di questo
1: lato. Quanti scarafaggi possono
0: quanti ne
1: servire
0: devi mungere
1: per un cappuccino?
2: E come si munge uno scarafaggio?
0: Quello, la cosa
2: quelle
0: è quella.
2: Piccole piccole.
0: Infatti la cosa è che l'idea di mungere gli scarafaggi potrebbe non piacere a tutti, però potrebbe essere l'alternativa.

0: scienziati presenti, e poi i partecipanti hanno potuto assistere all'esecuzione di una nuova canzone lirica sui funghi, interpretata dai premi Nobel vestiti da funghi.
1: È una bella idea. Noi possiamo partecipare agli Nobel 2027
0: perché
1: se ci impegniamo. Non lo so, adesso al momento non ho in mente in cosa possiamo essere. Almeno vinciamo
2: allora,
1: un premio, perché
2: tutti.
1: Non vinciamo.
2: Però mi avete tralasciato quella dell'olfatto, cioè perché perché
0: vero,
2: i bebè, perché i bebè profumano e i teenager invece
0: puzzano,
2: no.
0: Perché puzzano i teenager?
1: Guardate che c'è un motivo comportamentale, il nostro corpo si è sviluppato in modo da attrarre di più il rapporto genitori-bambini e invece creare maggiore distanza tra adolescenti e genitori per paura di incesti. Questa è la spiegazione biologica proprio.
2: Grazie,
1: a livello di sviluppo ed evoluzione si è arrivato al puzza e profumo.
0: L'Ignobel per la pace è stato dato agli scienziati che hanno dimostrato che gli amici sono meglio se spietati, cioè l'essere umano non desidera affatto amici che si mostrino sempre universalmente buoni, imparziali e gentili con il prossimo, al contrario preferiamo di gran lunga stringere alleanze con compagni che all'occorrenza sappiano rivelarsi implacabili e spietati.
2: Va bene.
1: Vabbè, allora io vi blocco la prossima settimana, non risponderò più ai vostri messaggi, vi dirò che

0: non rientra tra gli ignobel, ma questa ricerca in qualche modo ci ha interessato, ci ha incuriosito, come la biologia impatti sul voto. Pure. I belli votano di più a destra. I belli votano di più.
1: Ma come
0: a
1: si
0: destra.
1: Fa questa scuola? Come
0: allora,
1: nasce?
0: Ne è convinto il giornalista britannico, analista politico e imprenditore nel settore dei media, si chiama Turi Munt. Che in un incontro online ha presentato alla stampa il suo nuovo libro e da lì è partita questo suo intrippamento dicendo: il primo passo per il dibattito onesto è dire che siamo molto diversi, che possiamo essere giusti, corrotti, ma anche l'impatto fisico ha una certa prevalenza nelle nostre scelte. Premesso, dice lui, che i bellissimi di Hollywood sono tutti di sinistra.
1: E quindi così, già la smettita.
2: Già viene meno.
0: La gente con visi simmetrici già dall'infanzia ha un'esperienza della vita un po' diversa.
1: Sì.
0: E a causa di questo alone, di questo halo effect, ha una situazione, una percezione avvantaggiata. Quando qualcuno ha una bella qualità, pensiamo che ne ha anche tutte altre qualità, cioè se sei bello vuol dire
2: hai
0: che
2: hai anche
0: già
2: tutte altre virtù,
0: hai
2: diciamo,
0: altre
1: quindi
0: virtù.
1: La tua vita è facile,
2: più
1: in
2: facilitata
1: modo. Non lo so. Sto cercando di interpretare questo studio, ma
0: qui,
1: non lo capisco.
0: Di base, stai zitta per forza,
1: no,
0: i più belli giocano la vita a un livello easy e tanti di loro hanno anche più successo. Perché questo porta a destra Imma Bacellari?
1: No, adesso
0: tu che sei la
1: detto
0: bellissima
1: che non posso parlare, quindi vai
0: perché
1: tu, prego.
0: Avendo vissuto una vita sulle leve

0: Lisi su un livello facile.
1: È quello che stavo peraltro
0: queste
1: per dire.
0: Persone credono nella meritocrazia, che è una posizione politica classicamente di destra. Lo vediamo in questo governo come la non lo so, ha detto lui la meritocrazia. Oh, ragazzi, guarda gli esponenti di governo, te pare che Lollobrigida l'hanno messo lì perché no, quella lì perché
1: certo,
0: è bravo, Salvini
1: certo.
0: Perché è bravo, Tajani perché è bravo, quindi è imbarazzante, ma i brutti sono tutti di sinistra.
2: Sono tutti di sinistra.
1: Allora io poi mi chiedo come si valuta il bello e il brutto. Servirà un criterio scientifico,
2: diciamo che
1: per dire.
2: Esiste un oggettivamente bello. Adesso
0: George
2: stamattina
0: è brutto?
2: Per esempio parlavamo di Orlando Bloom, che è uno dei protagonisti di Venezia.
1: Gli assoluti.
2: Ho capito, però tu come fai a dire che Orlando Bloom è brutto? O comunque non è bello oggettivamente? Certo che è bello oggettivamente.
1: Ma quante volte discutiamo su personaggi, su donne o su uomini che per te sono belli e per
2: certo,
1: me sono brutti?
2: Anche quello è vero.
1: Non mi sembra un valore scientifico, però voglio dire, non voglio mettere in discussione il politologo britannico tanto amato da Andrea.
2: Vabbè, è anche vero che poi c'è gente che magari una volta vota a destra, una volta vota a sinistra, quindi in quel
0: allora
2: caso
1: no, questo non è
0: bello.
1: Contemplato.
2: Sei un tipo carino,
1: mi piace tanto.
2: Sappiamo che tipo è il modo con alto per dire che non è bello, ma è
1: meglio
2: simpatico.
1: Quando ti dicono è molto simpatico.
2: È molto simpatico.
1: È un tipo.
3: C'è un sole perfetto, ma lei vuole la luna.

0: le 9.56, chiudiamo qui Breakfast Club in questo venerdì 4 settembre.
1: E la settimana se n'è andata, nella prossima non ci sarà Imma, che ritroveremo però prestissimo, cercheremo di ovviare alla sua assenza sicuramente dolorosa.
2: Ma sarete bravissimi,
1: che grandiosi. Il pubblico patirà senz'altro.
0: Sicuramente, e intanto, noi sicuro.
1: Grazie a Marco De Lillis, Simone Di Gregorio, in arrivo Betty Senatore da Venezia, dalla mostra del cinema, e noi ci rivediamo, ci risentiamo lunedì.
0: Buon weekend.
1: Ciao. Alle 7. Ciao.

0: Dimmi quando.
1: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Oh. Ancora da 9.950 euro. Oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro. 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfisso 8,99. TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro. E con un pieno fai più di 700 chilometri.
2: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl vale davvero.
3: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, nel patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
4: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.
5: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
6: Umano, andiamo fuori, dai fuori!
7: Dark Planet c'è il fuori tutto! Sconti fino al 50% e piccoli prezzi a partire da un euro. Trovi Royal Canin e Busta Cane 85 grammi, Adult Mini, Extra Small, Aging Mini, Pappy Mini a solo un euro. Viscas, Busta Gatto Multipack 85 grammi, 84 pezzi, gusti vari, paghi solo 39 centesimi a busta.
6: Fuori tutto? Fuori subito!
7: E non perdere la collezione dei peluche Teddy Friends by Toon. Solo Dark Planet.
8: Dark Planet, convenienza nostra.
9: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
10: Ciao Alex.
9: Kimi, ma sono io su questo poster?
10: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
9: Per vederci le partite insieme.
10: Magari. Però non ho ancora il wifi.
9: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
10: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
9: Sono appena stato sorpassato.
11: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 euro al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90 euro al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
12: Sono le 10 a Radio Capital, una buona giornata da Silvia Mobili. Gli inviati del presidente Trump, Steve Witkoff e Jared Kushner, arriveranno a Kiev e poi a Mosca nei prossimi giorni. Proprio ieri il presidente ucraino Zelensky aveva annunciato in un videomessaggio che i negoziatori statunitensi saranno impegnati a mediare una possibile soluzione alla guerra. E oggi attacco su Odessa, lanciato dalle forze russe, un morto e 3 feriti. E a Gaza un palestinese è stato ucciso, altri 3 feriti per un raid delle forze israeliane a nord di Khan Yunis, mentre in conferenza stampa il ministro israeliano della sicurezza nazionale Ben Gvir ha parlato di un piano di disimpegno per trasferire con la forza i palestinesi all'estero. Il presidente Sergio Mattarella nel messaggio al forum Ambrosetti di Cernobbio lancia l'allarme sul ritorno delle politiche di potenza con la minaccia o l'uso della forza per sostenere pretese nelle controversie internazionali. Le grandi sfide globali, dal clima alle pandemie, dall'energia all'intelligenza artificiale, richiedono invece maggiore cooperazione tra gli stati, ha detto il presidente della Repubblica. Voleva salire e scendere il Cervino in meno di 5 ore. Kylie McCrystal, canadese, che risulta dispersa dal 1 settembre, appassionata di corsa in montagna, si stava allenando per questo record quando è scomparsa sulle pendici della montagna. L'ultima traccia è una foto del 1 settembre. Una mini proroga per il taglio delle accise sul gasolio. Lo sconto di 17 centesimi scade domani. Il governo ha intenzione di prolungarlo di altri 4-5 giorni per tutti in vista di un consiglio dei ministri che nelle intenzioni dovrebbe varare aiuti mirati. Intanto i prezzi dei carburanti continuano a salire e arrivano anche rincari per alcune multe. Lo ha annunciato il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Jean-Paul Bellotto.
13: La multa per chi circola senza assicurazione sale da 866 a 1.000 euro. Per mancata

0: precedenze per violazione delle regole in caso di retromarcia o inversione, la sanzione sale da 42 a 80. Chi non rispetta il divieto di accendere fuochi vicino a una strada pagherà fino a 1000 euro. Il divieto di circolare con monopattini quando sono d'intralcio ai pedoni va da 40 a 160 euro e la circolazione sul marciapiede dei veicoli a due o tre ruote arriva anche in questo caso a 160 euro. Secondo il Ministero, le multe complessivamente sono in calo del 7%.
1: Primi scambi in calo per Piazza Affari, Milano cede lo 0,38% appesantito dalle vendite sul comparto bancario. Il prossimo giornale radio a mezzogiorno.
2: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
3: L'anticiclone subtropicale continua a rafforzarsi sull'Italia, favorendo una nuova fase di caldo intenso. Nelle prossime ore i cieli si presenteranno sereni o al più poco nuvolosi, con temperature già superiori alle medie del periodo. Durante le ore pomeridiane non sono attese variazioni significative, il sole dominerà ancora su tutto il paese, accompagnato da un clima caldo e da temperature elevate per il periodo, picchi di 36 gradi da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
5: Ottimo!
4: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
5: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
4: Capisci perché ti ho sposato.
5: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
6: Iperceramica.
7: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Radio Capital. Solo bella musica.

0: La Train to London della Electric Light Orchestra qui su Radio Capital. In realtà dovremmo cambiare il titolo: Last Ship to Lido di Venezia, se proprio vogliamo essere precisi, visto che siamo proprio qua, e quindi vi auguro il buongiorno a tutti.
1: Cose che capitano in diretta dal Lido di Venezia.
0: Eccolo, infatti, come ogni giorno fino al prossimo 11 di settembre noi saremo qua in diretta dalla Blue Lounge, questo posto meraviglioso che ha l'odore di una spa, però c'è la frenesia, ecco, che non si sposa bene con quello che succede in una spa, ve lo dico, frenesia, perché ci sono tantissimi ospiti che arrivano, ci sono delle conferenze stampa, quindi attori, produttori, giornalisti da tutto il mondo. Abbiamo appena visto una delegazione, si chiamano delegazione adesso, ho scoperto, credo giapponese, tutti si sono salutati inchinandosi. È stato un momento molto bello che noi non facciamo, noi ci abbracciamo, no? Siamo molto più fisici, però il fascino dell'inchino secondo me andrebbe recuperato, perché si usa solo sul palcoscenico, se ci pensate, e invece avrebbe un valore anche nella vita comune. Va bene, allora, io sono Betty Senatore, buongiorno, mi presento anche a quelli che sono abituati ad ascoltare a quest'ora, Benny e Stefano Melocaro, che tornano il 14 settembre, ecco, ve lo dico perché questa è una situazione ovviamente temporanea, visto che qui c'è il centro, no, alla Mostra del Cinema di Venezia, qui dalla Blue Lounge, in collaborazione con One Podcast e My Movies, di tutto ciò che è il cinema di tutto il mondo. Accanto a me c'è Laura Manca, che è la collaboratrice anche del mio podcast Lo Devi Troppo Vedere. Esiste? No, perché ogni tanto chi ascolta anche dice, sente un nome, dice, chi sarà sta Laura? Ho anche pubblicato una foto sua, nostra, sul mio profilo Instagram Betty Senatore, così la potete conoscere, potete vedere la sua solarità, che è fondamentale in questi giorni. Cioè, il sole c'è, anche un filino troppo, devo essere sincera. Allora, il nostro WhatsApp è 342 342 2190. Inizio facendo i complimenti, indovinate a chi? A Miss Jane Fonda, 88 anni, e ieri a Venezia ha ricevuto un DWF Awards per le

not ready, in realtà è my body isn't ready, canta Somber qui su Radio Capital in Cose che Capital, in diretta dalla Blue Lounge del Lido di Venezia. Ci scrivono che i giapponesi al nostro 342-342-2190 hanno per cultura una specie di inchino diverso, sono tre: uno appena accennato per salutare, quindi proprio solo forse piegano la testa, le persone sconosciute; uno un po' più accentuato, quindi più confidenziale; e uno proprio piegato quando hanno fatto un bel guaio, tipo come è successo, chiedere scusa anche alla popolazione per errori che sono stati fatti. Va bene, allora, come ho detto prima, Jane Fonda protagonista, ragazzi, io voglio prendere, come dice un famoso film, la stessa cosa che ha preso Jane Fonda, perché riesce ad avere una energia, cioè ricordiamoci che a 88 anni lei si è fatta un volo, vabbè, sarà abituata, dite voi, no? Dall'America a qua, poi non sente il jet lag, presenza anche con scarpe alte, ricordiamoci anche quello, non solo quello. E comunque, a parte Jane Fonda, che diventa per veramente quella donna che rappresenta tutta quell'energia e quella potenza anche decisionale che molte di noi vorrebbero avere, quel potere che lei si è anche conquistata, c'è stata la presentazione di Nessun Dolore, il film di Gianni Amelio fuori concorso, che racconta la storia di Davide, che poi è interpretato da Alessandro Borghi, che è un libraio che ha una piccola baracchina e un giorno si trova davanti una adolescente incinta e decide di ospitarla, e da lì ogni giorno la sua casa si riempie di persone sempre di più, sempre di più, che diciamo devono essere aiutate. E quindi è un film che pone un'importante domanda, questo Nessun Dolore: chi è l'immigrato? È un nemico da temere o un amico da accogliere? A rispondere dovrebbe essere la politica, ecco, diciamo, soprattutto a insegnare a trattare come un amico l'altro.

0: Samuele Bersani con Frick su Radio Capital in Cose che Capital. Sì, ho capito, dico io, mi dicono vabbè, ma Jane Fonda non è che sia stata una di quelle che ha lavorato tantissimo. No, però arrivare a 88 anni con l'energia di continuare a comunicare e a fare la guerra, fra virgolette, su battaglie climatiche e soprattutto sulla potenza che le donne dovrebbero avere maggiormente, secondo me è un qualcosa che comunque va sottolineato. Ecco, a proposito invece dell'inchino dei giapponesi, ci è arrivato un messaggio di un nostro ascoltatore. Ascoltiamolo.
1: Lavoravo in Giappone anni fa e a un certo punto abbiamo fatto un guaio a lavorare e abbiamo dovuto chiedere scusa alle maestranze. Si sono messi tutti davanti a noi in fila e noi uno a uno abbiamo dovuto guardarli in faccia e fargli l'inchino davanti. Finché non l'abbiamo fatta sta cosa non erano contenti. Ciao ciao.
0: Perché questa è una forma di scusa, giusto, però se uno sbaglia devi chiedere scusa. Mi dispiace, ma così è. Questa parola che noi alle volte usiamo per caso, tipo scusa mi passi la penna? No, ma dovremmo, lì semmai è per favore, ma scusa, quella parola dovrebbe essere usata nel momento opportuno, con tutta la profondità del caso.

0: Relax, Take It Easy, che è un po' l'inno, no? Di quello che noi ci diciamo ogni mattina appena ci svegliamo. Siamo una gazzella qui al Lido di Venezia, sapendo che ci sarà un leone che ci rincorrerà. No, no, ma non per altro, perché corriamo continuamente, si corre qui al Lido, si corre, ma fra poco ci fermiamo perché sarà ospite di Radio Capital un'attrice amatissima dal pubblico, e cioè Barbara Ronchi.
1: Cose che Capital, in diretta dal Lido di Venezia.
2: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
3: Corri da Troni, dal

0: nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su mcdonalds.it.
3: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
4: Scialla, c'è Skoda.
3: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
4: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
3: Anche a settembre? Allora scialla.
5: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio
7: a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere.
8: Scegli l'azzurro di A2A Energia.
7: Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
9: Umano, andiamo fuori, dai fuori!
10: Dark Planet, c'è il fuori tutto! Sconti fino al 50% e piccoli prezzi a partire da un euro. Trovi Natural Trainer, crocchette cane 800 grammi, tutti i gusti, a 5 euro anziché 6,69 euro. Shazir, crocchette gatto 1,5 kg, tutti i gusti, con sconto del 25%.
9: Fuori tutto? Fuori subito!
10: E non perdere la collezione dei peluche Teddy Friends by Toon, solo Dark Planet. Dark Planet, convenienza nostra.
11: Capital Red Carpet. Quest'estate il grande cinema è per tutti. Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei. Un'estate ricca di emozioni, nuove storie e promozioni esclusive. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Che spettacolo l'estate al cinema! Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
12: Capital Red Carpet.
13: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua.
14: Ti fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
15: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
16: A me importa.
17: Coyote versus Acme.
18: Litigata!
17: Al cinema dal 2 settembre.
12: Capital Red Carpet.
19: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
12: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Leaves and the Vandellas su Radio Capital, Dancing in the Street, in diretta dalla Blue Lounge. Abbiamo un ospite finalmente in diretta, finalmente la vedo perché l'ho sempre sentita al telefono. Voi ascoltatori la amate perché amate anche uno dei suoi personaggi più famosi, che è quello di Diana, ovviamente di Matataranni, che ormai è entrata nelle case di tutti, purtroppo è anche un po' uscita, va bene. Comunque Barbara Ronchi è con noi.
1: Ciao Betty, buongiorno.
0: Buongiorno. Tu fra l'altro sei qui a Lido alla mostra per due ruoli differenti: giurata nella sezione Orizzonti, che è quella dedicata ai giovani, alle nuove leve, e poi protagonista di un film che è bellissimo, un film visionario, poetico, malinconico ma anche romantico, che è Scarpe Rotte di Roberta Torre. Allora io però voglio partire dalla giuria,
1: sì,
0: Barbara, perché
1: bene.
0: Io sono troppo curiosa di capire, tipo, voi siete chiusi e buttano la chiave in una stanza dove non avete social, contatti con l'esterno, per guardare i film tutti insieme? Per esempio, no, così una domanda no, che verrebbe anche a un ascoltatore.
1: Certo. No, noi guardiamo i film insieme al pubblico, insieme al cast.
0: Ah, ok.
1: Sì, rimaniamo alla proiezione, non rimaniamo poi per il Q&A dopo, ma
0: okay.
1: Andiamo via e ritorniamo poi a vedere il film dopo, ne vediamo due, tre al giorno.
0: Ok, quindi insieme a tutti, non c'è una proiezione privata vostra?
1: No, noi lo vediamo insieme al pubblico, insieme al cast, molto spesso alla prima, oppure okay, poi dopo li recuperiamo se sono, però li vediamo sempre insieme al pubblico.
0: Ok, e niente, ovviamente telefonini spenti, ma quello si sa quando si è in una sala, è obbligatorio. Tu non puoi dire niente ovviamente di tutti i film. A che punto, cioè, quanti ne dovete vedere?
1: Quanti ce ne sono? Dunque sono 19 film più ci sono i cortometraggi in concorso e fuori concorso.
0: Va bene, praticamente vivi al buio.
1: Guarda, io se ti posso dire, è un'esperienza meravigliosa perché perché devi guardare film tutto il giorno.
0: Che bello.
1: Io, per me capisco che magari per qualcuno possa essere faticoso, oppure, ma per noi, devo dire per tutta la mia giuria, ma penso per chiunque gli capiti di fare il giurato e avere la possibilità di essere in uno dei festival più importanti del mondo e vedere la sezione poi di Orizzonti è proprio la sezione Nuove Visioni. C'è anche, come dire, dei film che sono anche un po' fuori dall'industria, no? Che magari sono meno, come dire, supportati anche dall'industria, e sono davvero interessante. La proposta è molto varia, è molto ricca ed è molto bella.
0: Infatti è questo che poi effettivamente molti non capiscono, ma quando io dico ho tre proiezioni al giorno, io sono emozionata anche per lo sguardo che hai nei confronti di altri paesi del mondo che magari rimanendo qui non hai, no? Ovviamente tu tendi a vedere i film che poi arrivano in Italia.
1: Sì, certo, perché
0: non tutti arriveranno in Italia.
1: Esattamente, questo quando parlavo di industria, in questo senso, cioè alcuni magari non troveranno magari la distribuzione italiana,
0: sì,
1: quindi
0: sì.
1: Non si potranno vedere, invece noi abbiamo la possibilità.

0: Comunque di vederle.
1: È una grande responsabilità, immagino, vero?
0: Sì.
1: Lo so. Senti, invece tu hai ricevuto un Globo d'Oro che ti abbiamo consegnato, c'ero io in quella serata freschissima peraltro al Campidoglio, per il film Elisa. E tu hai detto, ringraziando, che per quel ruolo hai imparato il francese da zero in 2 mesi.
0: Cinque mesi.
1: Ecco, voglio sapere il metodo.
0: Sono andata all'istituto di lingua francese a San Luigi dei Francesi a Roma.
1: Sì.
0: Con un corso intensivo che ho fatto da sola.
1: Ah, ok. One to one, quindi.
0: Sì, sì, un cours particulier lo chiamano, che è proprio un corso vis-à-vis, diciamo.
1: Che eleganza.
0: Con un maestro.
1: Sì.
0: Col mio maestro Bruno, e ci siamo messi lì 3 volte a settimana, 2 ore al giorno, e facevamo. Sì, è stato bellissimo, perché è come se rimparassi a parlare.
1: Sì, diceva Carlo Magno, imparare una nuova lingua è come avere un'altra anima.
0: È vero, eh?
1: Vero.
0: È vero.
1: Assolutamente, è vero. Sì. Pensi in un altro modo, questa è...
0: A me mi piace, poi insomma adesso voglio dire, non, cioè, parlo francese che insomma lo parlo, lo capisco, ma non sono...
1: Un interprete.
0: Non è come mi piacerebbe, però continuo a prendere lezioni, e lo vorrei... Mi piace moltissimo.
1: Bellissimo.
0: Mi piace moltissimo.
1: E poi chissà che il cinema francese, come dire, non incontri. No, te lo auguriamo.
0: Vabbè.
1: Allora, noi ci ascoltiamo questa canzone e poi torniamo in diretta qui dal Lido di Venezia con Barbara Ronchi.
2: Stop the call.

0: 10:42 su Radio Capital, questo era Ed Sheeran e noi siamo in diretta con Barbara Ronchi, doppia veste, quella di giurata nella sezione Orizzonti qui della Mostra di Venezia e poi ovviamente di protagonista di questo film che si intitola Scarpe Rotte. Prima di arrivare a Scarpe Rotte ti segnalo tutti i messaggi degli ascoltatori. Molti ti ricordano Per Rapito di Bellocchio, un film che ha avuto anche un seguito a livello di critica, di premi notevolissimo, poi Del Treno dei Bambini e ovviamente la domanda obbligatoria su Imma Tataranni, se è vero che torna con te protagonista, si dice.
1: No, ragazzi, non torna. Cioè, almeno non torna come protagonista. No. Per me, guarda, è stato un momento, è stato un'esperienza bellissima quella di Imma, però appunto le cose hanno.

0: forse non parlano di quello che poi è il dolore, di quello che è la morte. Come è stato il tuo rapporto in un film che è visionario, cioè in pratica si gira tutto in una stanza? Come in una sala di posa, ecco. Questo.
1: Sì, sì, è esattamente, era proprio un teatro di posa quello che è stato tutto scenografato ed è diventata la stanza di Clara, dove ci sono queste tende che proiettano delle immagini da fuori, che diventano delle finestre su quello che sta accadendo fuori, e ci sono delle immagini di repertorio che Roberta Torre ha inserito nel film, per cui noi capiamo che fuori c'è una guerra o più guerre. E Clara sta aspettando di vedere il suo amore che è imprigionato a Regina Celi. Scarpe rotte è tratto dal racconto di Natalia Ginzburg, sì. Scarpe rotte, dalle piccole virtù, in cui Natalia Ginzburg racconta che Leone Ginzburg era imprigionato a Regina Celi e lei da lì poi non l'ha mai più visto. E la nostra Clara è un po' Natalia,
0: esatto.
1: Diciamo, è una scrittrice, per cui con l'immaginazione e la fantasia cerca di richiamare a sé i fantasmi della memoria, anche donne del passato, no? Donne che non si sa neanche se esistono, anche questa sua amica, questa Vera, non si sa se esiste veramente o no, però lei sta cercando di fare qualsiasi cosa per non impazzire. E quindi l'immaginazione e la fantasia la sostengono in questo momento.
0: E lei ha queste scarpe distrutte dove c'è ancora l'acqua della pioggia che lei ha preso quando va a trovare quello che è suo marito, che però è in carcere, poi sì. Non diciamo altro. Però se tu potessi rinascere in un'epoca, quale sarebbe? In un'altra epoca?
1: Guarda, io sono un'archeologa mancata.
0: Lo so, infatti, sei laureata, no?
1: Sono laureata in archeologia classica, per cui diciamo quello sarebbe un momento, insomma, la Roma repubblicana, ma anche imperiale, insomma, sì, mi piacerebbe moltissimo.
0: Perché io ho intervistato Roberta Torre nel podcast Lo devi troppo vedere, che poi sarà online nelle prossime giornate, e abbiamo detto insieme: perfetta, sembra una donna degli anni 40. Ti giuro, quando ti ho visto ho detto: ah vabbè, ma lei ha fatto anche altri film in quell'epoca. Invece no, era il tuo primo film ambientato negli anni,
1: sì,
0: 40.
1: Forse sì, Il treno dei bambini era un pochino dopo, sì. Perché era, diciamo, post guerra.
0: Però qui hai, sì, anche un look molto curato, no?
1: Sì,
0: che rispetto,
1: sì,
0: al treno dei bambini, mi sono detta: vabbè, lei in un'altra vita era una donna degli anni 40. Vabbè,
1: è possibile,
0: è una cosa,
1: chi
0: no,
1: lo sa?
0: Chi lo sa? Chi può dirlo?
1: Esatto.
0: Allora, Barbara, in bocca al lupo per tutto quello che farai, ma soprattutto buona visione per tutti.
1: Grazie.
0: I film che saranno qua, e noi ti aspettiamo sempre col cuore aperto, veramente, qui a Radio Cassa.
1: Voi siete a Venezia, rimanete a Venezia?
0: Sì, fino alla fine.
1: Allora buon festival a voi.
0: Grazie. Grazie. Col cuore aperto fa un po' Barbara D'Urso, ma non volevo essere. Comunque ti aspettiamo a braccia aperte. Grazie, Barbara Ronchi.
1: Ciao, Betty.
2: Radio Capital.

qua Carmen Consoli, confusa e felice, qui su Radio Capital in Cose che Capital. Siamo ancora sommersi dai messaggi per la bravissima e fatemi dire anche bellissima Barbara Ronchi. Vabbè, lo sappiamo dallo schermo, però poi la domanda sempre dietro le quinte: ma com'è dal vivo? Vi dirò, è ancora più bella, ma è molto affascinante. Ma è una cosa che noto spesso negli attori, cioè che riescono, quando si dice bucano la cinepresa, no? È vero, hanno quel qualcosa che dal vivo tu riesci veramente a percepire, e quindi capisco come mai poi è una questione alle volte di un invisibile, che però chi è regista, chi fa i cosiddetti casting, riesce a percepire, e poi ci arriva a noi semplici spettatori, ecco, che poi guardiamo dei bei film, soprattutto quelli con Barbara Ronchi, come vi dicevo. Ascoltiamoci Bastille adesso.

0: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa.
1: Ma per dirti che da Aldi trovi pomodori datterini in succo di pomodoro da 400 grammi a soli 79 centesimi e spaghetti da un chilo a soli 85 centesimi. Ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza.

0: sicurezza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Esci per la tua corsa mattutina. Ma non è la solita corsa mattutina. Inizi un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
2: Rientrare ti conviene. Il Tech to School di Expert continua. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
3: Expert, gli esperti sempre con voi.
2: Operazione valida dal 3 al 16 settembre. Regolamento in negozio.
4: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
5: Scialla, c'è Skoda.
4: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
5: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
4: Anche a settembre? Allora scialla.
2: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Mongemono Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Girls and Boys, i Blur su Radio Capital in Cose che Capital. C'è stato un momento un po' di anni fa, giusto ieri, erano gli anni 90, in cui c'era una diatriba, dipende come lo volete dire, fra gli Oasis da una parte e i Blur dall'altra. Sapete che gli Oasis, che fra l'altro sono attesissimi qui alla Mostra del Cinema di Venezia, perché è in programma un documentario, Don't Look Back in Anger, che uscirà il 10 settembre al cinema, quindi manca pochissimo. Però insomma sono da sempre rinomati, perché se le dicono fra loro di santa ragione, figuriamoci poi anche come si comportano con gli altri. Immaginatevi una festa che viene organizzata dagli Oasis per celebrare il successo di Roll With It, scusate. A un certo punto si presenta Damon Albarn dei Blur, così innocente, anche perché lui ha la faccia da ragazzo innocente, poi magari è un disgraziato, però l'immagine nella mia mente, non me la toccate, è di ragazzo innocente, e va a questa festa perché vuole fare i complimenti a loro per questa canzone. Lo vede uno dei fratelli Gallagher e gli dice: più o meno disgraziato, le parole non erano proprio queste, potete immaginare. E da lì comincia quello che viene definito il dissing, adesso si chiamerebbe così, ma comunque questa rivalità, che poi ha fatto anche la fortuna un po' di tutte e due, come fra Gina Lollobrigida e Sofia Loren, più o meno ogni epoca ha la sua rivalità, e quella era l'epoca per l'appunto della rivalità fra i Blur e gli Oasis.
1: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
2: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto, e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
3: Capital. Solo bella musica.

It's Not Unusual, Tom Jones su Radio Capital in diretta dalla Blue Lounge, qui in collaborazione con One Podcast e My Movies. E adesso, come è una consuetudine in questi giorni in cui siamo in diretta da Lido, in diretta anche per raccontarvi quello che succede alla Mostra del Cinema, prendiamo il personaggio del giorno, che in realtà è di metà ieri e se ne parlerà moltissimo anche oggi, ma se ne parlerà, si dice, addirittura nella notte degli Oscar, perché John Malkovich, protagonista di questo film Wild Horse 9, ha veramente colpito tutti, glielo hanno anche detto durante la conferenza stampa, insomma tutti i giornalisti hanno detto: guarda, tu sei e lui, sempre con una aplomb molto sottotono, rimane sempre molto garbato, cioè io non sarei stata in quel modo, avrei saltato sulla sedia, ma chiaramente siamo due caratteri diversi. Allora, di che cosa parla questo film che è stato veramente applaudito, si è gridato al capolavoro? È la storia di due agenti della CIA. John Malkovich è alla fine della carriera, si interroga un po' su quello che ha fatto. L'altro, invece, interpretato da Sam Rockwell, è un amico di una vita, però ha ancora un po' di lealtà verso il suo lavoro e le missioni che ha fatto, e loro vengono mandati a Santiago, da Santiago all'isola di Pasqua, e mentre stanno lì conoscono queste due ragazze che sono completamente diverse da loro e sono delle sostenitrici proprio del governo del presidente Allende, e da lì parte tutta la storia e cominciano a cambiare anche gli equilibri. Ma quello che vi chiediamo in realtà non è ovviamente ripetere la trama, che l'ho appena detto io, non siamo a scuola, ma una domanda su John Malkovich, un attore bellissimo, di un fascino, anche lì, se si parla di fascino ne ha da vendere, 72 anni e due Oscar vinti, che ha detto: io non ho assolutamente intenzione di smettere la mia carriera. Ma vi chiedo quale fra queste tre cose che riguardano la sua vita non è vera. Allora, ha studiato scienze ambientali, ha salvato, questa è la prima, la seconda, ha salvato la vita a un anziano caduto ferito alla gola, oppure ha partecipato come super ospite a una puntata di Ballando con le Stelle. Allora scrivete scienze, oppure anziano, oppure ballando. Una di queste tre è la risposta esatta, e in premio, attenzione, c'è una roba elegantissima, ve la ruberanno i vostri amici, il collarino indossato ieri sul red carpet. Ebbene sì, noi abbiamo una talpa che è andata a prenderlo, leggi a rubarlo, di John Malkovich. Ok, chiaramente non è vero, cioè io ve lo dico, ma è un dono così immaginario, cioè ci pensate che ve lo mandiamo, già, anche perché ce lo terremmo noi. Comunque, 342 342 2190 il nostro WhatsApp.

I Jungle, con questo gruppo che in realtà ha origini londinesi, ecco, London based, ecco, per essere proprio precisi, così non ci si sbaglia, eccetera, eccetera. Questa canzone si intitola Sunshine. Fra l'altro parleremo di questo nell'arco di questa puntata di Cose che Capitano. Ma in realtà adesso vogliamo un po' chiacchierare su John Malkovich. A proposito, chi chiede quando esce il film che ho raccontato, presentato, insomma, osannato da tutti, voi non avete idea, gente per le strade che dice: no, una roba pazzesca, lo dovevi vedere. Io non sono riuscita perché ero in diretta ovviamente alla radio. Esce il 5 novembre Wild Horse 9. Ma la nostra domanda riguarda John: quale di queste cose non è vera nella sua vita? Cioè, che ha studiato scienze ambientali, che ha salvato la vita a un anziano caduto ferito alla gola, che ha partecipato a Ballando con le Stelle. Scusate, ma io John Malkovich accanto a Milly Carlucci, ma neanche per quella, ma a Selvaggia Lucarelli, che lo avrebbe distrutto anche senza motivo, mi viene da sorridere. In realtà la risposta esatta, cioè quello che non è vero, è che lui abbia partecipato a Ballando con le Stelle, perché in realtà lui ha fatto sì un programma di ballo, ma ha ballato con Roberto Bolle, scusate, altro livello, in Danza con me nel 2022. Quindi noi mandiamo il nostro collarino rubato da una talpa istruita parlando turco, perché noi abbiamo poi tutta una serie di comiche semplici qui, il collarino di John Malkovich alla nostra ascoltatrice Paola, che è stata la più veloce, non so cosa troveremo domani come premio da consegnare a tutti i nostri ascoltatori. Comunque, complimenti a John Malkovich, e soprattutto vi consiglio veramente di vedere questo film, perché da come se ne parla è uno di quei classici per cui mi viene poi da dire, scusate se cito il mio podcast, lo devi troppo vedere, ecco, che uscirà con delle puntate speciali proprio qui dalla Mostra del Cinema, e ce n'è una pronta con una protagonista importantissima.

I Stand By You, questi sono i Pretenders su Radio Capital in Cose Che Capital. Allora, volevo fare dei saluti perché ci sono arrivati mentre arrivavano le risposte su John Malkovich, eccetera. Rosa, una nostra ascoltatrice di 11 anni. Rosa, brava, cresci bene, ascolta la radio. Quindi cresci bene ascoltando la radio. Poi Guido, un abbraccio a Guido. E poi quali altri ascoltatori abbiamo? Aspetta, vabbè, poi ve li dico dopo perché adesso me li sono un po' persi. Silvana, scusatemi, da Padova, un abbraccio anche a te. Allora, noi siamo qui, come dicevo, al Lido di Venezia, siamo 5 donne in un appartamento e la domanda che ci fanno tutti, devo dire, amici, parenti, colleghi, come sta andando? Mettendoci quel pizzico di malizia, non so dirvi, no? Come per dire, state litigando chiaramente, i turni al bagno, E invece no, sta andando tutto bene, ma c'è una cosa che abbiamo notato anche qui, in una casa che non è nostra, e cioè abbiamo messo in un posto le cose che potrebbero servire, ma anche che abbiamo comprato in più, tipo le cose per stendere i panni, no? Le mollette, quelle per attaccare le cose, stendere, cioè c'erano già, ma le abbiamo comprate in più, tutte cose che potrebbero sempre servire. E io ho scoperto che in realtà, se ci pensate, in ogni casa c'è un cassetto, un cesto, una scatola, delle cose che potrebbero servire. Ora ditemi se anche da voi non è così, ascoltatori di Radio Capital, 342 342 2190. Ma soprattutto, che ci fate poi? Cioè, effettivamente queste cose che potrebbero servire servono o no? Oppure le tenete lì e poi a un certo punto le buttate? Io mi è capitato, ho fatto un trasloco, l'ho buttate. Però ne ho rifatto un altro. Esattamente, grande già nel meno di un anno nella casa nuova. Le cose che potrebbero servire. Poi che cosa succede? Che mi dimentico quello che c'è e lo ricompro. Perché nel frattempo si, come dire, affolla e non vedi quello che c'è in fondo. Cioè è tutto un po' così. Comunque, il cassetto delle cose che potrebbero servire, che potrebbe essere anche il titolo di un film, non mi suona male.

0: Cose che Capital con Betty Senatore, in diretta dal Lido di Venezia.
1: Dimmi quando. A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, TAN fisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri.
2: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
3: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Speck stagionato Casa Bonelli, vaschetta da 100 grammi a 1,69 euro.
2: Todis, buongiorno convenienza.
4: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
5: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
6: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
7: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
5: Perché? Ecco perché.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
8: Il grande cinema di Venezia è online su My Movies. Torna alla sala web dell'83esima mostra internazionale d'arte cinematografica della Biennale di Venezia. Dal 2 al 12 settembre, guarda online le prime mondiali in contemporanea con le proiezioni al Lido. E vivi la magia della mostra con Biennale Cinema Channel. Iscriviti subito a My Movies One, la community più cinefila del pianeta.
9: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla Piedineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
10: Qualcuno ha detto Just Eat.
11: Da Troni fino al 16 settembre.

0: 50. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Riomare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
2: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Radio Capital. Solo bella musica.

and Fire, noi in piedi sui tavoli che balliamo. Non avete idea di quello che sta succedendo nella nostra postazione qui dal Lido di Venezia, dalla Blue Lounge. September in Cose che Capital, 11:36, ragazzi, questo cassetto con virgolettato le cose che potrebbero servire non solo esiste, ma anche dei nomi diversi. Ora sentiamo un po' di messaggi arrivati dai nostri ascoltatori al 342-342-2190. Sentiamo il primo di una nostra ascoltatrice o ascoltatore, non ricordo. Forse va. Vabbè, se no nel frattempo vi leggo. Tipo, Nicoletta dalla provincia di Lecce ha una vecchia zuppiera in cucina, anelli di portachiavi, le calamite vecchie, che poi uno dice, ma che me ne fo? Vabbè, laccetti vari, chiaro, elastici, chiaro, bustine con rinforzi per colletti, ma che servono? Vabbè, non si può mai dire. Poi a casa di Max c'è il cassonetto del casino, o del casino, non si è capito se gli è uscito male con il T9 o eccetera. Poi Max da Crema dice che la moglie lo chiama il cassetto delle meraviglie. Che bello! Anche questo potrebbe essere il titolo di un film, ma mi pare che sarebbe un film dell'orrore. Poi Roberta lo chiama rifugio un peccatorum e poi vabbè, tipo, ci sono ascoltatori che hanno veramente delle, cioè non è solo il cassetto, tipo è 70 metri quadri di casa che è il posto delle cose che potrebbero servire, come per esempio Elena, poi tipo Luisa che dice che poi quando ti serve qualcosa è chiaro non la trovi mai, ma questo vabbè è una cosa risaputa, oppure Marzia che dice l'importante è il riciclo e il riuso. Ma io, Marzia, sono con te, perché le tiene lì le cose? Perché potrebbero servire. E qui uno dice no, non le butto perché potrebbero, le riuso. Poi se le presti a qualcuno, anche lì, no? Le dice guarda, te la do perché so che ti potrebbe servire. L'amico ti dirà sì, sì, sì. Poi anche lui la mette nel suo o cassetto delle meraviglie o cassetto del casino o casino. Mi piace il cassetto del casino, ma non credo fosse quella l'accezione giusta.

0: and Then, i Beatles, canzone uscita nel 2023 e definita l'ultima canzone dei Beatles, cioè una di quelle che era in un cassetto di quelli con le cose che potrebbero sempre servire. Però questo è un cassetto sacro, no? Come quello che per esempio a Prince, abbiamo scoperto che lui più che un cassetto ha proprio una cassaforte che è strapiena di roba, però lì so cose importanti. Invece tutti noi altri abbiamo, insomma, oggetti più o meno utili. Sentiamo dalla voce chiara e bella, solare, dei nostri ascoltatori cosa dicono.
1: Betty, in casa mia l'unico cassetto che ha ragione d'essere è quello della biancheria. Tutti gli altri andrebbero presi e vuotati nella spazzatura. Baci.
0: Ah bene, si esce in mutande a casa tua, ma lo sai che c'hai ragione. Ma sì, ma che ce frega dei vestiti. Ecco, tutta una cosa inutile. Sentiamone un altro, sempre al nostro WhatsApp.
2: Io penso che in ogni famiglia italiana ci deve essere il cassetto degli impicci.
0: Ah.
2: Sempre, c'è sempre. Vai in un cassetto dove ammucchi cose che non utilizzerai mai, ma comunque le metti là perché forse domani.
0: Forse.

0: come aspetta, Laura, dillo tu, la nostra Laura manca, scusate, l'ho appena nominata, di scrivere delle cose, dico, dillo tu.
1: C'è Lisa Vetti che ci spiega come funziona in Inghilterra.
0: Ah, bello! Voglio sentire se anche loro ce l'hanno, sono curiosa, sentiamolo un
2: Ciao,
0: po'.
2: Ciao Betty, a casa mia abbiamo dedicato un'intera stanza, tutto il mio casino, perché mio marito e mio figlio sono super ordinati, ma io no, tengo tutto, non riesco a buttare niente, forse ho qualche problema. E mio marito, che è madrelingua inglese, la chiama la Jesus Room.
0: No.
2: Perché dice che in Inghilterra si usa così, è quella stanza che tu apri la porta e dici Jesus e la richiudi.
0: Ah, vabbè,
2: internazionale. Quindi noi abbiamo la Jesus.
0: La Jesus, che però è internazionale, o Gesù, o Dio mio, insomma, non è che sia tanto diverso. Bene, grazie, grazie per questa, diciamo, partecipazione e soprattutto una tua, diciamo, lettura di questa situazione da un paese estero, che mi pare siamo messi tutti nello stesso modo, però avere una stanza, ecco, a me farebbe, credo che a molti farebbe comodo, ma c'è gente che c'ha proprio un appartamento intero, se non addirittura un casale, dice tu, tutto un capanno, scusate, non un casale, un capanno.

0: The Crying Game, Boy George su Radio Capital, in cose che Capital alle 11.51, un film pazzesco, o come dicevamo ieri, mostruoso, ma nel senso di pazzesco proprio, cioè meraviglioso, splendente, ecco, che ci stupisce, ed è la storia di questi due amici, che uno è una cellula dell'IRA, che rapisce un militare, e purtroppo però il militare muore, e ha il compito, la cellula dell'IRA, di andare a incontrare la fidanzata di quest'uomo. E insomma è un film molto ambiguo, perché effettivamente poi il protagonista deve fare tutto un lavoro su se stesso nel capire veramente chi è. E poi questa colonna sonora di Boy George ci sta perfettamente. Jesus, ecco, come direbbero i nostri amici inglesi, però loro quando aprono la stanza dove c'è di tutto. Allora abbiamo Maurina, che a proposito del cassetto delle cose che potrebbero servire, così noi le abbiamo soprannominate, il cassetto della vergogna, il cassetto del mistero secondo Samantha, secondo Luisa è, questa è grossa, una parte della casa adibita a sfogatoio dove appoggiare di tutto, tipo il confessionale del Grande Fratello. Cioè io mi vedo lì che vado e mi sfogo di tutto quello che succede. Ma il nostro preferito, non ce ne vogliano gli altri, è il vocale di Mino, e lo vogliamo far sentire a tutti. Sentite, eh?
1: Ciao Radio Capital. Allora, quando io avevo casa a mare, sì, quella casa era un enorme ripostiglio della casa in città. Quando non c'eravi a casa a mare, e poi a sua volta a casa a mare aveva una cantina dove se entravi, altro che Jesus, Dio ce ne scampi e liberi. Mamma mia, sorella mia, quando l'ho dovuta svuotare perché l'ho venduta, non hai idea.
0: Mino, guarda, io lo capisco da quello che ci hai messo, quel non hai idea, quella fatica, che c'era più roba lì che in casa tua. Mino, sei un santo.

0: Vorrei essere un sorriso ed incollarmi su di te. Puoi disegnare il paradiso e regalartelo.
1: Samuel, insegnami la vita. Ah no, scusa, erano i Subsonica con Respirare su Radio Capital. Allora, vi salutiamo qui dalla Blue Lounge in collaborazione con One Podcast e My Movies e ci risentiamo di nuovo domani, anche se sabato, saremo sempre con voi, sia domani che domenica, insomma, ininterrottamente fino all'11 settembre, sempre fra le 10 e mezzogiorno. Ciao a tutti da Betty Senatore, Sipario e la linea a Capital Circus.
2: I salumi qui ti voglio di Martelli, dal gusto autentico e delicato. Solo da animali allevati nel rispetto del loro benessere, senza antibiotici negli ultimi 4 mesi. Qui ti voglio di Martelli, per come vivi davvero.
3: Da Eurospin, tante imperdibili offerte! Il 4 e il 5 settembre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai un'utilissima padella saltapasta. Info su eurospin.it.
4: La spesa intelligente!
5: Amore, per ristrutturare casa ho trovato 2 posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
6: Ottimo!
5: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
6: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
5: Capisci perché ti ho sposato.
6: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
7: Iperceramica.
8: Super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su Emperf.com.
9: Rientrare ti conviene. Il Tech to School di Expert continua. TV Samsung 75 pollici Crystal Ultra HD a 599 euro.
10: Expert, gli esperti sempre con voi.
9: Offerte valide dal 3 al 16 settembre.
11: In mezzo al rumore di fondo delle troppe notizie che ci travolgono, scelgo una sola storia per smontarla, capirla e raccontarvi l'attualità da un punto di vista nuovo.
12: Controvento di Annalisa Cuzzocrea. Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast.
11: Ogni giorno, dal lunedì al venerdì, per capire il presente, proviamo a navigare controvento.
12: Una produzione One Podcast.
13: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio,
14: a offerte chiare e un servizio

0: clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2 Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2 Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
1: Umano, andiamo fuori, dai fuori!
2: Da Arcaplanet c'è il fuori tutto. Sconti fino al 50% e piccoli prezzi a partire da 1 euro.
1: Fuori tutto? Fuori subito!
2: E non perdere la collezione dei peluche Teddy Friends by Toon. Solo da Arcaplanet.
3: Radio Capital, sono le 12, una buona giornata da Andrea Lucatello. La procura militare apre un'indagine sugli appartenenti alle forze armate che hanno aderito al partito di Vannacci. L'inchiesta è partita da un esposto del sindacato dei militari e dagli avvertimenti del Financial Times su possibili connessioni con la Russia. E dopo l'allarme di italiani su Mosca, anche il coordinamento dei servizi segreti conferma l'adozione di contromisure per tutelare la libertà di voto. Ha rapito l'ex fidanzata, l'ha chiusa nel bagagliaio per poi ucciderla e suicidarsi. Federico Bella, 36 anni, aveva programmato tutto, pure un post sui social in cui diceva addio. Silvia Mobili.
4: L'uomo ha aggredito Lorena Isce di 45 anni, originaria di Lecce, nel garage della casa della donna, Firenze, zona Rifredi. Poi l'ha rinchiusa nel bagagliaio dell'auto, dove però aveva lasciato il cellulare. Lorena lo ha preso, ha chiamato prima il 112 per farsi geolocalizzare, poi ha telefonato ad un amico e alla madre. Bella se n'è accorto e ha fermato la macchina sulla 1, nella zona di Barberino del Mugello. Ha preso la donna e l'ha gettata dal cavalcavia. Subito dopo è arrivata la pattuglia della Polstrada che ha visto l'uomo in bilico sul ponte. Gridava frasi sconnesse prima di gettarsi dal viadotto. Bella poche ore prima aveva pubblicato un video su Instagram con una serie di immagini della ex fidanzata e poi aveva scritto addio a tutti.
3: Terremoto nel gruppo Volkswagen, tagli record, modelli dimezzati e 4 fabbriche in bilico. Il consiglio di sorveglianza del gruppo ha approvato un piano di ristrutturazione che prevede l'eliminazione di circa 50.000 posti di lavoro in tutto il mondo entro la fine del decennio, il doppio rispetto al precedente piano risalente al 2024. Voleva salire e scendere il cervino in meno di 5 ore, Kelly McChrystal, canadese che risulta dispersa dal 1 settembre sul Cervino, appassionata di corse in montagna, si stava allenando per questo record quando è scomparsa sulle pendici della montagna. Flavio Cobolli vola al terzo turno degli US Open, il tennista azzurro ha battuto l'australiano Tristan Schölkate in 4-7, rimontando con il punteggio di 3-6, 6-3, 6-4, 7-5 nel secondo turno dello Slam americano, l'ultimo della stagione. Era l'ultima notizia, prossimo giornale radio alle 14.
5: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
6: Altra giornata dominata dall'alta pressione africana con sole e caldo fino a 36 gradi da nord a sud. Nel corso del pomeriggio non sono attese particolari variazioni. Il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso, qualche nube sparsa in più al sud con locali brevi acquazzoni in Calabria e Sicilia orientale, in particolare a ridosso dei rilievi. In serata nella prossima notte cieli decisamente limpidi su tutte le regioni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da allora. Lorenzo Tedici.
7: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
8: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Speck stagionato Casa Bonelli, vaschetta da 100 grammi a 1,69 euro.
7: Todis, buongiorno convenienza.
9: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
8: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
5: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Bellini, Carolina Di Domenico con voi per le prossime due ore, dalle 12 alle 14 su Radio Capital. Abbiamo aperto con i Talking Heads, vi diamo subito il nostro contatto perché oggi vi chiederemo, in particolare rispetto alle prime puntate di questa nostra prima settimana qui a Radio Capital, di dirci la vostra su un argomento che è tornato molto presente nelle cronache e ne parleremo insieme, ma il numero è 342-342-2190.
1: Questo è il numero di Radio Capital, quindi segnatevelo, questo è sempre il nostro consiglio. Se ve lo memorizzate, fate prima a scriverci, certo, i vostri messaggi. Talking Heads, Psycho Killer 1977, contenuto nel primo album dei Talking Heads. E volevamo però raccontarvi il fatto che sono appena a marzo, diciamo, quindi qualche mese fa, è uscita una raccolta, Tentative Decisions, Demos and Live, di cui non parlerò perché non ci interessa.
0: Una di quelle che ti appassionano proprio,
1: no? Tantissimo.
0: I demo.
1: No, ma parlerò del fatto che è uscita in CD. Già qualche giorno fa abbiamo parlato, abbiamo accennato questo tema, no? Del ritorno di un supporto fisico come questo. Dei vinili ormai se ne è parlato tantissimo di questo ritorno, ma del CD onestamente ce lo aspettavamo molto meno, in effetti.
0: Invece è uno dei supporti che nel 2025, stanno arrivando le stime delle vendite, è cresciuto più di ogni altro supporto concorrente.
1: Negli Stati Uniti, tanto per darvi qualche dato, nei primi sei mesi del 2026 sono stati venduti 16 milioni e 300 mila CD, il 16% in più rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Lo stesso è avvenuto più o meno nel Regno Unito, anche in Italia. Insomma, quello che ci incuriosisce è che prima abbiamo eliminato le cassette, poi i CD, poi gli MP3, abbiamo messo tutta la musica all'interno del nostro telefono e quando l'oggetto invece non ci serve più ricominciamo a desiderarlo.
0: E la cosa bella è che non ricominciamo a desiderarlo soltanto noi, che non siamo propriamente adolescenti, ma lo iniziano a desiderare anche i più giovani, che è il dato forse più interessante, perché loro non l'hanno proprio vissuta l'epoca del CD in tanti casi, tantomeno quello delle musicassette, tantomeno quello delle macchine fotografiche analogiche e così via, però inizia, o dei libri di carta, però stanno, a parte quelli della scuola che però almeno a casa nostra rimangono abbastanza
1: intonsi. Pensate, uno li acquista e a fine anno dici vabbè, magari non lo posso rivendere perché sarà tutto sottolineato. No, niente,
0: e
1: neanche
0: questa non è una boutade da radio, è proprio la verità, è proprio, siamo sinceri, perché è successo davvero con nostro figlio grande, maturato quest'anno,
1: maturato, incredibile,
0: quinto liceo,
1: sì.
0: Abbiamo detto, lui ci ha detto ma posso vendere i libri che ho usato quest'anno, già sul ho usato quest'anno ci siamo un po'
1: interrogati, quantomeno, ecco,
0: e gli abbiamo detto ma certo, ci mancherebbe altro, occupatene tu, ma in che condizione stanno? Allora, per curiosità, siamo andati a guardarli. Alcuni credo avessero il cellofan ancora,
1: credo di sì. Questo è tutto un vantaggio per la vendita,
0: per il nuovo,
1: ecco,
0: acquirente.
1: Sì, per il nuovo acquirente, che troverà un libro assolutamente perfetto.
0: Scrivetecelo poi voi al 342-342-2190, perché siamo convinti che abbiamo molti di voi nella nostra stessa condizione, sia sui libri scolastici non utilizzati, o forse qualcuno magari ha dei figli che li hanno utilizzati talmente tanto da non riuscire a rivenderli, che forse è quasi una soddisfazione.
1: Esistono
0: anche quelli.
1: Ti do questa notizia, esistono
0: amici nostri,
1: dei ragazzi che sottolineano ed evidenziano

0: Ciao Radio Capital, ciao ragazzi. Io ero come vostro figlio tanti tanti anni fa, studiavo sui libri dei miei amici così potevo vendere i miei di seconda mano a prezzi più alti.
1: Assolutamente.
0: Michele da Trento.
2: Beh, direi che proprio questo è business.
3: Certo.
2: Questo è business.
3: Tra l'altro ci fa molto piacere perché non mi aspettavo di essere invaso da un pubblico di secchioni.
2: Perché non?
3: Noi chiamiamo il rock and roll, i libri, li siamo il giusto. Ne abbiamo anche un altro, vero Elisa? Vai, vai.
4: Ragazzi, buongiorno. Io durante il quinto anno di liceo scientifico, a febbraio, riuscii a vendere il mio libro di filosofia completamente nuovo. Andai a rivenderlo ai ragazzi di quarto.
2: Beh, così, vedi.
4: Che comunque non mi serviva.
3: Ciao, è evidente. Da che non ti servisse, no. Sì.
2: Non è l'unico, perché poi anche. Dunque, aspetta, chi era? Lucia. A marzo, buongiorno ragazzi. A marzo mi ha chiamato il libraio per dirmi che mio figlio non era mai andato a ritirare dei libri scolastici che io avevo già pagato. Non solo non aperti e studiati, ma neanche ritirati in quarta superiore. Beh, Lucia, comunque, questo è un bel primato.
3: Questo è un bel primato. Non ti invidiamo, ma ti ammiriamo. Però poi c'è anche Paola, quasi secchiona, ci tiene a specificarlo, che invece dice: io vendevo i libri ai compagni dell'anno precedente, stessa sezione, col sovrapprezzo a punti delle lezioni del medesimo insegnante.
2: Vedi?
3: Siccome scrivevo chiaramente, quindi molto in maniera molto comprensibile, i miei libri andavano a ruba.
2: Giusto.
3: Lei ci ha fatto proprio il business ulteriore.
2: Beh, certo, perché ha offerto un servizio in più e quindi chiaramente, cioè, va pagato il servizio.
3: Un libro prestudiato.
2: Diciamo. Prestudiato, ma soprattutto, sai, gli appunti è prezioso, come, cioè, ti permettono anche magari di distrarti durante la spiegazione, perché hai gli appunti di Paola sul libro.
3: Poi c'è la triste verità invece di come cambia in maniera negativa la società. Tra le tante cose che ci fanno disperare c'è anche quella del fatto che, lei dice, purtroppo però anche nel caso di libri intonsi è quasi impossibile venderli perché da un anno all'altro cambiano edizione, quindi tu quando li vai a portare con tanta fiducia dal libraio sperando
2: questo,
3: e gli dici
2: capitato.
3: Ma questo è nuovo, non l'ha proprio usato.
2: Tu
3: non
2: dovresti
3: lo
2: saperlo, invece non lo sai, ma questo è capitato anche a noi.
3: Lo so, invece lo so.
2: Ci siamo ritrovati. Addirittura noi, avendo due figli nella stessa sezione di liceo, ci è capitato che questo poteva portare che quello più grande aveva gli stessi libri di quello più piccolo e quindi si passavano, ma invece no, perché l'edizione quando cambia magari ha una virgola in più e questo comporta che devi comprare un libro praticamente identico, però perché l'edizione è nuova.
3: Quindi diventano due i libri non usati, diciamo.
2: Esatto.
3: Si continuano ad accumulare. Dai, ascoltiamo i Duran Duran, Reflex.

0: No, ragazzi, vendere i libri di scuola non si può. Io già quando ero studentessa ero super gelosa dei miei libri, super gelosa dei miei appunti. Ora che insegno lo sono ancora di più.
1: Ah vabbè, giustamente poi ha avuto un futuro tutta questa gelosia, certo. E questo desiderio di possedere continuamente il proprio, la propria fatica, perché poi evidentemente la nostra amica ha sicuramente studiato molto, ha sudato proprio su quelle carte
2: e se ne voleva tenere, giusto? Ognuno ha le sue. Massimo da Bologna invece dice: alla fine della quinta superiore sono riuscito a rivendere il libro d'inglese ancora in cellofanato con pure dentro la cassetta audio, visto che parlavamo anche di supporti analogici.
1: Al tempo c'era e invece per esempio ecco il formato CD è contenuto ancora all'interno di alcuni testi scolastici e per delle diciamo dispense aggiuntive. Ho amato molto anche Vito, che aveva in comunione il libro di storia con il suo amico, solo che lui era a ragioneria e l'amico a geometra e quindi,
2: quindi non si incontravano proprio.
1: No, però evidentemente avevano orari diversi, quindi si poteva fare, no? Cioè la lezione di storia era sicuramente in orari diversi. Ma sappiate che queste nuove generazioni, in particolare la cosiddetta Gen Z, sta tornando anche su alcuni elementi, alcuni oggetti che sembravano perduti, costruendo proprio delle borse che vengono definite analog bag, cioè delle borse che contengono, questo ovviamente sempre per sfuggire un po' agli schermi, al continuo scrollare, una borsa con dei libri di carta, delle parole crociate, dei piccoli giochi, degli acquerelli, dei ricami. La Polaroid.
2: Ma chi sono questi ragazzi? Noi non li conosciamo.
1: Questa moda però, la cosa incredibile è che è diventata virale attraverso i social
2: TikTok, certo.
1: Capito? Quindi
2: vabbè,
1: c'è
2: però
1: tutto
2: ci
1: un sì, è il nuovo linguaggio che però ti permette di ritornare verso qualcosa di antico. Analog bag
2: è una tendenza, in realtà, a parte le battute che possiamo fare sopra noi della generazione non Z, che però è molto in voga, è in atto e in maniera silenziosa sta, diciamo, andando avanti, e ne siamo felici perché poi alla fine un po' noi siamo gelosi delle cose che abbiamo tanto amato, con cui siamo cresciuti, quindi un po' è anche quell'istinto di dire: ma così come piaceva tanto a noi scartare una cassetta oppure leggere un libro di carta, spereremmo che piaccia anche ai nostri figli, no? Agli amici dei nostri figli, perché sappiamo quella sensazione.

0: Situazione meravigliosa. Io per esempio mi dispiaccio pure tantissimo che oggi paghi i concerti dei biglietti tantissimo, molto di più, perché anche qua
1: i biglietti dei concerti,
0: dei concerti li paghi tantissimo, sì. E non ti danno nemmeno più un biglietto
1: fisico,
0: personalizzato, cioè
1: bello.
0: Ti chiedono i soldi per avere il fan ticket, ma come fan ticket? Quello deve essere il biglietto del concerto.
1: Eh sì, quello che aveva quella carta un po' spessa con stampata l'immagine o del disco dell'artista, sì, erano belli.
0: Allora, Duran Duran era la band che abbiamo appena ascoltato, purtroppo una brutta notizia per loro, la diciamo così, perché Andy Taylor, chitarrista fondatore, non sta bene di salute, anzi decisamente non sta bene, e la band sta facendo di tutto per portare a termine i lavori su un nuovo album che
1: in realtà era non nuovo, nel senso era rimasto incompiuto dai primi anni 2000, si chiama Reportage,
0: che vogliono finire per far sì che Andy ancora in vita possa ascoltarlo e apprezzarlo. Questa ci mette tantissima tristezza, questo racconto, perché io per esempio con i Duran Duran leggo anche un momento altissimo della mia preadolescenza.
1: Okay.
0: Andai, la sai questa, meno agli ascoltatori di Capital, no, andai dal parrucchiere del mio paese, avevo 8 a 9 anni, ero piccolino, con una foto presa dentro un vinile dei Duran Duran con i capelli di Simon Le Bon, e andai da lui e gli dissi: vorrei i capelli così, e lui mi ha detto: ma vattene a casa.
1: Esatto, proprio queste parole,
0: proprio così, vattene a casa.

0: Ragazzi, vogliamo parlare dei libri? Cioè, io personalmente non riesco proprio a leggere un libro in digitale. Io ho bisogno della carta, ho bisogno di sentire anche quell'odore, non so, di nuovo, o anche di antico, insomma, ho bisogno di averlo fisicamente. Non riesco proprio a leggere un libro in digitale.
1: È disperata la nostra
2: amica
1: per questo. Capisco, comprendo, per quanto riguarda i libri è un annoso tema. Io, per esempio, da amante dei libri ho conosciuto poi il digitale e per una questione di comodità, soprattutto dei libri quelli più cicciotti, mi sono appassionata alla lettura digitale per poi tornare alla carta.
2: Perché?
1: Perché c'è un'attrazione per voltare la pagina, per avere proprio l'odore, per riuscire a capire quando finisce la pagina, cose che chiaramente col digitale non puoi fare. Certo, adesso però sono rimasta con il grande problema ma quanti libri può contenere una casa? Quanti? Secondo me a un certo punto ci dovremmo fermare.
3: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
4: Scialla, c'è Skoda.
3: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
4: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
3: Anche a settembre? Allora scialla.
5: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Questa settimana da Aldi tante offerte, come ali di pollo cotte speziate da 500 grammi, 100% carne italiana, a 2,49 euro, e peperone corno dolce da 500 grammi coltivato in Italia a 1,69 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizia un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo hai corso mezza maratona, devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce e tu non sei più come prima e non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
8: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
10: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
11: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 euro al mese per 18 mesi, anziché 54,90 euro al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
12: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Sam & Dave Soul Man, era il 1967. Voi siete con Pierre e Carolina, Capital Circus su Radio Capital. Grande canzone questa, scritta da Isaac Hayes e David Porter, autori importantissimi della Stax, che era un'etichetta altrettanto importante. Racconta proprio Isaac Hayes che l'idea della parola soul, che poi diventa centrale nel brano, gli venne anche osservando le immagini delle rivolte di Detroit nei negozi, sui negozi, diciamo sugli ingressi dei negozi di proprietà afroamericana, veniva dipinta la parola soul per lasciarli identificare ai contestatori e per evitare che proprio quei negozi dei fratelli afroamericani venissero saccheggiati.
1: Esatto, sì, perché queste violenze, questi saccheggi e questi incendi avvennero dopo una retata della polizia in un locale frequentato da afroamericani, e questo chiaramente portò in una città come Detroit, quindi segnata da segregazione, da discriminazioni sul lavoro, da fortissime tensioni con la polizia, questo episodio fece esplodere una situazione che covava già da tempo, e alla fine ci furono 43 morti e più di 1000 feriti e migliaia di arresti. Quindi questo simbolo, per questo motivo, soul, profondamente legato magari ad un aspetto musicale, invece divenne un elemento importante per riconoscere appunto i negozi di proprietà afroamericana.
0: Nella prima mezz'ora di questa puntata del venerdì di Capital Circus, fra le varie cose, abbiamo chiacchierato molto con voi sul il ritorno della volontà di possedere libri di carta,
1: musicassette,
0: oggetti fisici, basta con tutto il digitale. No, tu hai detto prima: sono ritornata dopo essere stata per qualche anno appassionata al Kindle o simili per leggere i libri in digitale, a volerli leggere sulla carta, però poi la casa si riempie di libri.
1: Questo è il problema.
0: Infatti, ed è anche difficile andare nei negozi, regalare, a volte noi lo facciamo.
1: Sì, ecco, ho notato però questo, e ce lo scrivono anche al 342-342-2190 i nostri ascoltatori qui a Capital Circus, che ci sono spesso, incontriamo, per esempio alcuni libri li ho regalati ad un bar vicino casa, che ha messo lì una serie di scaffali con la possibilità di portarli e scambiarli, appunto, magari ti prendi un caffè e ti va di leggere qualcosa, potrebbe essere una nuova modalità, così come appunto ce l'hanno anche scritto, ci sono dei luoghi di scambio vero e proprio, e questo potrebbe essere la nuova frontiera per non riempire, per carità, la casa piena di libri è stupenda,
0: bella,
1: è meravigliosa, però poi la casa ha un tot di metri quadrati che a un certo punto finiscono. Eh sì.

0: sono Monica e amo i libri e amo anche scrivere lettere a mano, che oltre ad essere molto bello è un grande messaggio di affetto, e gli scambi epistolari fanno parte della nostra memoria storica e la stiamo perdendo, anzi una parte l'abbiamo già persa, perché le mail non credo che servano come memoria storica per gli scambi epistolari, cosa che invece succedeva una volta. I libri poi si possono scambiare. Ciao, grazie.
1: Bella, così entusiasta,
2: così vi
1: giusto.
2: Vogliamo.
1: Infatti si possono scambiare, è vero, questo è lo vero. Lo dicevamo poco fa.
2: E chissà se fra 70, 80, 90 anni o prima ci saranno degli studi, degli approfondimenti su degli scambi di mail fra personaggi, come adesso, no? Noi abbiamo letto, quante ne abbiamo letti di libri sugli scambi che contenevano scambi epistolari, come diceva la nostra amica.
1: No,
2: Monica.
1: Grande fiducia, posso
2: Mamma
1: dire.
2: Mamma mia, bruttissimo, tra l'altro. Dove
1: sì,
2: lo leggi?
1: Ma appunto, infatti.
2: Lo so, anche perché la grafia anche fa molto, no? Contestualizzare
1: che
2: il caratterizza pensiero.
1: Caratterizza tantissimo, cioè, anche la persona, in effetti.
2: Noi per esempio in famiglia, nella nostra famiglia, abbiamo fatto ci è venuta un'idea, perché pure sulle fotografie vale la stessa cosa, facciamo dei viaggi.

0: dimentichiamo.
1: Questo è un altro discorso che va aperto. So, Giuseppe dice, però la PEC rimane, se vogliamo.
0: Certo, la PEC rimane.
1: La PEC rimane. Rock and roll qui a Radio Capital, Capital Circus, dopo i Rolling Stones con un brano nuovo. Andiamo un po' indietro e torniamo dai Foo Fighters con una delle loro canzoni più rappresentative. Questa è Learn to Fly. Voi siete con Pier e Carolina.

0: Fly Foo Fighters su Radio Capital. Questa è Capital Circus, Pier Ferrantini, Carolina Di Domenico con voi dalle 12 alle 14, dal lunedì al venerdì. Quindi questo vuol dire che oggi si chiude la nostra prima settimana insieme.
1: Te lo ricordi il video di questa canzone?
0: Certo che me lo ricordo.
1: C'era Jack Black anche.
0: Sì, esatto.
1: All'inizio, che nasconde della droga.
0: Sì.
1: Insieme al suo socio Kyle Gass, che insieme incidentalmente facevano anche parte di una formazione straordinaria, una band incredibile, Tenacious D.
0: Sì.
1: Che avevano anche fatto un film.
0: Sì.
1: Che ritengo uno dei film imperdibili della storia moderna, soprattutto se vi piace la musica, perché c'è quella incredibile finale in cui si sfidano a solo e l'avversario ultimo da sconfiggere per Jack Black è il diavolo in persona, interpretato proprio da
0: Dave Grohl.
1: Anzi, dei Foo Fighters.
0: Un fantastico diavolo, si può dire.
1: Che bello.
0: Sì, sì. Andavano in quel periodo, fine anni 90, anche i video sugli aerei, mi ricordo Britney, no?
1: Certo, Toxic.
0: Per dire, scusate.
1: Imperdibile, uno dei video sim

0: Simbolo degli anni, però penso fossero già inizi 2000.
1: Mi sa di sì.
0: No, non lo
1: mi
0: so. Forse
1: adesso controllo. Toxic, non mi ricordo di che anno è, ma adesso controllo. Non l'ha mai fatto lui, ma io ce lo vedrei molto bene.
0: Secondo me Brunori 2003. Secondo me Brunori è un grande fan di Tenacious D. Poi suona la chitarra benissimo, la chitarra elettrica, fa dei grandi assoli. Anche a Capital Jam ne ha regalato qualcuno di assoli.
1: È vero, è vero, gli piace molto. No, io lo pensavo su un aereo più che altro, a fare il video su un aereo a Brunori Sas.
0: Potremmo dire.
1: Potrebbe essere interessante. Lo ascoltiamo, questa è Canzone contro la paura.
2: Scrivo canzone.

0: darti chissà.
1: Bruno Risas su Radio Capital, questa era Canzone contro la paura, questo è Capital Circus. Oggi stiamo parlando di oggetti che ritornano, il desiderio di possederli e di conservarli, no? Prima abbiamo parlato anche di libri, cioè chi conserva un oggetto perché ha assorbito una parte anche della nostra biografia e quindi ricordiamo dove lo abbiamo comprato o magari chi ce l'ha regalato, la casa in cui lo ascoltavamo o il luogo in cui abbiamo letto un libro, magari addirittura un graffio che faceva saltare magari il disco nello stesso punto, che ci porta a ricordare proprio quel momento. Quindi diventano veramente qualcosa di più di un classico oggetto.
2: Ed è il motivo per il quale io non riesco a separarmene. Lo devo confessare, proprio perché ci leggo tutti questi ricordi. Dico no, ma perché lo dovrei dare via?

0: una delle canzoni più personali scritte da Martin Gore e Depeche Mode, il momento in cui si stava separando dalla moglie, una canzone che parla delle conseguenze emotive che lui cercava di non far provare alle proprie figlie in quel momento così drammatico.
1: Da Eurospin tante imperdibili offerte. Il 4 e il 5 settembre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai un'utilissima padella saltapasta. Info su eurospin.it.
2: La spesa intelligente.
3: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
4: Ottimo!
3: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
4: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
3: Capisci perché ti ho sposato.
4: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
5: Iperceramica.
6: Il grande cinema di Venezia è online su My Movies. Torna alla sala web dell'83esima mostra internazionale d'arte cinematografica della Biennale di Venezia. Dal 2 al 12 settembre guarda online le prime mondiali in contemporanea con le proiezioni al Lido e vivi la magia della mostra con Biennale Cinema Channel. Iscriviti subito a My Movies One, la community più cinefila del pianeta.
7: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
8: Aste Bolaffi ricerca

0: Valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
1: Il Tech to School di Expert continua. Acquistando uno degli elettrodomestici Samsung selezionati, per te in regalo un tablet Galaxy Tab A11.
2: Expert, gli esperti sempre con voi.
1: Operazione valida dal 3 al 16 settembre. Regolamento su samsung.it.
3: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Chili Peppers Around the World su Radio Capital, questo è Capital Circus, Pier Ferrantini, Carolina Di Domenico con voi dalle 12 alle 14, dal lunedì al venerdì.
1: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
2: Qualcuno ha detto Just Eat.
3: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2 Energy.

0: Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. Adwea Life Company. Scopri dettagli e condizioni su adwea.it.
1: Radio Capital. Solo bella musica.

0: James Brown qui su Radio Capital, la Capital Circus, che inizia la sua, la vostra, la nostra seconda ora insieme. Questa era Get Up, I Feel Like Being a Sex Machine, quando la musica nasceva prima dal corpo e poi dagli studi di registrazione. Mi è tornata in mente quell'immagine del film Michael che abbiamo visto recentemente io e te, in cui c'è questo piccolo bambino davanti alla televisione che inizia a muoversi proprio grazie alle immagini di James Brown.
1: James Brown, beh, James Brown, ci siamo mossi anche noi, ho ballato anche io.
0: Che è tutto dire, signore.
1: Peccato davvero che non abbiate potuto assistere a questa performance.
0: Sì, sì, un gran peccato.
1: Tra l'altro, per diciamo esplicitare quanto la musica possa portare a reazioni divergenti addirittura, voglio leggere gli ultimi due messaggi che sono arrivati al 342 342 2190. Uno di Federico che dice: ah, che super.

0: super musica su Radio Capital quando c'era James Brown.
1: Sì.
0: E l'altro è arrivato esattamente 16 secondi dopo di Dina, che dice: ciao ragazzi, un giorno mesi fa dei vostri colleghi trattarono in una trasmissione l'argomento qual è la canzone che non sopporti. Ecco, questa è la mia, dice Dina. Davvero, chissà, una spengo e torno dopo.
1: Chissà che cosa smuove, no? Quanto è soggettivo tutto ciò, e quindi cosa smuove per esempio in Dina un fastidio nei confronti di un brano piuttosto che di un altro.
0: Tra l'altro, non riesco a trovare elementi che possano essere fastidiosi in James Brown. Però mentre su altra musica, sai, una voce molto particolare, della parte strumentale molto complessa, molto rumorosa, qui mi sembra fluire tutto alla grande, ma comunque voi siete liberi di scrivere quello che volete, giustamente.
1: Sì, e soprattutto di sentire come volete e quando volete i brani che volete.
0: Tanto comunque c'è solo bella musica su Radio Capital. Questo ci sentiamo di sottoscriverlo.
1: Sicuro. Come ad esempio il prossimo brano?
0: Allora, il prossimo brano è il brano scelto da Pier e Carolina per voi. Sì. È la nostra, nostro consiglio, suggerimento quotidiano, il nostro momento d'algoritmo umano nei vostri confronti. Speriamo che vi piaccia. Vi chiediamo anche di dirci la vostra, no? Perché magari qualche volta vi presentiamo un brano che vi piace molto, altre volte meno. Voi fatecelo sapere. In questo caso andiamo in Inghilterra, una band composta interamente da donne,
1: cinque musiciste diventate in pochissimo tempo uno dei nomi più riconoscibili, possiamo dire, del rock britannico.
0: Sì, e si chiamano The Last Dinner Party. Partite, diciamo, come si faceva una volta, con concerti, una canzone dopo l'altra. Semplicemente il pubblico man mano ha iniziato a scoprirle, si è sempre più appassionato alla loro musica, sono arrivate con il disco From the Pyre a vincere diversi premi, ad essere una delle formazioni più chiacchierate positivamente nel mercato musicale anglosassone. Hanno pubblicato proprio il 10 luglio 2006 questo singolo che vi vogliamo presentare come la nostra novità del giorno, The Last Dinner Party, Knocking at the Sky su Radio Capital.

0: mi piacciono un sacco, grazie. Mi ricordano le atmosfere della poetessa, della Patti Smith, o no?
1: Eh sì,
2: cara, è proprio così. Loro si chiamano The Last Dinner Party, Knocking at the Sky è il titolo del brano che avete appena ascoltato, un brano firmato da noi, consigliato da noi, Pierre e Carolina, cosa che vogliamo fare ogni puntata quando possibile.
1: Allora, parlavamo all'inizio della trasmissione, abbiamo introdotto questo tema della la nuova voglia di tornare a possedere degli oggetti, soprattutto legati all'arte, ma non solo, che perché ci fanno tornare indietro a dei ricordi legati a una determinata canzone, perché vogliamo essere più vicini al nostro artista preferito, perché semplicemente sfogliare un libro di carta ci dà più emozione rispetto a leggerlo su uno schermo. E le cose stanno andando talmente avanti in questo mondo che si è creata negli Stati Uniti un gigantesco punto di domanda, una gigantesca questione sul fatto che quando noi andiamo, per esempio, ad acquistare un libro,
2: sì,
1: nella versione digitale, o un videogioco o una canzone,
2: quindi quando nel momento in cui noi premiamo il pulsante compra, in realtà cosa stiamo comprando davvero? E c'è una storia che ci ha ispirato anche rispetto a questa domanda, che è una storia che riguarda la Sony e il negozio digitale attraverso cui si acquistano i videogiochi, perché in California 4 consumatori hanno avviato una causa sostenendo che parole come buy, compra, acquista o cose di questo genere possono far pensare che il cliente, quindi chi acquista, diventi proprietario del videogioco digitale. E invece Sony risponde che chi paga ottiene una licenza personale per l'utilizzo di quel prodotto. Questo vuol dire che adesso, al di là di come andrà a finire,
1: cosa succede? Che tu, quando vai in un negozio e compri il gioco sopra un Blu-ray o un disco, torni a casa e quel gioco è tuo.
2: Lo possiedi.
1: Così come il disco. Nel momento in cui in una piattaforma di streaming, per esempio, ascolti la musica, la salvi nella tua
2: libreria digitale,
1: non possiedi quel disco, perché nel momento in cui il tuo abbonamento dovesse andare a chiudersi, oppure semplicemente non esistesse più quella piattaforma, tu perderesti la proprietà, il che ci porta al solito tema: compriamoceli.
2: Esatto. Però appunto il tema è anche il fatto che non compriamo necessariamente una cosa, compriamo un accesso, no?
1: Certo.
2: Alla musica, ai film, ai videogiochi,
1: ed in effetti lo paghiamo di meno pure, no?
2: Sì, però paghiamo, ma ciò che abbiamo davanti spesso dipende ancora appunto da un account, no? Da un servizio, da una piattaforma e da condizioni che noi abbiamo accettato per acquistarlo.
1: E visto che si parlava molto anche dei CD, del fatto che stiamo tutti tornando ad acquistare dei CD, le grandi case produttrici di impianti hi-fi stanno tornando a produrre quegli stereo che avevano in casa i nostri genitori.
2: Sì.
1: I famosi stereo con cui siamo cresciuti negli anni 70, poi negli 80-90 sono diventati quelli compatti, no?
2: Sì.
1: Tu ce ne avevi uno, me lo ricordo benissimo.
2: Certo.
1: Che aveva tutta questa colonna con le casse intorno, con lettore CD.
2: Ma io ancora mi ricordo che poi rubarono nella macchina di mia madre uno stereo portatile che si chiamava Roller, che andava tantissimo di moda.
1: Quello era un'altra cosa. Certo.
2: No?
1: Certo,
2: che però
1: Roller,
2: perché lo mettevi
1: sulla spalla.
2: Sì, era piccolo, però era tutto rosa nel mio caso, con le casse tonde. Era un oggetto veramente a cui tenevo tantissimo e mi sono portata in gita.
1: Quindi l'ha rubato qualcuno con un certo gusto.
2: Evidentemente. Ci ascoltavo Enzo Salvi, devi spostare una macchina.
1: Vabbè, hai rovinato tutta la poesia di questo Roller rosa di Carolina Di Domenico.
2: Lo so, un flusso di coscienza.
1: Non ce ne voglia Enzo Salvi.
2: No, certo.
1: Ci mancherebbe altro. Comunque, se iniziate a pensare a qualche idea per un regalo di Natale particolare, volete spendere due soldini in più, sappiate che stanno producendo di nuovo quei belli stereo compatti con le casse, l'amplificatore e il lettore CD. Noi adesso ascoltiamo un altro maestro della musica italiana, Edoardo Bennato, su Radio Capital.

0: Roberto Bennato, ogni favola è un gioco su Radio Capital, a Capital Circus Nicco Spargo.
1: È il momento della tua fustigazione, la prima
0: la
1: volta.
0: Testa di cenere, perché ho sbagliato, ho confuso Enzo Salvi con Francesco Salvi e in effetti il titolo era anche sbagliato. C'è da spostare una macchina.
1: È un disastro proprio, presa così disastro. Dall'improvvisazione.
0: E poi la sapevo a memoria, certo. È perché era un flusso di coscienza, ero in un flusso di coscienza prima e mi sono venuti tutti questi ricordi tutti insieme, capito? Parlando dello stereo, di me in gita che lo porto, sai che ero nella gita, a un certo punto c'è il responsabile, chi porta lo stereo? C'era chi porta lo stereo, sono capitata io e quindi mi ricordo proprio questo momento, questa responsabilità di gestire la musica del pullman.
1: E no? Comunque senza rendertene conto, senza rendercene conto, stiamo dando ragione a tutte agli studi di cui vi abbiamo parlato prima, no? Cioè quello che stai raccontando tu è esattamente il motivo per cui rimaniamo affezionati al vecchio stereo, al libro, al disco, alla macchina fotografica, proprio perché ci riporta alle

0: parte della scuola, perché se le viveva bene, magari qualcuno no. Per esempio, una nostra ascoltatrice ci ha mandato un vocale in cui dice: io per esempio non riesco più ad ascoltare un disco dei Pink Floyd, che è bellissimo, ma siccome quel disco ogni volta che lo metto mi fa pensare ad uno dei momenti più brutti della mia vita, mi dispiace, non lo ascolterò mai più.
1: Lo dicevamo prima.
0: Brava,
1: entrano a far parte della nostra biografia e si piazzano lì e non c'è verso, giustamente, sono parte della nostra storia.
0: Allora, noi però vi stiamo facendo ascoltare anche della musica importante qui a Capital Circus, perché dopo Edoardo Bennato, che peraltro ha da poco compiuto gli 80 anni.
1: Sì, incredibile, ma vero.
0: Che incredibile, incredibile perché ne dimostra 50.
1: Certo.
0: Edoardo Bennato, con cui ho avuto la fortuna di dividere anche il palco tante volte, una fonte di ispirazione. Noi insieme a lui registrammo una versione di Una settimana un giorno
1: con i
0: che
1: Velvet.
0: Ebbe anche molta fortuna. E quel periodo insieme a Edoardo davvero lo metto tra i momenti più importanti della mia esperienza da musicista, perché dividere lo studio con lui, i concerti, le cose che ci ha raccontato, ci regalò anche un CD che però purtroppo non ho io, ma lo ha Giancarlo, il nostro batterista, che era... l'ha preso lui perché lui era veramente il più fan di tutti di Bennato. Era un CD che era una registrazione di un concerto degli anni 70 nel quale anche Bennato venne sottoposto a una sorta di inquisizione da parte del pubblico su temi politici,
1: come avvenne anche
0: come
1: per De Gregori, cioè. sì in quel periodo erano soggetti anche i musicisti a quel tipo di inquisizione.
0: Quindi Edoardo, se per caso ci stai ascoltando, ti mandiamo un abbraccio doppio qui da Capitale al Circus. Ma da Edoardo Bennato e da Napoli passiamo all'Inghilterra. Peraltro Edoardo Bennato, grande appassionato di musica alternativa
1: inglese, sì, è vero.
0: Mi ha sorpreso decine di volte, conosceva a memoria tutti i dischi dei Black Rebel Motorcycle Club, dei Muse stessi che stiamo per trasmettere, e una scoperta dietro l'altra. Grande cultore della musica anglosassone in particolare, anche se poi la sua ispirazione ci fa pensare più agli Stati Uniti, no? Al jukebox, agli anni 50, al rock
1: and
0: roll,
1: al blues anche, sì. Invece vedi,
0: e invece di nascosto a casa ascoltava i Black Rebel Motorcycle Club.
1: Abbiamo parlato proprio di loro e adesso li ascoltiamo. Sono i Muse con Undisclosed Desires qui su Radio Capital.

0: Madness Flows Desires qui su Radio Capital, erano i Muse e nel frattempo volevamo condividere con noi la nostra gioia perché mentre passavano i Muse è arrivato il messaggio di nostro figlio piccolo che ha passato l'esame di riparazione di matematica. Considerato quanto ha studiato tutta l'estate, diciamo che dobbiamo festeggiare questa sera. Questa sera festeggiamo assolutamente.
1: Spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Da Eurospin tante imperdibili offerte. Il 4 e il 5 settembre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai un'utilissima padella saltapasta. Info su eurospin.it.
3: La spesa intelligente.
4: Rientrare ti conviene. Il Tech to School di Expert continua. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
5: Expert, gli esperti sempre con voi.
4: Operazione valida dal 3 al 16 settembre. Regolamento in negozio.
6: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
7: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Damon Angerfunkel, Mrs. Robinson qui su Radio Capital, Capital Circus, Pier Ferrantini, Carolina Di Domenico con voi dalle 12 alle 14, dal lunedì al venerdì. Curiosa la storia di questa Mrs. Robinson.
1: Una canzone scritta per un film?
0: Sì,
1: o meglio, indissolubilmente legata ad un film, Il Laureato.
0: Film, sì, di Mike Nichols del 1967. In realtà la storia interessante è che Paul Simon non aveva scritto fin dall'inizio una canzone completa dedicata alla signora Robinson. Aveva dei frammenti e aveva un'idea legata a Mrs. Roosevelt. Il regista che voleva la musica di Simon & Garfunkel capì che quel materiale poteva funzionare e quindi decise di adattarlo, di far sì che si potesse adattare al personaggio, e così
1: personaggio
0: nasce,
1: interpretato da una magistrale Anne Bancroft,
0: sì,
1: ricordiamolo, insieme a Dustin Hoffman, protagonista di un film straordinario, Il Laureato.
0: E sicuramente questo è uno dei casi più famosi in cui il cinema e la canzone diventano quasi impossibili da separare, no? Ed è un altro modo in cui la musica in un certo senso diventa oggetto della memoria, cioè non ricordiamo soltanto una melodia ma tutto quello che si è attaccato intorno nel corso degli anni, no?
1: Io nel caso specifico di questo brano e di Simon & Garfunkel, oltre al ricordo del film, indubbiamente dell'immaginario costruito intorno al film, se chiudo gli occhi e ascolto questo brano mi viene in mente Central Park, il famoso concerto di Simon & Garfunkel al Central Park, perché anche quelle foto, quelle immagini di due musicisti con una musica tutt'altro che rumorosa che riescono ad attrarre centinaia di migliaia di persone in uno dei posti più riconoscibili del mondo ed è stato catturato in foto di immagini indimenticabili, per me quella è proprio l'istantanea che mi fa ogni volta che sento Simon & Garfunkel, chiudo gli occhi e vado lì a Central Park, posto nel quale peraltro avrei voluto anche essere,
0: quindi c'è
1: uno dei
0: anche
1: concerti
0: una...
1: da non peccato averli mancati. Ieri ascoltavamo Capital Records con Luca, sì, De Gennaro, e nella sua battle fra i grandi dischi dal vivo c'era proprio la versione live da Central Park di Simon & Garfunkel, però non so se poi hanno vinto.
0: Non abbiamo seguito in effetti alla fine, magari glielo chiediamo appena tanto arriva subito dopo di noi Luca De Gennaro con Capital Records dalle
1: Luca
0: 14,
1: se sei collegato
0: scrivicelo, grazie.
1: Tanto anche ieri ci hai scritto viva i Riccardoni, oggi scrivici chi ha vinto e soprattutto non mi ricordo neanche con chi si sfidavano.
0: Forse
1: i Doors. No,
0: niente.
1: Abbiamo ascoltato tutto, però lo so, ma la mente qui viaggia.
0: Soprattutto più che la mente viaggia è la memoria.
1: La
0: che,
1: memoria
0: che,
1: sì.
0: Che
1: la mente
0: stressa.
1: Viaggia, la memoria si riduce. Come sui computer, no? Parliamo di device tecnologici. Eccolo Luca, hanno vinto i Led Zeppelin. Vabbè, certo.
0: Allora.
1: Certo, The Songs Remains. Vincono sempre i Led Zeppelin.

0: Sono in Santa Marea con Zanzare qui su Radio Capital, Capital Circus, questa band siciliana che io personalmente amo moltissimo, anche perché abbiamo trascorso un buon periodo estivo insieme. Loro hanno vinto Musicultura un paio di anni fa e quindi sono
1: che
0: contenta.
1: Tu hai presentato e continui a presentare.
0: Sì, e sono molto contenta che le cose stiano andando per il verso giusto per loro, perché se lo meritano.
1: E mi ricordo però che me lo dicesti subito.
0: Eh sì.
1: Subito, appena visti, sentiti, ci eravamo sentiti noi al telefono, ho detto: ma c'è questa band, mi piace tantissimo, ti piaceranno molto. Santa Marea in effetti mi piacciono molto, siamo contenti che passo dopo passo, in maniera, posso dire, anche sana, senza grandi picchi immediati
0: suonando,
1: di successo.
0: Suonando tantissimo in giro, in mille posti, insomma, con quella gavetta che noi continuiamo a dire che serve sempre.
1: Continuano ad avere sempre un po' più di successo, speriamo che il pubblico che li ascolta, anche grazie a Radio Capital che ve li fa ascoltare, aumenti sempre di più. Dopo i Santa Marea torniamo negli Stati Uniti con i Fugees.
0: Mamma mia, che pezzo,
1: che formazione incredibile, che brano incredibile, Killing Me Softly, ovviamente l'avete già capito. Qua i ricordi, ecco, parliamo dei ricordi. Tu cosa ci leghi?
0: Proprio questa è la mia adolescenza, è la mia adolescenza e le scritte sul diario per qualcuno che mi aveva dato
1: una
0: sola
1: buca.
0: Sicuro.
1: Sì, che miserabile. Come si faceva a rifiutare Carolina Di Domenico?
0: Ero diversa, ero molto diversa. E quindi sì, proprio questo brano sotto e io che faccio le scritte sul diario.
1: Io invece confesso una cosa, mi piacevano tantissimo i Fugees, ma non lo riuscivo ad ammettere. Perché ero nel pieno della mia
0: Fonzi
1: fase.
0: Con, sì, scusa.
1: Sì, perché ero nel pieno della mia fase alternative. Qualsiasi cosa fosse molto nota e distante da qualcuno che urlava dentro un microfono con le chitarre a volume altissimo, non riuscivo ad ammettere che mi piacesse, sbagliando chiaramente. Andando avanti nel tempo, invece, ho capito e ho comprato anche questo disco. Però non ce l'abbiamo in vinile anche questo. Quindi preparati, perché potrebbe arrivare. Ascoltiamoli qui a Capital Circus. Sono i Fugees, Killing Me Softly.
2: Promise.

0: Killing Me Softly qui su Radio Capital, Capital Circus. Il 2 settembre era l'anniversario che, o meglio, The Score ha compiuto 30 anni, questo album incredibile dei Fugees. C'è stata una celebrazione con un vero e proprio concerto, purtroppo iniziato con un'ora e mezza di ritardo,
1: cosa che capita abbastanza spesso.
0: Cosa che capita, come direbbe Betty Senatore,
1: cosa
0: sì.
1: Che capita, certo,
0: sì, perché cioè, non si è capito, perché
1: vabbè,
0: in effetti
1: non fa niente, comunque poi arriva a un certo punto,
0: sì,
1: spettatori un po' infastiditi, ma poi il concerto è stato molto bello, impreziosito peraltro da una grande sorpresa. Proprio per festeggiare il trentennale di The Score è arrivato sul palco anche Wyclef Jean.
0: Esatto, e sembra che abbiano detto che torneranno con un nuovo album, il che
1: noi ce l'auguriamo, sì, sarebbe bello, abbiamo bisogno anche di un nuovo album dei Fugees in un momento così di celebrazione. C'è comunque bisogno di grande musica, sperando che siano ancora ispirati abbastanza da regalarcela,
0: tanto
1: questo
0: per
1: sì.
0: Tornare a quel tema di cui parlavamo qualche giorno fa.
1: Prossima artista in scaletta è Billie Eilish ha officiato il matrimonio del fratello Finneas.
0: No.

0: sono molto uniti loro, sì. Nascono anche come artisti. Ormai lei sta diventando una donna, finalmente.
1: Sì.
0: Ma è ancora giovanissima, eppure è già una veterana sulla, sulle scene da tantissimo.
1: Ha iniziato a 17 anni, quindi comunque anche quello conta e ti forma.
0: Ha iniziato a 17, diciamo, a diventare nota,
1: molto
0: ma
1: famosa.
0: Con il fratello nella loro stanza avevano iniziato praticamente da sempre. Hanno vissuto insieme ogni momento importante. Adesso, in questo tour ultimo di Billy, è stata la prima volta che il fratello non l'ha seguita anche sul palco, non l'abbia seguito anche sul palco, ma lei comunque è stata presente negli Stati Uniti, ha ufficiato la cerimonia, si è commossa molto, non ha trattenuto le lacrime mentre portava avanti la cerimonia.
1: Beh, che bello, però, dai. Sì, si è sempre visto molto, in maniera molto evidente, il loro rapporto anche sul palco.
0: Si sono sposati, se ti interessa, al San Isidro Ranch di Montecito in California.
1: Com'è bello? Ci sono, hai visto delle immagini?
0: No, privatissimo. Sono uscite immagini
1: Della location, intendevo.
0: Adesso le vado a cercare.
1: Fammi a vedere le immagini della location, per favore.
0: Ti interessa?
1: Beh, certo, mi interessa, certo.
0: Andiamo a festeggiare il nostro anniversario.
1: No,
0: a Montecito.
1: A Montecito, perché no? Un attimo proprio, ci vuole un secondo. Billie Eilish, Bad Guy su Radio Capital.

0: picture alone. You said she's scared of me? I mean, I don't see what she sees, but maybe it's 'cause I'm wearing your cologne.
1: Billie Eilish, Bad Guy, qui su Radio Capital, a Capital Circus, dove oggi abbiamo parlato di questo ritorno al voler possedere degli oggetti e quindi anche rispetto alla musica, voler possedere dei CD, cosa che non ci aspettavamo dopo i vinili, e succede anche questo, dei libri, magari avendo un trascorso invece con il digitale, con i libri digitali si ritorna al cartaceo. Abbiamo passato quindi 20 anni, anche per quanto riguarda la musica, a renderla sempre più facile da raggiungere e quindi metterla alla fine nei nostri telefoni, ma adesso stiamo riscoprendo che ogni tanto ci piace fare invece qualche piccolo gesto per raggiungerla, e quindi magari andare in un negozio per acquistarla o...
2: Ah, se ci piace! Chiedimi quanto mi piace andare in un negozio ad acquistare della musica. Chiedimelo.
1: No,
2: ti piace?
1: Lo so benissimo, lo so molto bene.
2: Ultima canzone per questa puntata del venerdì di Capital Circus, andiamo a Las Vegas dai Killers, Mr. Brightside.

0: Inside, a chiudere questa prima settimana di Capital Circus con Pier Ferrantini, Carolina Di Domenico qui su Radio Capital, Lele ed Elisa, la nostra nuova famiglia, grazie per averci accolto.
1: Grazie,
0: grazie a tutta Radio Capital. Noi torniamo lunedì sempre alle 12 e adesso arriva Luca De Gennaro con Capital Records.
2: Ciao ciao.
3: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
4: Corri da Troni! Fino al 16 settembre il notebook Acer Aspire con processore Intel Core Ultra 5. Windows 11 e monitor 24 pollici in abbinata, tuo a soli 549€. Troni, non ci sono paragoni.
5: In mezzo al rumore di fondo delle troppe notizie che ci travolgono, scelgo una sola storia per smontarla, capirla e raccontarvi l'attualità da un punto di vista nuovo.
6: Controvento di Annalisa Cuzzocrea. Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast.
5: Ogni giorno, da lunedì al venerdì, per capire il presente, proviamo a navigare controvento.
6: Una produzione One Podcast.
7: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99€. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89€.

0: 9 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
1: Dimmi quando. A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tanfisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri.
2: Le notizie delle 14 a Radio Capital, buon pomeriggio da Roberto Ciuti. Sarà prorogato fino a giovedì 10 settembre il taglio di 17 centesimi delle accise sul gasolio in scadenza domani. È pronto il decreto ministeriale del Ministero dell'Economia, si attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Il provvedimento attiva il meccanismo delle accise mobili con le risorse dell'extragettito IVA del mese di agosto. Steve Witkoff e Jared Kushner, gli inviati del presidente degli Stati Uniti Trump, come annunciato da Zelensky, saranno di nuovo impegnati a mediare una possibile soluzione alla guerra. Saranno domani a Mosca, poi la visita a Kiev. Due persone sono morte in un'esplosione alla periferia di Andria. Quasi certamente stavano maneggiando esplosivo per le cosiddette marmotte, le cariche che vengono utilizzate dalle bande che assaltano i bancomat. I corpi sono stati trovati vicino a una villetta, non lontano da un'auto risultata rubata. A dare l'allarme è stato il proprietario dell'immobile. Eliminati agli US Open Musetti, Berrettini e Bellucci, ma proseguono nel tabellone, arrivano al terzo turno Dardiri e Flavio Cobolli, che ha battuto in 4 set l'australiano Shulkate. Ecco Cobolli.
3: A livello di tennis e a livello fisico mi sento molto bene e sono pronto per la prossima. Credo di essere preparato e pronto per riuscire ad andare sempre avanti come sto facendo. Un bravo Flavio, ma comunque si può sempre fare di più.
2: Inizia questa sera la terza giornata di andata di Serie A. Nel primo anticipo il Como, tra i capolista, andrà a giocare a Marassi contro il Genoa, fermo ancora a 0 punti. Prossimo appuntamento con l'informazione di Radio Capital alle 16.
4: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
5: Altra giornata dominata dall'alta pressione africana con sole e caldo fino a 36 gradi da nord a sud. Nel corso del pomeriggio non sono attese particolari variazioni. Il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso, qualche nube sparsa in più al sud con locali brevi acquazzoni in Calabria e Sicilia orientale, in particolare a ridosso dei rilievi. In serata e nella prossima notte cieli decisamente limpidi su tutte le regioni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da allora. Lorenzo Tedici.
6: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
7: Ottimo!
6: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
7: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
6: Capisci perché ti ho sposato.
7: Doppi sconti, solo a settembre, solo da Iperceramica.
8: I salumi qui ti voglio di Martelli, dal gusto autentico e delicato, solo da animali allevati nel rispetto del loro benessere, senza antibiotici negli ultimi 4 mesi. Qui ti voglio di Martelli, per come vivi davvero.
4: Radio Capital. Solo bella musica.
9: You know, I was wondering, you know, if you could keep on, because the force is gone.

Se mai dovessi fare una classifica personale delle canzoni più ballabili della storia, questa canzone la metterei al secondo posto, dopo Sex Machine di James Brown, perché Sex Machine di James Brown decisamente è la canzone più ballabile, cioè quella che proprio ti fa muovere il corpo più di qualsiasi altra. Ma questa secondo me è buona seconda, Don't Stop Till You Get Enough di Michael Jackson, super classico dall'album Off The Wall del 1979. E adesso vi raccontiamo, se non l'avete già capito perché ci avete seguito nei giorni precedenti, perché abbiamo cominciato con questa

0: Capital Records con Luca De Gennaro.
1: Infatti abbiamo cominciato con il nostro jingle che dice Power to the People, perché oggi è venerdì 4 settembre, sono le 14:08 minuti, questa è Radio Capital. Io sono Luca De Gennaro, abbiamo oggi l'onore di avere Andrea Mazza in regia. Grande Andrea, bel ritrovamento, che infatti ha cominciato con un pezzo alla Oldani, perché lui è appunto il regista del programma Vibe di Massimo Oldani, quindi se dovevamo cominciare con qualcosa di R&B, soul, eccetera eccetera. Salutiamo anche Massimo naturalmente, che abbiamo visto quest'estate qui in Puglia. Allora, abbiamo cominciato con Don't Stop Till You Get Enough, perché il venerdì, per chi non lo sapesse, è la giornata in cui il nostro programma Capital Records si affida a voi, nel senso che noi vi chiediamo qualche giorno prima, il lunedì, di suggerirci delle canzoni da mettere in scaletta, da mettere alla radio, ma ve lo chiediamo con quello che chiamiamo un paletto, cioè una definizione, una cornice dentro la quale stare. E il paletto di questa settimana si chiamava Jack Frusciante è uscito dal gruppo, cioè canzoni di artisti che erano in una band ma poi sono diventati solisti ed hanno avuto un grande successo, perché insomma, chi è in una band, è vero che c'è sempre il rimpianto, no? Cioè, se qualcuno è stato una personalità forte di una band, quando esce dalla band ci sarà sempre una fetta del pubblico che dice: ah, era meglio prima, era meglio quando eravate insieme, peccato che uscite, eccetera. Poi però ci sono anche quelli che da solisti fanno carriere brillanti, come tutti quelli che ci avete suggerito voi nella scaletta di oggi, perché saranno tutti artisti che hanno avuto un momento di gloria dentro una band e poi un momento di gloria più o meno fuori dalla band. E abbiamo cominciato con Michael Jackson, che era una richiesta di Giada, che diceva: per Jack Frusciante uscito dal gruppo io propongo Don't Stop Till You Get Enough di Michael Jackson, quando è uscito dal gruppo dei Jackson 5, ovviamente, nel senso che lui aveva cominciato la sua carriera da bambino con i fratelli che appunto si chiamavano Jackson 5. Poi ci fu l'epocale uscita, il doppio divorzio, da una parte dall'etichetta discografica che era la Motown, in cui lui era cresciuto, e dall'altra dal padre, che oltre ad essere il padre era anche il manager. Insomma, fu un momento assolutamente drammatico. Però da questo album del 79, Off the Wall, Michael Jackson cominciò la sua veloce ascesa per diventare di fatto l'artista pop più forte del mondo per diversi anni. Buon ascolto fino alle 16, andiamo avanti con delle grandissime canzoni, e questa è una canzone di un altro uscito da più gruppi, perché Eric Clapton era negli Yardbirds, poi è stato nei Cream, poi nei Blind Faith, addirittura in John Mayall and the Blues Breakers, è uscito da tutti, ha fatto una brillante carriera solista. Richiesta di Michele, I Can't Stand It.

Eric Clapton, I Can Stand It, l'album si chiamava Another Ticket, un album del 1981 molto bello, con questa canzone che aveva avuto anche successo radiofonicamente come singolo. La richiesta era di Michele, che diceva: scelgo I Can't Stand It di Eric Clapton, che dopo l'esperienza negli Yardbirds, Scream eccetera eccetera ha avuto una carriera solista eccezionale, e il brano che ho scelto è tra quelli che preferisco. PS, bentornato Deja. Grazie mille Michele, grazie mille anche a Mauro, che fa la battutina da Riccardo Saputello, che però apprezziamo molto, grazie, perché dice: Eric Clapton, oltre a essere un ex di Yardbirds, Scream, Blind Faith eccetera, è un ex anche dei Beatles. Ma perché Eric Clapton lo sappiamo, cioè molti lo sanno, ma non molti, altri non lo sanno. A un certo punto ha fatto un famoso assolo, cioè, diciamo, ha partecipato a una canzone del suo amico George sul White Album dei Beatles, che era While My Guitar Gently Weeps. Quindi apprezziamo la battuta. Mauro, invece, Marco, a proposito del paletto di oggi, ci dice: ieri sera su Rai 5 c'era il film God Bless Ozzy Osbourne. E ovviamente mi siete venuti in mente, certo, grazie mille, Ozzy Osbourne, un altro che a un certo punto è uscito dal gruppo. Allora, adesso abbiamo due Jack Frusciante insieme. Abbiamo scelto questa canzone perché ci sono due eccellenze di artisti che hanno fatto i cantanti solisti di importantissime band inglesi, poi sono usciti dal gruppo, le band si sono sciolte, anzi nel caso di Liam Gallagher era, diciamo, il duo col fratello si è sciolto anche male, nel senso che si sono mollati litigando tantissimo, e l'anno scorso, poi ormai 2 anni fa, si sono rimessi insieme gli Oasis, e l'altro è Richard Ashcroft. Però stiamo un attimo su Liam Gallagher, che canta la prossima canzone insieme al suo amico Richard Ashcroft. Ieri è uscito un trailer, una specie di piccolo video di 23 secondi in cui gli Oasis hanno dato delle indicazioni, degli indizi che tutti quanti si sono, ovviamente i fan club si sono messi lì a cercare di interpretare, sulla prossima possibile tournée dell'estate prossima. Tutti questi indizi portano in direzione Glasgow, perché pare che la tournée potrebbe cominciare al, si chiama Celtic Park, stadio di Glasgow. Allora, noi adesso qui abbiamo delle date che sono puramente voci di corridoio, non c'è niente di confermato per il momento, però potrebbe cominciare il tour degli Oasis 2027 a Celtic Park Glasgow il 22 di maggio, dove suonerebbero anche 23, 24, 26 e 29. Poi si trasferirebbero per diverse date, dal 4 al 27 di luglio, a Manchester, cioè nella loro città natale, all'Etihad Stadium. Poi attenzione che finalmente potrebbero arrivare nell'Europa continentale, perché qui abbiamo una data di 3-4 luglio, Stade de France Parigi, 10 e 11 luglio, Allianz Arena di Monaco, poi attenzione, questa segnatevele, 17-18 luglio, San Siro Milano. Niente di confermato, sto leggendo diciamo, voci che stanno circolando in queste ore. Quindi 17-18 luglio San Siro Milano, 24-25 luglio Stadio Olimpico Roma. Quindi le voci che si rincorrevano da mesi su fanno Roma, fanno Milano, chissà eccetera, potrebbero fare tutte e due date per stadio, e poi ancora andrebbero avanti a Dublino, il famoso Nebworth, che è sempre stato, diciamo, considerato la loro casa, perché il parco di Nebworth è quello dove 30 anni fa hanno avuto il loro momento di gloria assoluta, e lì farebbero diverse date dal 4 al 19 di settembre, che sarebbe la chiusura di questo tour. Ripeto, queste sono voci che si stanno ricorrendo in queste ore. L'interpretazione di questo video che trovate sui social degli Oasis è diciamo a vostra discrezione, però se ci sono varie pagine di fan club che hanno interpretato i numerini che si vedono sullo schermo, la nazionalità dell'attore che si vede nella televisione, cioè tutte queste cose, la bevanda che questi ragazzini si scambiano, insomma è tutta una bella un bel rincorrersi di notizie. Nel tour degli Oasis di 2 anni fa l'apertura era di Richard Ashcroft, cioè l'ex cantante dei Verve, e in questo caso abbiamo una bellissima canzone che vede insieme Richard Ashcroft e Liam Gallagher, si chiama Come On People, We Are Making It Now, solo su Radio Capital.

Adesso posso parlare perché è a zero la canzone. No, perché caro Andrea Mazza, tu lo sai che sui Pink Floyd e affini siamo in territorio minato a Radio Capital, perché qui abbiamo quelli che, cioè, se io entravo, tra l'altro finisce con l'assolo, sfuma sull'assolo, se entravo negli ultimi due secondi mi davano dell'assassino, quel criminale, come osi? È così, siete fatti così, cari amici di Radio Capital, e vi vogliamo bene anche per questo. Allora, era naturalmente On an Island, una canzone di 20 anni fa, nell'album si chiamava On an Island ed era l'album solista di David Gilmour. Allora, la richiesta era di Manu da Trieste, che dice: ti direi On an Island di David Gilmour, canzone della Madonna, è vero, una canzone della Madonna, cara Manu da Trieste. Allora, tecnicamente la definizione di Jack Frusciante uscito dal gruppo non si attacca alla figura di David Gilmour, che dal gruppo non è uscito, ne ha semplicemente a un certo punto decretato la fine. Casomai era Roger Waters quello uscito dal gruppo, o Syd Barrett, però anyway, va bene così. A proposito di Pink Floyd, c'è questa cosa che pochi giorni fa è uscita e che quando mai, ma io mi chiedo quando mai mi presto il fianco ai marchingegni del nostro team digitale di Radio Capital per mettermi in mezzo a sta cosa qua. Hanno fatto un video, un reel che è uscito sui vari social, in cui mi chiedevano a bruciapelo, cioè senza prepararmi prima, voti da 1 a 5 o da 0 a 5 a determinati album dei Pink Floyd, e quindi ho dato 5 a quelli che sono i miei preferiti, meno ad altri. Apriti cielo! Ma non hai idea di quanta gente che aveva scritto: oh, ma come osi, non capisci niente, ma delle robe di una violenza incredibile, tant'è che addirittura un altro Instagram, altro profilo Instagram ha rimandato il video commentandolo: ma lui ha dato 3 a quello, 4 come osi, una roba che la prossima volta dico ok, tutti 5, così siamo tutti contenti e basta. Viva chi ascolta Radio Capital, viva chi ascolta Pink Floyd, ovviamente. Allora, quando abbiamo suggerito, una cosa mi ricorda, giusto, Luca si chiama. Ciao Luca, segnalo, grazie di averci ricordato, lo sapevo benissimo ma me l'ero dimenticato, che domenica a Veruno, provincia di Novara, al Festival Prog suonerà Todd Rundgren. Allora, certo, Toddone nostro, di cui oggi ricorre, anzi non era da ieri in realtà, ricorre il 56esimo anniversario dell'uscita del suo primo album della carriera, che si chiamava Runt. Domenica farà questo concerto. Io ho degli impegni con il Festival di Polignano qui in Puglia, tra l'altro anche molto piacevoli, con delle serate sabato e domenica di cui poi vi racconterò, per cui non ci posso andare a Veruno, sono a 1200 km e non ho la possibilità di andarci. Però se volete andare al Festival Prog di Veruno, è importante, perché insomma, voglio dire, la presenza di Todd Rundgren in Italia non è una cosa che succede tutti i giorni. Quando abbiamo chiesto le canzoni di un Jack Frusciante uscito dal gruppo, cioè di un artista che ha avuto fortuna anche da solista dopo aver fatto parte di una band, ovviamente il primo pensiero è stato per Peter Gabriel, e questa è Sledgehammer.

0: Peter Gabriel con Sledgehammer dall'album So del 1986. La richiesta era di Pino e Roby, ma un sacco di gente ha chiesto questa e altre canzoni di Peter Gabriel, tra cui Roberto, poi Luca, poi Antonella da Genova, che chiedeva Salisbury Hill, Tony da Torino, Francesco da Nocera, Maria Elena, Sergio da Roma, Katia e anche Michele. Vabbè, vedi, grande Peter Gabriel, un altro ex Genesis tra poco.
1: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
3: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
4: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Speck stagionato Casa Bonelli, vaschetta da 100 grammi a 1,69 euro.
5: Todis, buongiorno convenienza.
6: Troni fino al 16 settembre, acquista

0: aumento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Umano, andiamo fuori, dai, fuori!
2: Da Arcaplanet c'è il fuori tutto. Sconti fino al 50% e piccoli prezzi a partire da un euro.
1: Fuori tutto? Fuori subito!
2: E non perdere la collezione dei peluche Teddy Friends by Toon. Solo da Arcaplanet.
3: Radio Capital. Solo bella musica.

Il povero Phil Collins bene bene non sta, devo dire, ha fatto un qualche apparizione pubblica, una intervista poco tempo fa, però insomma sicuramente non sta bene, già nell'ultimo tour dei Genesis, che è stato ormai 4-5 anni Covid, 20 più o meno 20. Praticamente non suonava più, cantava seduto, il figlio Nick, ovviamente bravissimo, suonava lui, però insomma questa era naturalmente In The Air Tonight, una canzone che quando e questo è una cosa che vediamo anche dagli ascoltatori, no? Che reagiscono. Vito dice pezzone, è già stato detto chiaramente, In The Air Tonight è un pezzone. Mauro dice fantastica, non mi stuferò mai di ascoltare questo brano di Phil Collins, In The Air Tonight, forse il più bello della sua carriera solista, sicuramente il più emblematico, cioè quello che gli ha dato veramente il successo, perché non ci dimentichiamo che, visto che stiamo parlando di Jack Frusciante uscito dal gruppo, cioè di artisti che una volta usciti dalla loro band hanno poi intrapreso una carriera di brillante successo e musicalità. Quindi abbiamo ascoltato di seguito i due fuoriusciti dai Genesis, cioè da una parte Peter Gabriel prima e dall'altra Phil Collins. Non c'è dubbio che tra i due, se vogliamo parlare di profilo, di profondità, di importanza eccetera, Peter Gabriel è diventato uno dei grandi della terra, ma Phil Collins c'è stato un momento in cui era decisamente l'artista solista di maggior successo, cioè uno che proprio vendeva una valangata di milioni di dischi e addirittura ha cambiato le regole dei rapporti tra discografia e artista, nel senso proprio come percentuali, no? Cioè è stato un personaggio assolutamente straordinario. Parla pa, dice Igor, che è evidentemente di Torino. Che tappetino musicale oggi, alla grande come sempre peraltro, grazie Luca. Perfetto, allora questa è un'altra di quelle, la richiesta di In The Air Tonight non l'abbiamo detto, era di Katia, perfetto. Mentre invece Eugenio da Cervia richiede questo, che è un altro ex, diciamo, no, molto nobile, che molti hanno apprezzato anche da solista, pur rimpiangendo quando era nella sua band di origine, cioè gli Smiths. Morrissey, Every Day is Like Sunday, su Capitol.

Every Day is Like Sunday, l'album si chiamava Viva Hate del 1988 e lui era naturalmente Morrissey, che malgrado la sua ritrosia nel fare concerti e comunque anche la sua abitudine del farli saltare, cioè succede spesso che Morrissey ha un concerto previsto e poi all'ultimo momento non si presenta, dice che è malato oppure magari si ammala davvero, insomma, comunque a discapito di questa sua abitudine, esecrante abitudine, nell'ultimo anno l'abbiamo visto per due volte, perché l'anno scorso, l'estate scorsa, ha suonato a Ostuni in Puglia, dove eravamo presenti per il Locus Festival, e quest'anno invece in marzo ha suonato al Fabric di Milano, dove sono tornato a vederlo. La richiesta di Every Day is Like Sunday di Eugenio da Cervia, mentre a proposito di quello che succede da queste parti e anche del perché questa domenica non riuscirò ad andare a Veruno per l'unica data italiana del mio idolo Todd Rundgren, ma non si può mica avere tutto. Comincia a Polignano a Mare, provincia di Bari, un posto meraviglioso, che ha dato i natali a Domenico Modugno, un festival che si chiama Polignano a Mare, città della musica, tutte cose che riguardano la musica d'autore, e in particolare la figura di Domenico Modugno. Se siete da quelle parti, vi invito domani alle 19 a un incontro che si chiama Con l'affetto della memoria, le radici del sud nella canzone d'amore. Questo perché il 18 di settembre uscirà per la prima volta in digitale un album concept di Domenico Modugno del 1971, cioè anno d'oro in cui sono usciti i grandi capolavori. Modugno aveva fatto questo disco che era un concept album dedicato alla terra e alla vita contadina del sud Italia. Adesso, dopo 50 e passa anni, 55 anni, esce in digitale e ne parleremo. Io avrò l'onore di moderare questo incontro in cui ci saranno Cosimo Modugno, presidente dell'associazione Domenico Modugno, poi una giornalista che si chiama Laura Rizzo, Stefano Senardi, notevole e autorevolissimo discografico, che tra l'altro è anche il direttore artistico del festival, Paolo Talanca, Peppe Voltarelli, insomma, belle cose. Poi la sera di domani farò poi un DJ set in piazza, se siete a Polignano passateci. La serata forte dal punto di vista dei nomi e di quello che succede sul palco è la serata di domenica 6 settembre in piazza Suor Maria alla Selva a Polignano. Ci saranno Anna Castiglia, Frankie High Energy MC, Daniele Silvestri e Marco Castello, quindi quattro grandi cantautori per rendere omaggio alla figura di Domenico Modugno. Allora, questa è un'altra canzone di un Jack Frusciante uscito dal gruppo, Robbie Williams.

0: Per la serie Jack Frusciante uscito dal gruppo, cioè le canzoni di artisti usciti dai gruppi, prima c'era Angels di Robbie Williams, uscito dai Take That. Naturalmente le richieste erano di Carla, Matteo, anzi Carla e Matteo erano insieme, tipo, e infatti Matteo dice che dedico a mia moglie, che credo sia Carla, però non saprei, Enrico da Quinzano, provincia di Brescia, e anche Fabio da Vicenza. Questi richiedevano Angels, poi subito dopo Faith di George Michael, ovviamente uscito dai Wham nell'86. Tra l'altro il 5 novembre è prevista l'uscita internazionale nei cinema, nelle sale cinematografiche, di un film concerto che si chiamerà George Michael The Faith Tour, un film concerto restaurato in 4K che fa rivivere lo storico tour mondiale del 1988. La richiesta di George Michael era da Antonella, che dice: ma che bello che continuate il Power to the People. Jack Frusciante uscito dal gruppo, il mio idolo di sempre e sempre nel mio cuore è proprio George Michael. E volevo anche rispondere bonariamente a Vincenzo, il quale, dopo aver ascoltato la canzone di Peter Gabriel e anche quella di Phil Collins, mi bacchetta dicendo: caro Luca, proprio tu, grande fan dei Genesis, oggi non hai menzionato Steve Hackett, sei quasi imperdonabile. Caro Vincenzo, questa qui è una trasmissione di richieste di canzoni, nel senso che noi mettiamo le canzoni che ci vengono richieste da voi, per cui se tu avessi ascoltato la trasmissione lunedì e avessi richiesto un pezzo di Steve Hackett, magari ci cascava dentro anche un pezzo di Steve Hackett, perché ci sta simpatico, è nostro amico, è venuto a trovarci diverse volte a Radio Capital, per cui insomma ci fa piacere anche trasmetterlo e menzionarlo, ma in questo caso nessuno l'ha richiesto. Si prosegue, rimanete su Radio Capital, solo bella musica.
1: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
2: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
3: Il grande cinema di Venezia è online su My Movies. Torna alla sala web dell'83esima mostra internazionale d'arte cinematografica della Biennale di Venezia. Dal 2 al 12 settembre guarda online le prime mondiali in contemporanea con le proiezioni al Lido e vivi la magia della mostra con Biennale Cinema Channel. Iscriviti subito a My Movies One, la community più cinefila del pianeta.
4: Rientrare ti conviene. Il Tech to School di Expert continua. iPhone 17 Pro 256 giga a €1.169,90.
5: Expert, gli esperti sempre con voi.
4: Offerte valide dal 3 al 16 settembre.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da €1.550. Vai su mipegaso.it e scopri.

Mi mancano gli scaldamuscoli come Olivia Newton-John per essere proprio negli anni 80 in pieno. Dopodiché, dopo questa sigla, uno si aspetta che ne so, YMCA. E invece no, parliamo di canzoni. Comunque, YMCA è una canzone stupenda, voglio dire. Peccato che se ne sia appropriato indebitamente.

Donald Trump. Devo dire che però i Village People sono sempre stati presenti nelle varie apparizioni live appunto di Trump, dove mette in sottofondo questa canzone, per cui siete complici. Sono Mixo, buon pomeriggio, eccoci qua con le nostre pillole, il disco Mixo. Oggi azzardo perché vi faccio ascoltare una canzone che già di per sé dura abbastanza, che si chiama Kashmir, un capolavoro dei Led Zeppelin dal loro sesto disco Physical Graffiti 1975, una canzone che profuma di Oriente, nel senso di Medio Oriente, tra l'altro una canzone che ascoltiamo nella versione live dalla O2 Arena quando ci fu la reunion degli Zeppelin. Ci furono 20 milioni di richieste di biglietti per entrare alla O2 Arena. 20 milioni sono la popolazione del Perù, no, del Cile, ecco, tanto per dire. E invece ce ne potevano soltanto stare 20.000 rotti. Fortunati coloro i quali c'erano. Questa è la versione monumentale di Kashmir.

0: elettrodomestici Samsung selezionati. Per te in regalo un tablet Galaxy Tab A11.
1: Expert, gli esperti sempre con voi.
0: Operazione valida dal 3 al 16 settembre. Regolamento su samsung.it.
2: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
3: Ciao Alex.
2: Kimi, ma sono io su questo poster?
3: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
2: Per vederci le partite insieme.
3: Magari, però non ho ancora il wifi.
2: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
3: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
2: Sono appena stato sorpassato.
4: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
5: Radio Capital. Solo bella musica.

Allora, il tempo perdona tutto, ok? Cioè, col tempo tutto è perdonato, perché questo era il tema di Grease, naturalmente, la colonna sonora, il tema portante del film Grease, eseguito da Frankie Valli, un ex di un gruppo che si chiamava The Four Seasons, Frankie Valli and The Four Seasons, quindi ci stava perfettamente nel palletto di oggi, Jack Frusciante uscito dal gruppo, la richiesta era quella di Giuseppe. Ma la cosa bella è che, ascoltando questa canzone, che secondo me è una canzone fantastica, mi sono ricordato una volta che tanti anni fa, con dei miei colleghi di MTV di tutto il mondo, una sera abbiamo fatto una specie di giochino, tipo: qual è il disco che detesti di più? Ok, il tuo disco che odi. E un mio collega inglese molto simpatico disse: la colonna sonora di Grease, odio tutto quello che c'è dentro. Questa era però 30 anni fa. Mentre invece qui abbiamo Giuseppe, per esempio, il nostro ascoltatore affezionato, che dice: grazie Dege, premetto che a me Grease sta sulle palle, ma sto pezzo è fantastico. E poi un messaggio

vocale di Ale che dice: questa canzone dei Grease mi fa venire in mente i miei 15 anni, per cui insomma, vedi, il tempo mette a posto tutto, anche se a un certo punto non ti piace qualcosa, però insomma, tutto poi tutto è perdonato. Stiamo ascoltando qui a Capitol Records le vostre richieste sulla base del paletto che noi abbiamo, che così chiamiamo, Jack Frusciante è uscito dal gruppo, cioè qualcuno che ha fatto una carriera solista dopo essere stato legato invece a qualcun altro, cioè essere stato in un gruppo o in un duo, come per esempio era Alison Moyet. Il gruppo che ha lasciato sono gli Yazoo, il gruppo synth pop che lei aveva formato con Vince Clarke, che a sua volta era un ex uscito dal gruppo, cioè dei Depeche Mode. La richiesta di Germano da Bergamo, bellissima canzone che si chiama All Cried Out.

All Cried Out, Alison Moyet. L'album si chiamava Alf, Alf A-L-F, che era il suo soprannome per gli amici, Alison per gli amici Alf, album del 1984. Lei di grande successo in quel periodo, dopo aver appunto lasciato gli Yazoo, ma recentemente è stata protagonista di un tour di cui abbiamo già parlato anche qui a Radio Capital, che si chiama Generations Tour, che in realtà Generations con la S, ma era di una generazione sola, perché erano tutti artisti di quella schiera lì degli anni 80 inglesi: Human League, Soft Cell e Alison Moyet. Ammazza che serata di pezzi fantastici di synth pop. Germano da Bergamo diceva: Alison Moyet, voce stupenda degli Yazoo, è il mio brano preferito, è proprio questo. Allora, vi abbiamo chiesto le canzoni di qualcuno che è uscito dal gruppo. In questo caso Mary Yao ci scrive, ci ha chiesto

Questa canzone che è molto bella, perché la facciamo ascoltare molto volentieri, del 2003, di un album solista di Skin degli Scancanansi, che in realtà è uscita dal gruppo, poi c'è rientrato. Io solo meno di un anno fa ho visto un concerto degli Scancanansi, credo che in questo luglio abbiano fatto diversi concerti in Italia e dal vivo sono sempre una bomba. Ma questo è un suo pezzo solista, Skin con Faithfulness, dall'album Flash Ones, richiesto da Mary Howe.

0: Reed, l'album era ovviamente il capolavoro Transformer del 1972 e la band che aveva lasciato erano i Velvet Underground. La richiesta era di Angelo per Power to the People, Lou Reed, che è uscita i Velvet Underground. Altre canzoni di Lou Reed erano state chieste da Lidio e da Filippo, quindi insomma indubbiamente un bel po' di richieste. Allora, la canzone invece prima di Skin, richiesta da Mary Howe, in realtà è scritto male. Ci ha scritto la nostra ascoltatrice, che dice di chiamarsi Meriano di cognome, ma cara ascoltatrice, guarda che c'è scritto Meriao sul tuo WhatsApp, cioè è il tuo indirizzo WhatsApp che è sbagliato, c'ha una N in meno, per cui devi correggerlo tu, non siamo noi a averlo letto male. Invece sentite che buffo messaggio ci lascia Ale.
1: Luca, ora non so, da quello che mi ricordo da bimba, perché Alberto Radius corteggiava mia mamma, ti dico questa cosa, ma sì. Lucio Battisti non era nella Formula 3 e poi ha lasciato?
0: No, è bellissimo, a me fa impazzire questo fatto che Alberto Radius corteggiava la mamma della nostra ascoltatrice, tra l'altro che il Signore lo abbia in gloria, il grande Alberto Radius, chitarrista eccellente della storia della musica italiana, chitarrista della Formula 3, che era una band che Battisti produceva, cioè la Formula 3 erano proprio il gruppo di riferimento di Lucio Battisti, incidevano per la sua etichetta che era la numero uno e soprattutto facevano canzoni scritte da Battisti, diciamo che mutatis mutandis, Formula 3 stavano a Battisti come i Birds stavano a Dylan, no? Erano insomma la loro parte, la sua parte un po' più rock, però no, non si può dire che Lucio Battisti sia un fuoriuscito da una band, mentre invece sicuramente un fuoriuscito da una band Brian Ferry, la richiesta di Sabrina da Genova, Brian Ferry con Slave to Love, the Boys and Girls, ex Roxy Music naturalmente, cioè questo ça va sans dire, Brian Ferry, una canzone qualsiasi va

Sì, molti messaggi sono arrivati da voi a proposito del potere seduttivo di questa canzone. Questa è la canzone dell'intorto, come avrebbe detto il grande maestro Guccini. Tra l'altro non l'abbiamo fatto perché siamo rientrati a fare la radio dopo qualche giorno dalla scomparsa di Francesco Guccini, ma insomma questo agosto ci ha colpito molto. Guccini era una persona che avevo avuto l'onore non solo di conoscere, ma di fare delle cose pubblicamente, di fare delle interviste, degli incontri, condurre delle cose con lui. Per me è sempre stato un vero idolo, per cui insomma sapere della sua scomparsa è stata una cosa che comunque ha gettato un velo di tristezza su tutta l'estate. Però lui avrebbe indubbiamente identificato questa canzone come canzone da intorto. Aveva fatto un album tardivo qualche anno fa che si chiama proprio così, Slave to Love di Brian Ferry, The Boys and Girls, da richiesta di Sabrina da Genova, e questa è Radio Capital.

0: uffa, le nostre vacanze sono già finite.
1: Scialla, c'è Skoda.
0: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
1: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
0: Anche a settembre? Allora scialla.
2: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana utensili da 12 volte, scelta tra utensile multifunzione e avvitatore a 19,99 euro e soffiatore elettrico a tre funzioni a 24,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
5: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dall'Appiadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
6: Qualcuno ha detto Just Eat.
7: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio
8: a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere.
9: Scegli l'azzurro di A2A Energia.
10: Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
11: Radio Capital. Solo bella musica.

Allora, molti e molte all'ascolto già durante la puntata hanno detto, naturalmente una puntata che ha questo argomento, cioè i fuoriusciti da un gruppo non può non avere una canzone di Sting, l'hanno detto anche però lunedì quando abbiamo chiesto i vostri contributi, Paolo da Verona, Anna Maria e Luisa, che hanno suggerito questa Russians dall'album The Dream of the Blue Turtles, l'album del 1985 di Sting, una canzone che si chiamava Russian, che rifletteva, diciamo, sulla paura di una guerra nucleare allora tra Stati Uniti e Unione Sovietica, nel senso che era il momento della grande attrito tra Reagan da una parte e Khrushchev dall'altra, che sono i due leader citati proprio nella canzone, e Sting che rifletteva sul fatto che, nonostante la propaganda e l'ostilità politica feroce tra le due superpotenze, le persone comune da entrambe le parti potevano avere dei sentimenti e il desiderio di vivere in pace. I hope the Russians love their children too. È una canzone che è incredibilmente attuale, perché, insomma, noi l'abbiamo sempre detto, se c'è una cosa che vogliamo che succeda prima o poi è proprio la pace, cioè il fatto che le popolazioni, sia Russia, Ucraina, che a Gaza, Israele, Palestina, non si combatta più, cioè vorremmo proprio la pace nel mondo. Questa è Radio Capital, sono le 15:42, vi abbiamo chiesto canzoni di band, di artisti usciti da gruppi. Ovviamente i Beatles sono usciti tutti e quattro dal loro gruppo, ma solo uno ha formato un'altra band. Aspetta un attimo, non vorrei dire una cazzata. Sì, praticamente hanno fatto tutti i dischi solisti, ma solo Paul ha formato un'altra band, e questi sono infatti i Wings.

Questa tra l'altro è una delle canzoni che non manca mai nei finali dei concerti di Paul McCartney, perché poi nell'ambito di uno stadio fa sempre una grande figura, direi, Live and Let Die, con esplosioni, fuochi d'artificio, eccetera. Questa era The Wings, il gruppo che ha lasciato naturalmente sono i Beatles. La richiesta era di Giacomo.

nei mesi precedenti, che si chiama Man on the Run, che se non sbaglio è su Amazon Prime, credo, che appunto racconta la storia di quando Paul McCartney è uscito dal gruppo, appunto si è rifugiato in campagna con la moglie Linda, che poi è purtroppo scomparsa, e poi ha diciamo dato alla luce i suoi primi album solisti, quello che si chiamava McCartney e quello che si chiamava Ram, che era il secondo. Allora, la richiesta è di Claudio, la prossima, la straordinaria Annie Lennox uscita dagli Eurythmics, canzone strepitosa. Mi piacciono tutti, dice Elisabetta, mi piacciono tutte le sue canzoni, per cui scegliete voi dall'album Diva di Annie Lennox una canzone, e abbiamo scelto questa meravigliosa, Why.

Una canzone meravigliosa che si chiamava While You See a Chance di Steve Winwood, l'album era Ark of a Diver del 1980. Naturalmente il gruppo da cui era fuoriuscito erano i Traffic, ma poi se vogliamo anche i Blind Faith, di cui abbiamo parlato prima parlando di Eric Clapton. Bellissimi messaggi che sono arrivati. Wow, Luca, dice Magda, che programmazione fantastica, sto piangendo dalla commozione. Why e While You See a Chance di seguito sono tra le mie canzoni preferite di sempre, grazie mille. E poi Simone dice: ciao Deje, bella puntata, ce ne vorrebbero altre simili, ci sono così tanti casi di usciti dal gruppo che hanno fatto grandi canzoni. Ah, a proposito, prima ho detto Khrushchev, volevo dire Gorbachev.

0: mi sono proprio sbagliato storicamente, per fortuna, nel senso che il leader, quando è uscito Russians, anche se la canzone Russians cita Khrushchev, no? Come cita Reagan, come nel testo, però quando è uscita Russians il problema era tra Reagan e Gorbachev, non tra Reagan e Khrushchev, che era già morto un po' di tempo fa. Vabbè, scusate, succede. Allora, invece Live and Let Die di dei Wings, Mikis dice: ciao Radio Capital, io con Live and Let Die non riesco a non pensare alla scena di Shrek terzo, dove durante il funerale del padre di Fiona ci sono tutti i rospi che fanno il coretto.
1: Non me lo ricordo, non credo di aver visto mai Shrek terzo.
0: E poi conclude dicendo, lui si chiama Mikis, vabbè, dicendo: un saluto a Radio Capital e a te Mixo,
1: che però non sono io mi chiamo Luca, vabbè, fa lo stesso.
0: Spero tua madre stia meglio, non sono più aggiornato. Ecco, purtroppo la mamma di Mixo non sta meglio, nel senso che poi l'abbiamo anche detto, non alla radio perché non eravamo in onda in agosto, ma l'ha detto Paolo sui suoi social. Mamma purtroppo se n'è andata, romana, che conoscevo molto bene. Grazie a Andrea Montesi Mazza, chissà perché mi è venuto un mo', Andrea Mazza, il nostro regista di oggi. Grazie a Jennifer Engelman in redazione. Ci sentiamo dopo il weekend, lunedì alle 14 per Capital Records. Buon ascolto a tutti. Adesso c'è Marco Biondi con la seconda parte di Capital Records, sempre su Radio Capital, solo bella musica. Ciao.
2: Da Eurospin tante imperdibili offerte. Il 4 e il 5 settembre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai un'utilissima padella saltapasta. Info su eurospin.it.
3: La spesa intelligente.
4: Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizia un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
5: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
7: Subaru. Umano, andiamo fuori! Dai, fuori!
8: Dark Planet c'è il fuori tutto! Sconti fino al 50% e piccoli prezzi a partire da un euro!
7: Fuori tutto? Fuori subito!
8: E non perdere la collezione dei peluche Teddy Friends by Toon! Solo Dark Planet!
9: Le notizie delle 16 a Radio Capital, buon pomeriggio da Roberto Ciuti. Un drone ha colpito la sede centrale dei servizi di intelligence ucraini nel centro di Kiev. L'attacco arriva nelle ore in cui è stato ufficializzato il viaggio degli inviati di Trump, Witkoff e Kushner, che saranno domani a Mosca e a seguire proprio nella capitale ucraina per riavviare le trattative per un piano di pace. 5 paesi dell'Unione Europea puntano a un'intesa con i paesi terzi affinché possano ospitare hub per i migranti, lo ha detto il ministro dell'immigrazione danese Boskov al termine della riunione a Copenaghen con i colleghi di Olanda, Grecia, Germania e Austria. Saremo pronti a inviare i primi stranieri in un paese partner entro la fine del prossimo anno, ha detto Boskov. Sarà prorogato fino a giovedì 10 settembre il taglio di 17 centesimi delle accise sul gasolio, che era in scadenza domani. È pronto il decreto ministeriale del Ministero dell'Economia. Sentiamo il vice premier Tajani.
10: Lavorare per la pace, il costo dell'energia è legato alle vicende belliche, la questione di Hormuz è fondamentale, noi abbiamo continuato a cercare di aiutare famiglie e imprese con interventi che sono costati molto, abbiamo coinvolto anche le aziende petrolifere, adesso prorogato ancora la scelta di ridurre le accise per il gasolio. Prenderemo dei provvedimenti mirati cercando di aiutare

0: E chi è più colpito?
1: Sono partite le lettere di licenziamento collettivo per 2.500 lavoratori dell'ex Ilva. Il presidente dell'Associazione dei giuristi d'impresa, Nicola Convertino, ha parlato di atto dovuto e inevitabile, diretta conseguenza dell'improvvisa scadenza fissata per la chiusura dell'area a caldo già nel prossimo mese di ottobre. Si pensa sia stato premeditato l'omicidio di Lorena Isceri, la donna di 45 anni gettata da un viadotto della A1 nel comune di Barberino del Mugello, in provincia di Firenze, dall'ex fidanzato Federico Vella, 36 anni, che poi si è suicidato lanciandosi dallo stesso ponte. Lunedì l'autopsia, che dovrà stabilire se la donna sia morta prima o dopo essere lanciata nel vuoto. Inizia questa sera la terza giornata di Serie A, il primo anticipo sarà Genoa-Como, domani su tutte Inter Napoli e Roma-Atalanta, con i giallorossi in ansia per Dybala leggermente acciaccato, il tecnico romanista Gasperini.
2: Allora, Dybala no, non ha avuto niente in particolare, gli esami strumentali non hanno evidenziato assolutamente niente, però oggi prova, è importante che lui si senta sicuro, tranquillo, anche perché questa è una settimana di 3 partite, quindi bisogna che sia assolutamente sicuro, insomma, di poter giocare. Sono 3 partite molto, molto importanti dove bisogna essere al meglio della condizione.
1: Così Gasperini, prossimo appuntamento con l'informazione di Radio Capital alle 18.
3: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
4: Nelle prossime ore serali e notturne residui addensamenti sui monti calabresi. Bel tempo altrove, salvo locali nubi basse in formazione in Liguria. Nella mattinata di domani situazione stabile e anticiclonica sul nostro paese, con cielo sereno ovunque, in giornata qualche addensamento sui confini alpini con isolati fenomeni su quelli centro-orientali e in Friuli. Per il resto nessun cambiamento, tantissimo sole, massime ben oltre i 35 gradi, punte di 38 gradi nel Foggiano. Per ora è tutto da Il Meteo .it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
5: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
6: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
5: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
6: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
6: Perché?
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
7: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
8: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Records con Marco Biondi.
1: Che poi quando si parla di anni 70 si almeno a me succede di associare quel decennio al formato album, no? Gli album storici degli anni 70 sono stati in realtà tantissimi, ma ci dimentichiamo a volte che anche delle singole canzoni hanno avuto un potere devastante, sono di una bellezza incredibile, e a volte non per forza le canzoni dei grandi gruppi o dei grandi nomi degli anni 70. Ci sono magari delle meteore, come vengono definite, che sono arrivate, hanno fatto il brano della loro vita che è rimasto nella storia, e poi magari il nome viene ricordato chiaramente a quel brano. Non hanno fatto magari altro, ma hanno lasciato un segno importante, e quindi ricordiamo gli anni 70 anche per le canzoni. Vi dico questo per un motivo ben preciso, ma prima io voglio salutare Maurino che è in regia. Ciao Marino, oggi abbiamo Agnese in redazione. Ciao Agnese, bentornata. Ma com'è abbronzata, eh? Allora, sono Marco Biondi, siamo in diretta, questa è la seconda parte di Capital Records, grazie a Luca De Gennaro che ci ha portato fino a qua. Adesso tocca a noi anni 70 oggi. Perché? Perché vogliamo giocare con la musica. In Capital Records spesso e volentieri giochiamo, no, con la musica. È un modo per raccontarci delle cose, per ricordare delle cose, per rivalorizzare delle cose, e oggi volevo proprio buttarvi negli anni 70. Concentriamoci sugli anni 70 perché volevo giocare con quelle che sono state le canzoni della nostra vita degli anni 70, però senza fare lista della spesa, un titolo solo, amici. Qual è la canzone degli anni 70 più bella secondo voi? Ma canzone, lasciamo stare gli album, di quello ce ne occuperemo un'altra volta, e canzone internazionale. Per ora lasciamo stare le italiane, poi dedicheremo uno spazio alle canzoni italiane magari in un altro momento. Quindi rifaccio: canzone anni 70 internazionale, la vostra preferita, ma non solo, la canzone della vostra vita, e perché è la canzone della vostra vita. Motivatela anche un attimo. Stileremo poi una classifica delle 10 più citate da voi oggi. Ok, 3, 4.

342-342-2190. Si gioca con gli anni 70 e poi succedono comunque un sacco di cose. Abbiamo varie cose molto interessanti anche oggi in queste due ore che ci porteranno poi fino alle 18. Adesso andiamo avanti, arriva una novità, tra virgolette, perché è il terzo estratto dall'ultimo album di Bruno Mars su Capital, si chiama On My

0: Soul, questo è Bruno Mars su Radio Capital e allora eccoci qua per continuare chiaramente con quello che è che è il Capital Records di oggi. Grazie Agnese, perfetto. Allora, stiamo parlando di anni 70 e quindi quello che succede negli anni 70, le canzoni più belle degli anni 70, quelle che voi preferite, quelle che insomma hanno caratterizzato la vostra vita, un titolo solo chiaramente e mi raccomando, per esempio il primo che arriva in tempo reale, quello arrivato proprio adesso, Hotel California degli Eagles con uno dei più grandi assolo di chitarra. Beh, questo è vero assolutamente. Tanti messaggi stanno arrivando. Do It Again degli Steely Dan, questa è Vilma, però motivatelo anche. Per esempio, ecco questo messaggio che non è firmato ma c'è una bella motivazione. Per me senza ombra di dubbio Badlands di Bruce Springsteen è la canzone che più mi dà carica, e pensare che sia stata scritta nel 1978 la trovo una cosa incredibile. Ancora oggi quando l'ascolti non puoi non saltare su tavoli. Allora, poi c'è Anna Maria, vogliamo sentire Anna Maria? Sentiamo questo vocale, vai.
1: Ciao Marco, tormentone degli anni 70, tormentone estivo, in the summertime.
0: Ho capito, questa praticamente.

0: erano i Mango Jerry, vedi, ne parlavamo prima, gruppo legato a una canzone, in realtà poi hanno fatto anche un po' di album, ma ce ne ricordiamo in modo particolare per questa canzone che è rimasta in the summertime. Grazie Anna Maria, sentiamo Leonardo. Ciao Leonardo.
1: Ciao Marco, ciao. Buon pomeriggio, Leonardo da Lugano. La canzone mia preferita che mi ha segnato la vita sicuramente Detroit Rock City dei Kiss. Adoro i Kiss dal primo giorno che la sentì e niente, è meravigliosa. Grazie, ciao a tutti.
0: Beh, un classicone, dai.

Rock City Kid. Beh, sono un po' di titoli questi, The Great Gig in the Sky, brano dei Pink Floyd, questo è Gianfranco, e poi Dreams, The Fleetwood Mac, Gian Piero, Imagine, Franco. Insomma, poi stileremo un po' una classifica delle 10 canzoni più citate per vedere quali sono i vostri preferiti in assoluto degli anni 70. 342 342 21 90.

L'inno nazionale di Luca Carboni, 16:23 minuti in diretta su Radio Capital. Sono Marco Biondi, Maurino è in regia, Agnese è in redazione e valanghe di vostri messaggi che stanno arrivando al 342-342-2190 per comunicarci la vostra canzone numero uno degli anni 70, decennio che ci ha regalato veramente un sacco di belle cose. Per esempio Michele ne cita una che fa parte di un musical passato alla storia, che è Aquarius dal musical Hair.

Poi altri messaggi invece. Heartbreaker dei Grand Funk, questo è Luca, dice: perché è la prima canzone che ho condiviso qualche anno fa con mio fratello maggiore venuto a mancare pochi anni fa. Invece un altro Luca: ciao Marco, ti dico Bee Gees, How Deep Is Your Love, perché era dolcissima. Marco da Comiso: Samba Patì di Santana, perché piaceva a mio padre fra le tantissime.

0: atmosfera, che grande atmosfera. Ancora un vocale, voglio sentire Luisa adesso, vai Luisa.
1: Mi chiamo Luisa e sono cresciuta con mia sorella più grande di me che ascoltava Elton John, la più caratteristica Crocodile Rock, ma io ero piccolissima.
0: Beh, un grande successo degli anni 70, cioè.

Rock del Rock, Elton John su Capital, la vostra canzone preferita anni 70. Dai, 342-342-2190, che titoli meravigliosi stanno arrivando. Già la top 10 si sta formando, eh? Si sta formando, ci sono dei titoli che ricorrono molto spesso. Yeah.

0: spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Da Eurospin tante imperdibili offerte. Il 4 e il 5 settembre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai un'utilissima padella saltapasta. Info su eurospin.it.
2: La spesa intelligente.
3: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
4: Qualcuno ha detto Just Eat.
5: Corri da Troni. Dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la

0: ai punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
2: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studio online. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Capital Red Carpet.
4: Quest'estate il grande cinema è per tutti. Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei. Un'estate ricca di emozioni, nuove storie e promozioni esclusive. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Che spettacolo, l'estate al cinema! Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Capital Red Carpet.
5: Ehi, Bugs!
6: Che succede, amico?
5: Parla del film!
6: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua, erano difettosi i prodotti Acme!
5: E adesso?
6: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre!
5: Due biglietti e 8 popcorn!
6: Esagerato come sempre!
3: Capital Red Carpet.
7: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
3: Radio Capital. Solo bella musica.

0: 1976 John Miles se ne usciva con questa canzone chiamata Music, semplicemente Music, un omaggio alla musica, ed è un omaggio che è rimasto nella storia della musica, esattamente ritrovato oggi su Radio Capital. Allora, ancora un paio di vocali e vostre segnalazioni dei vostri brani più belli degli anni 70 e poi andiamo direttamente alla classifica dei primi 10 che è stata stilata con i vostri voti, chiaramente, quindi se manca qualcosa è semplicemente perché è stata votata poco o non è stata votata. Però prima il vocale di Alessandro, vai.
1: Ciao Marco, allora io vivo ricordo anni 70, Osi Bisa, Sasha and Day. Se buona motivazione era perché erano le prime volte che mettevo i dischi in discoteca. Ciao, buon ascolto Radio Capital. Ciao,
0: e quindi sei legato giustamente a quel ricordo.

0: Perché poi quando facciamo queste cose escono titoli molto particolari e belli, belli, belli. Sentiamo Enrico anche.
1: Ciao Capital.
2: Ciao.
1: La canzone simbolo degli anni 70 non può che essere Stayin' Alive dei Bee Gees. Ciao Enrico da Mantova.
0: Beh, insomma, sì. Uno dei simboli, diciamo, dai.

non a caso Stayin' Alive si piazza al numero 10 dei brani più citati fra i vostri preferiti degli anni 70 a rappresentare la disco music in modo particolare, ma insomma Stayin' Alive è stato un grande brano che rappresenta anche tutto il film Saturday Night Fever, la febbre del sabato sera praticamente, no? Al numero 10 l'avete piazzato, al 9 invece andiamo a salire, al 9 avete messo con i vostri voti i Police con Message in a Bottle, all'8 avete messo Do It Again degli Steely Dan, al 7 c'è Samba Patì di Santana che l'abbiamo ascoltata poco fa in un estratto, al 6 c'è Al Stewart con Hero of the Cat. Entriamo a questo punto nei primi 5, i vostri magnifici 5, i brani

che avete citato come vostri preferiti degli anni 70. Numero 5, Neck, My Sharona. Numero 4, Just the Way You Are, Billy Joel. Numero 3, Hotel California, Eagles. Numero 2, Heroes, David Bowie. E al numero 1 avete messo questa.

praticamente Stairway to Heaven, Led Zeppelin, il vostro brano preferito degli anni 70. Se la sono giocata fino alla fine, Stairway to Heaven e Heroes, a differenza di pochissimi voti, però insomma ci sta, dai, ci sta. Grazie. Tra poco invece arriverà il domandone su Radio Capital 16:42, ma subito c'è un brano chiamato Honey ed è un grande brano di Lenny Kravitz.

Lenny Kravitz su Capital con un brano che ci ha riportato al 2024, molto recente, grande canzone chiamata Honey. Ma come dicevo, amici, domandone. A quest'ora arriva il domandone su Radio Capital e oggi il domandone riguarda un grande artista italiano, un grande musicista italiano, Tullio De Piscopo, che ci ascolta spesso e volentieri, che è stato a trovarci pochi mesi fa durante l'estate e che è sempre un gran piacere incontrare. Tullio De Piscopo, e il domandone ci porta un po', è un po' il pretesto fare il domandone per andare a ripescare certe situazioni storiche di personaggi che amiamo in modo particolare, no? Vi riporto agli inizi di carriera di Tullio De Piscopo. Era il 1973 quando questo grande batterista partecipa a quella che è considerata la prima opera rock italiana, ok? Scritta da Tito Schipa Junior, un'opera rock

che diventa un doppio album e poi diventa anche un film. Fra gli interpreti ci sono gli allora sconosciuti Loredana Bertè e Renato Zero. La direzione musicale fu curata da Bill Conti e appunto fra i musicisti alla batteria partecipa Tullio De Piscopo. Ma qual è questa opera rock italiana?

0: dal vivo, la versione dal vivo appunto del primo album dei Pearl Jam 10, uscito 35 anni fa, il 27 novembre 2026 ci sarà appunto un intero live con l'intero album dal vivo. Ma noi eravamo rimasti al domandone di Tullio De Piscopo, la sua prima opera rock italiana a cui ha partecipato, aveva un titolo ben preciso, la domanda era questa, risaliva al 1973, quale era questa opera rock? Era Ferona e Sorona, era invece Contaminazione o era Orfeo 9? La risposta esatta ce l'ha da Giorgio.
1: Era Orfeo 9, sì. Mitica, veramente bella, vista di recente. Ciao ciao.
0: Vero, vero, era Orfeo 9 di Tito Schifa Junior, alla batteria c'era appunto Tullio De Piscopo. A proposito di album in uscita, il 27, anzi a settembre, 18

0: ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
1: Ottimo!
0: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
1: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
0: Capisci perché ti ho sposato.
1: Doppi sconti, solo a settembre, solo da Iperceramica.
2: Super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99. Analisi completa su emperf.com.
3: Rientrare ti conviene. Il Tech to School di Expert continua. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
4: Expert, gli esperti sempre con voi.
3: Operazione valida dal 3 al 16 settembre. Regolamento in negozio.
5: In mezzo al rumore di fondo delle troppe notizie che ci travolgono, scelgo una sola storia per smontarla, capirla e raccontarvi l'attualità da un punto di vista nuovo.
6: Controvento di Annalisa Cuzzocrea, disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast.
5: Ogni giorno, dal lunedì al venerdì, per capire il presente, proviamo a navigare controvento.
6: Una produzione One Podcast.
7: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
8: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Speck stagionato Casa Bonelli, vaschetta da 100 grammi a 1,69 euro.
7: Todis, buongiorno convenienza.
9: Eccomi. Oh, a questo punto, questa pillola disco mixo, ci occupiamo di Dream On, canzone degli Aerosmith che risale proprio al primissimo disco, quando non si li filava nessuno, dopodiché sono diventati chiaramente tra i gruppi di maggior successo mai comparsi in ambito hard rock americano, chiaramente con i due principali protagonisti che sono Steve Perry e Steven Tallarico, Steven Tyler, che in realtà si chiama Tallarico, la sua famiglia proviene da Cotroney in Calabria. Sono andato una volta, ci sono passato, sì. Volevano fare una sorta di museo, erano stati stanziati dei soldi, poi ci sono stati degli auma umma, delle robe brutte. Lui si è arrabbiato e ha bloccato tutto, giustamente. Non è l'unico, di origini italiane. Noi abbiamo fatto la storia, ragazzi, abbiamo fatto la storia. John Bon Jovi, Madonna, potrebbe esserci un elenco infinito, e anche Steven Tallarico, appunto Steven Tyler. Questa è una canzone che lui aveva scritto quando tipo aveva 12 anni. La sua famiglia era tutta una famiglia molto musicale, no? Per cui insomma stava in quell'ambito, in quelle atmosfere. Scrive questa canzone e poi alla fine la porta agli Aerosmith proprio per registrare il primo disco. È un pezzo, una ballata molto sentita, molto ispirata, anche questa in minore, guarda caso. Le canzoni, che poi la perfezione delle canzoni è la seguente, secondo me. Parti in con un accordo

e poi nel ritornello vai in maggiore, lì ti si apre veramente il cuore. Una ballad, come dicevo prima, di primo acchito gli altri Aerosmith non erano per niente d'accordo, dicevano: ma che è sta roba? Poi l'hanno incisa e è diventato un vero classico che rimane nel tempo. Dream On, Aerosmith.

0: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
1: Dimmi quando. A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tan fisso 8,99, tag 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro.

0: con un pieno fai più di 700 chilometri.
1: Radio Capital. Solo bella musica.

Never Never Gonna Give You Up, questo è uno dei brani più belli, credo, di Barry White in assoluto, era il 1974. L'abbiamo ritrovato oggi su Radio Capital dopo l'appuntamento con Mixo, pronti per continuare questa che è l'ultima ora di Capital Records, che ci porterà fino alle 18. Capital Records, questo appuntamento, questo contenitore pomeridiano di Radio Capital dove si parla di musica, dove ci si confronta su cose musicali. Si comincia alle 2 con Luca De Gennaro e poi alle 16 arriviamo noi. Chi siamo noi? Sono Marco Biondi, siamo in diretta, amici. Buon pomeriggio, c'è Maurino in regia con noi, c'è Agnese in redazione e adesso è arrivato il momento di occuparci anche oggi del gioco dei 5 elementi, il gioco che tanto vi piace, che vi permette di identificare, indovinare, insomma, una canzone che poi qualcuno di voi annuncerà. E io direi partiamo subito col primo elemento.

Sonoro del gioco di oggi. Sono replicanti. Ma ho sentito parole italiane, può essere? Risentiamo ancora un attimo. Sono replicanti. Sono replicanti, dice. Sono replicanti. Ok, perfetto. Ancora una volta, dai, l'ultima. Sono replicanti. Di chi è questa voce, amici? Qual è la canzone? 342-342-2190. Intanto questa notte è uscita la riedizione di un grande album storico, B-Day di Beyoncé. Contiene un sacco di materiale inedito e c'è anche questa canzone chiamata Morning Dew Donk.

Beyoncé, Morning Dew Donk, questa è una delle canzoni inedite che trovate nella edizione del ventennale. 20 anni fa usciva B-Day, un album straordinario di Beyoncé che conteneva, giusto per dire qualche titolo, Déjà Vu, ma anche Irreplaceable, ma anche Listen, ballata meravigliosa, ma anche Beautiful Liar. Insomma, c'è un sacco di materiale in più in aggiunta, è uscito stanotte e trovate anche questa canzone chiamata Morning Dew Donk, Beyoncé. Fra l'altro è il compleanno di Beyoncé oggi, eh? Oggi compie gli anni, tanti auguri Beyoncé. Ascolta sicuramente, compie 45 anni, però mamma mia, portati benissimo, giovanissimo ancora in caso di dire. Auguri a Beyoncé, noi auguri a voi, soprattutto per il gioco dei 5 elementi che ci regala adesso il secondo.

0: elemento sonoro.
1: Che fanno i boss?
0: Beh, è facile oggi. Beh, è venerdì, siamo in zona weekend, insomma, dai, sentiamo ancora.
1: Che fanno i boss?
0: 342-342-2190, preparatevi. Ma se avete già capito tutto, fate il vostro vocale, perché poi con Agnese, con Maurino, ne abbiamo da ascoltare qualche roba. Con tutti i vocali che arrivano, ne abbiamo un sacco da ascoltare e cominciamo già adesso. Perché anche questa volta, anche oggi, chiaramente, quando poi metteremo questo brano, il protagonista del gioco dei 5 elementi sarà qualcuno di voi ad annunciarlo. Quindi 342-342-2190, ripeto, se volete fare il vostro vocale definitivo, dite il vostro nome, città da dove ci ascoltate, annunciate l'artista che ancora non abbiamo svelato, dite il titolo della canzone e condite un po' con tanta fantasia. Il prossimo invece dei Queen si chiama Radio Gaga.

0: Era il mese di settembre del 1994 quando usciva il secondo album dei Massive Attack, si chiamava Protection, esattamente come questa canzone. La voce in questo caso è di Tracy Thorn, voce meravigliosa degli Everything But The Girl, con questa collaborazione appunto con i Massive Attack, trovata su Radio Capital oggi 17:25, quasi le 5:30 quindi di questo pomeriggio. Tanti di voi stanno giocando, tantissimi anche oggi, al gioco dei 5 elementi, e allora a questo punto io direi andiamo sul terzo elemento sonoro.
1: Ma non parlano,
0: niente da fare, riascoltiamo.
1: Dai,
0: è facile, oggi veramente è di una facilità estrema. Eppure qualcuno di voi ha sbagliato, perché la voce protagonista del brano di oggi legato al gioco dei 5 elementi non è quella di Caparezza. No, sentito il vocale di un amico, ma è facile, oggi è facilissimo, è Caparezza. Non è Caparezza, no amico, non è Nesli, non è Luca Carboni, non è Neffa, non sono gli Articolo 31, non è Fabri Fibra. Questi sono nomi che avete fatto voi, diciamo che il genere è quello lì, grosso modo, il genere è quello lì. Ma riascoltiamo il

Terzo elemento sonoro, un attimo, Maurino. Dai, 342-342-2190. Poi, se voi già avete capito chi è realmente l'artista che canta il brano del gioco dei cinque elementi, fatemi un vocale dicendo solo il suo nome, così fra poco lo svegliamo tutti, ok? E così tutti possono giocare. Qualcuno ha ancora dei dubbi, è giusto togliergli questi dubbi. E allora andiamo avanti. Intanto il prossimo ve lo annuncio io, perché è di un grande personaggio che è in giro sempre a fare dei live bellissimi, tra l'altro. È Tiro Mancino, per me è importante.

0: me è importante, come se importante, farvi riascoltare i tre elementi sonori già ascoltati fino a questo momento per schiarirci un attimo le idee e capire chi canta oggi l'ultimo di Capitan Records, il gioco dei cinque elementi. Allora, riascoltiamo il primo elemento sonoro, che era questo.
1: Sono replicanti.
0: Il secondo.
1: Che fanno i boss.
0: Il terzo.
2: Ma non parlano.
0: E come sempre facciamo, arriva il quarto adesso.
1: Spendono, spandono.
0: No, è vietato sbagliare oggi, amici, dai, è vietato sbagliare. Me lo fate questo vocale, siete già stati in tanti a farlo, continuate, perché poi ne sceglieremo uno che sarà quello che andrà in onda per annunciare il brano. 342 342 21 90.

0: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
1: Scialla, c'è Skoda.
0: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
1: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
0: Anche a settembre? Allora scialla. Scialla,
2: scialla, scialla. L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizi un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo hai corso mezza maratona, devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce e tu non sei più come prima e non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
4: Da Troni, fino al 16 settembre il notebook Lenovo IdeaPad con processore Intel Core i5, Windows 11 e tablet in abbinata, tuo a soli 599 euro. Troni, non ci sono paragoni.
5: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
6: Una Fiat 500?
5: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
7: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
8: Radio Capital. Solo bella musica.

0: People are strange, la gente è strana, e come se strana, e come se strana. Questi sono i Doors, questo era il terzo 45 giri in assoluto nella discografia dei Doors ed è stato quello che ha anticipato il loro secondo album, che era Strange Days, non a caso. Una canzone tra l'altro nata durante una profonda depressione di Jim Morrison, che un giorno andò a citofonare all'appartamento dove vivevano insieme, dove convivevano John Densmore e anche Robbie Krieger. Ha detto: ragazzi, sono depresso, portatemi a fare un giro. Loro l'hanno portato a fare una lunga passeggiata, hanno raggiunto a piedi la cima di Laurel Canyon. Dall'alto Jim Morrison ha visto un paesaggio incredibile, si è svegliato qualcosa nella sua coscienza, ha scritto un testo meraviglioso che poi hanno musicato in tutti i Doors, e da lì è nata People are Strange. 2 minuti e 10 secondi che sono passati alla storia, e tra l'altro il primo brano della sequenza che loro fecero poi a Led Sullivan Show il 17 settembre del 67. Questo brano uscì proprio il 4 settembre di quell'anno, oggi, quindi tanti anni fa, nel 67, oggi usciva il 45 giri di People Are Strange dei Doors. È stato un modo anche per ricordarlo, brano passato alla storia, insomma, come abbiamo detto. Allora, torniamo invece al gioco dei 5 elementi. È tempo di svelare a questo punto a tutti chi canterà il brano legato a questo gioco, e sentiamo oggi Maurizio, dai.
1: Ciao, sono Maurizio da Castelnuovo nei Monti. L'artista di oggi è Frankie I Energy. Conosco anche il titolo della canzone, ma non lo posso dire. Ciao ciao.
0: Grazie, grazie Maurizio, dalla provincia di Reggio Emilia specifichiamo. Beh, insomma, la canzone è famosissima. Adesso che abbiamo svelato che è Frankie I Energy, nonostante gli errori di parecchi di voi, insomma, per cui è tempo di ascoltare il quinto elemento sonoro che ci fa capire come inizia la canzone. Eccolo qua. Inizio passato alla storia della musica italiana, assolutamente bellissimo, li ascoltiamo. Dai, resta la scelta adesso fra qualcuno di voi per annunciare il brano che arriverà fra poco. Quindi siete ancora in tempo a fare il vostro vocale definitivo. Fate un vocale con il vostro nome, il paese, il posto, la città dove ci state ascoltando. Annunciate Frankie I Energy MC, dite il titolo della canzone e presentate voi il brano di Frankie. Ok? 342 342 21 90.

0: Mandela Day, questi sono i Simple Minds. Il 2027 sarà l'anno dei Simple Minds, saranno 50 anni di carriera, una lunga carriera iniziata nel 1977, una storia musicale che ha toccato vari generi, che poi si è consolidata col successo mondiale arrivato poi dopo Don't You Forget About Me, fondamentalmente, che li ha lanciati a grande pubblico un po' in tutto il mondo, ma insomma una carriera veramente invidiabile. L'anno prossimo saranno 50 anni, per festeggiarli subito a inizio anno, come già accennavamo nei giorni scorsi, il 29 gennaio uscirà l'album nuovo che si chiamerà Sacrosanct, con tutte canzoni nuove dei Simple Minds, un album che esce a un po' di anni di distanza dal precedente. Insomma, c'è voglia di questa grande band. Poi arriveranno anche in Italia, chiaramente con delle date, a fare un po' di concerti. Allora, noi siamo arrivati al punto in cui è giusto chiudere il gioco dei cinque elementi, e lo chiudiamo con l'annuncio definitivo e con l'ascolto del brano protagonista del gioco. Oggi tocca a Claudio, vai!
1: Gli ultimi saranno ultimi se i primi sono irraggiungibili. Ancora una volta Radio Capital si distingue per la bellissima musica che mandate. Lui è il maestro Frankie High Energy MC, e questa è Quelli che ben pensano.

attualità incredibile questo, eh? Quelli che ben pensano, Frankie Energy MC su Radio Capital, ultime battute di Capital Records anche per oggi, anche per questa settimana più che altro. Diamo un'occhiata però in chiusura, come facciamo ultimamente, a quello che accade sul web a livello musicale. Qualche notizia che arriva? Beh, allora la notizia si sa, sabato 5 al Festival di Venezia ci sarà la presentazione del documentario degli Oasis, Oasis Don't Look Back in Anger. Quello che forse molti non sanno è che c'è un trailer già online, potete vederlo su YouTube, che racconta un minuto e mezzo di questo documentario. Devo dire, io l'ho visto e mi ha procurato una grande emozione, è fatto molto bene. Uno si aspetta un trailer tutto trionfale della tournée degli Oasis e invece ci sono dichiarazioni della band, vanno a ripescare un po' il momento critico dello scioglimento. Andate a vederlo perché è molto emozionale secondo me. Invece, parlando d'altro, anche quest'anno, prima abbiamo parlato dell'inizio dell'anno prossimo con l'album dei Simple Minds, ma anche questo fine 2026 si prospetta molto interessante. Fra le cose che arriveranno, il 6 di novembre uscirà un album dal vivo di George Michael relativo al Faith Tour, quello che lui fece subito dopo l'uscita del suo primo album solista praticamente, mentre poi ci sarà comunque un film, anche in questo caso, che uscirà il 27 di ottobre, quindi si potrà vedere George Michael dal vivo col documentario, col film, ma si potrà ascoltare anche questo album che uscirà il 6 di novembre e racchiuderà tantissime cose meravigliose del grande George Michael. Ripeto, l'album uscirà il 6 di novembre, il 27 ottobre verrà anticipato invece dal film, ne riparleremo comunque. Allora, in chiusura abbiamo anche un veloce anniversario da ricordare, perché il 4 settembre del 2012, parliamo di cose più recenti, usciva in America del Nord e poi più tardi anche nel resto del mondo il primo album di una band che negli anni seguenti ha invaso il mondo. Parliamo degli Imagine Dragons, all'epoca erano un fenomeno prettamente americano, oggi li conosciamo dappertutto.

0: Radio Active, gli Imagine Dragons su Capital. Amici, questo è l'ultimo di oggi, è l'ultimo della settimana. Noi ci salutiamo qui, grazie per essere stati con noi. C'era Maurino in regia, grazie Maurino. C'era Agnese in redazione, ciao Agnese. Vi lascio adesso con le ultime news e a seguire il TG0 come sempre. Da Marco Biondi è tutto, buon weekend, ci ritroviamo lunedì ore 16, sempre e solo Radio Capital.
1: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl vale davvero.
2: I salumi qui ti voglio di Martelli. Dal gusto autentico e delicato. Solo da animali allevati nel rispetto del loro benessere. Senza antibiotici negli ultimi 4 mesi. Qui ti voglio di Martelli, per come vivi davvero.
3: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
4: Ottimo!
3: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
4: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
3: Capisci perché ti ho sposato.
4: Doppi sconti, solo a settembre, solo da Iperceramica.
5: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: Il grande cinema di Venezia è online su My Movies. Torna alla sala web dell'83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica della Biennale di Venezia. Dal 2 al 12 settembre, guarda online le prime mondiali in contemporanea con le proiezioni al Lido. E vivi la magia della mostra con Biennale Cinema Channel. Iscriviti subito a My Movies One, la community più cinefila del pianeta.
7: Rientrare ti conviene. Il Tech to School di Expert continua. TV Samsung 75 pollici Crystal Ultra HD a 599 euro.
8: Expert, gli esperti sempre con voi.
7: Offerte valide dal 3 al 16 settembre.
9: Le notizie delle 18 a Radio Capital. Buonasera da Roberto Ciuti. Rischia di saltare il viaggio a Kiev degli inviati americani Witkoff e Kushner, colpa dell'attacco russo alla sede dell'intelligence ucraina a Kiev, che ha provocato un morto e alcuni feriti. Confermato al momento il viaggio degli inviati di Trump a Mosca, domani in dubbio dunque la tappa ucraina del giorno dopo. Sarà prorogato fino a giovedì 10 settembre il taglio di 17 centesimi delle accise sul gasolio in scadenza domani. È pronto il decreto ministeriale del Ministero dell'Economia. Il provvedimento attiva il meccanismo delle accise mobili con le risorse dell'extra gettito IVA del mese di agosto. Hanno chiuso contrastate le borse europee. Milano ha perso lo 0,28%. In Europa 20.000 morti per incidenti stradali nel 2025, un numero in calo negli ultimi anni. L'Italia tra i paesi però con più vittime. Imma Baccelliere.
10: Nel 2025-2800 persone hanno perso la vita in Italia per incidenti stradali, 49 vittime per milione di abitanti, sopra la media europea che si ferma a 43. Secondo i dati del rapporto annuale sull'indice di prestazione della sicurezza stradale, in Europa nel 2025 100.000 persone sono state ferite gravemente in incidenti stradali, 20.000 le vittime. Rispetto agli anni del Covid, il numero dei morti è diminuito del 15%. In Italia diminuiscono le vittime di circa il 10% rispetto al 2019, ma aumentano gli incidenti. Nell'ultimo anno ha aumentato di oltre il 20% il numero dei ciclisti investiti e uccisi in incidenti stradali.
9: C'era un serpente a bordo di un volo da Lampedusa a Palermo. L'esemplare della specie Macroprotodon è stato notato verso la fine del volo ed è stato messo in sicurezza dai carabinieri della forestale. Si tratta di una specie africana presente anche a Lampedusa. È velenoso ma non pericoloso per l'essere umano. Nessun problema per i passeggeri. Parte con Genoa-Como la terza giornata di Serie A, appuntamento a Marassi alle 20.45. Domani, dopo

0: Fiorentina Torino delle 15 alle 18 Inter Napoli, con il tecnico dei nerazzurri Chivu particolarmente generoso di complimenti con il collega Allegri.
1: Ma io sono uno di quelli che, per quello che rappresenta Allegri per il calcio italiano, la mia stima, l'apprezzamento è sempre stato altissimo. Non mi dimentico di 6 trofei vinti, di un vincente, di 2 finali Champions fatte, di un allenatore che ha una certa esperienza, di quello che tutti noi allenatori giovani possiamo e dobbiamo imparare.
0: Domani sera poi Roma-Atalanta, Ferrari competitiva per Monza, domenica il Gran Premio d'Italia. I risultati delle libere sono stati confortanti per le rosse. Solo la Mercedes di Russell è più veloce di Leclerc, più staccato Hamilton, quinto, davanti a lui Antonelli e Norris. Sta per iniziare il TG0, l'appuntamento con Radio Capital, con Capital News alle 19.
2: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
3: Nelle prossime ore bel tempo salvo locali nubi basse in Liguria. Nella mattinata di domani situazione del tutto stabile e anticiclonica sul nostro paese con cielo sereno ovunque. In giornata qualche addensamento sui confini alpini con isolati fenomeni su quelli centro-orientali e in Friuli. Per il resto nessun cambiamento con tanto sole, massime ben oltre i 35 gradi, punte di 38 nel Foggiano. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
5: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
6: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
7: Una Fiat 500?
6: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su mcdonalds.it.
2: Radio Capital. Solo bella musica.

0: 8 e 8 minuti, direttore, ci sei?
1: Eccoci Doris, ci siamo.
0: Edoardo Buffoni c'è, Simone Girasole c'è, anche Emanuele Denina, e attenzione, oggi abbiamo anche Anna Figliaggi, che è la nostra saggista, la nuova saggista.
1: Che bellezza, c'è anche Doris e Zaccone, ovviamente.
0: Sì, così, beh, così. Ci sono anch'io. E ci siete anche voi, pronti per il TG0.
2: Rendere obbligatorio lo studio dell'italiano.
3: E occorrono dei soldi? Vanno chiesti laddove ci sono.
4: Non capisco perché bisogna andare a fare le pulci alle porta.
5: Dovreste rileggerli i libri di storia, 1861.
6: Non c'è vera libertà civile senza libertà personale.
7: TG0.
8: Questa è la missione che è vecchia come il concorso.
0: Eccoci pronti dopo Marco Biondi, che salutiamo ovviamente.
1: Ciao,
0: che
1: Marco.
0: Mi ha scatenati con il quizzone, col domandone, tutti gli esperti di musica, e i nostri ascoltatori lo sono molto esperti, si sono scatenati. Allora, caro Edo, 4 settembre, ci sono notizie importantissime da dare anche oggi.
1: Certo,
0: una tra
1: solito.
0: L'altro riguarda un appuntamento politico importante del quale parleremo proprio a ridosso, anche tentando di farvi sentire le voci dal vivo, ma mi ha molto colpito la storia di questo barista, questo, il titolare di questo bar Mora di Sottomarina di Chioggia, che ha scritto una lettera strappacuore al ladro che nella notte tra il 30 e il 31 agosto, per l'ennesima volta, perché non è il primo furto che subiva, gli ha sottratto l'affettatrice.
1: Aia, aia.
0: E l'affettatrice, i gelati dal congelatore e le caramelle del bancone come bottino. Insomma, Matteo, questo è il suo nome, dice: io non ce la faccio più. Quindi ha appeso fuori dal suo bar una lettera che è provocatoria, ma fino a un certo punto, e che dice: allora, io, caro ladro, io l'affettatrice te la ricompro, stesso prezzo, come nuova. Se io non lavoro, tu non troverai più nulla da portare via. Se ti servono i soldi, posso offrirti un lavoro.
1: Però dai, basta con questi furti, perché è la quarta, è il quarto furto che subisce, no?
0: Sì,
1: in questa, che peraltro leggo essere una storica balera.
0: Sì, è un'attività, quindi, stagionale,
1: ragazzi,
0: quindi.
1: Cioè, la balera, oh, ragazzi, così. Quindi non ne può più. Non ce la fa più. Quindi,
0: guarda,
1: l'appello, te la ricompro stesso prezzo come nuova. Fammi sapere come posso fare.
0: Ma ti rendi conto? Siamo a questo. Secondo me funzionano, sai, le lettere.
1: Però ti dico questa cosa: che c'è una signora, perché ma frequentatrice della balera, che comunque ha portato la sua affetta. Dice: io non la uso a casa. Per ora utilizzate questo, vedi, la solidarietà.
0: Sì, scatta sempre. È scattata anche nei confronti di un agricoltore, del proprietario di un'azienda agricola in Salento, vicino a Torre Canne, che ha raccontato veramente una storia straziante, altro che piccola Doris Repubblica, durante questa estate, sì, dell'unico giorno che si è preso di vacanza per portare i suoi figli di 11 e 14 anni al mare, per l'appunto vicino a Torre Canne.
1: L'unico giorno
0: gli hanno fregato il trattore.
1: No, vabbè.
0: L'unico giorno, un trattore che costava 50.000 euro, lui si occupa di raccolta di mandorle e di olive, quindi ci siamo, cioè la stagione sta per iniziare, gli hanno portato via attrezzatura per 60-70 mila euro, non ha più la possibilità di ricomprarli, però è scattata la solidarietà di tutti, insomma, ti aiutiamo in qualche modo noi. Ma io dico,
1: ora basta, ormai bisogna appellarsi sui social. Ridammi l'affettatrice, ridammi il trattore, perché qua le forze dell'ordine magari non ce la fanno.
0: Per non parlare di quella scuola qualche tempo fa, una scuola media, se non sbaglio, in cui avevano rubato dall'aula magna, dove di solito fanno le proiezioni dei film, gli spettacoli, tutta attrezzatura, i microfoni, le casse, gli amplificatori, e quindi due studentesse avevano scritto: caro ladro, tu ci stai rubando la possibilità di diventare adulti, ma non ti vergogni, ogni cosa che hai rubato è una delusione negli occhi di un ragazzo come noi, ma non ce l'hai una coscienza,

0: sei ancora in tempo, restituiscici quello che hai preso.
1: E l'hanno restituito?
0: Almeno.
1: No, mi sembra di no, mi sembra di no. Ma guarda, quelli che rubano nelle scuole sono proprio i peggior specie. Vai a rubare la roba.
0: Ma poi le scuole che non hanno neanche la carta igienica.
1: Certo, però anche l'affettatrice della balera, eh?
0: Sì, anche l'affettatrice. Lettere accorate per un torto subito. Se volete, noi vi facciamo da megafono al 342 342 2190. Questa è Radio Capital e questa è una canzone nuova. Sentite qua.

0: Si chiama Malcolm Todd ed è statunitense, giovanissimo, bravissimo, e cantautore, produttore, fa tutto lui dalla sua stanzetta, boom, sta conquistando il mondo, anche con questo pezzo che Radio Capital vi ha fatto sentire alle 18:15. Allora, eccoci qui a raccontare i fatti dell'oggi, caro Buffoni.
1: I fatti dell'oggi, allora, tra poco vi daremo conto anche di un appuntamento politico, tu lo accennavi prima, che succede oggi, succede che ufficialmente, formalmente il governo celebrerà il fatto che il governo di Giorgia Meloni è il governo proprio nelle ultime 24 ore è diventato il governo più duraturo, il singolo governo più duraturo della storia della Repubblica Italiana, cioè dal 46 a oggi.
0: Provate a indovinare gli altri, sì, quali sono stati, perché sì, dopo facciamo lunghi, un piccolo Amarcord che racconta i governi ma racconta anche del nostro paese.
1: Quindi c'è un comizio previsto di Giorgia Meloni da Bari, dal porto di Bari, quindi ci collegheremo lì e cercheremo di capire, faremo anche un'analisi insieme appunto di questi 4 anni, cosa è successo, quello che loro, insomma, il governo dice di aver realizzato e quella che è la realtà. Comunque tutto questo è da venire. Sicuramente tra le spine da risolvere per la politica in Italia, ma non solo, c'è quella del costo dei carburanti che è di nuovo esploso. Un tempo era esploso per via della guerra con l'Ucraina, ora invece c'è la guerra di Trump.
0: Di
1: no?
0: Trump. Ti posso dire una piccola storia triste?
1: Una piccola storia triste, ma è della piccola Doris o è
0: no? No, della
1: attuale,
0: grande
1: attuale.
0: Doris, cioè della Doris grande. Devo mettere benzina. Ho detto, vabbè, mentre vado in radio ho parecchia strada da fare, ahimè, mi fermo, cioè vedo i cartelli dei carburanti. 2.056 2.060, no, aspetta, vado avanti, cerco quello che costa meno, che costa meno. Sono arrivata in radio, non ho trovato niente sotto i 2 euro. Male, e quindi sono in riserva.
1: Cioè, io se non trovo un distributore,
0: cioè, per principio,
1: sotto,
0: capito?
1: I 2 euro non faccio benzina, allora la faccio.
0: Il punto è che mi sa

0: qui oggi non si trova sotto i 2 euro da nessuna parte. Siamo al record.
1: No, esattamente è così, perché oggi anche il bollettino, no, dei prezzi dei carburanti del Ministero delle attività produttive dice che il prezzo medio è salito ancora e la benzina in media sulla rete stradale, quindi non autostrade, in modalità self, è a 2,04 euro.
0: Ci devo stare.
1: Ci sta che tu non hai troppo. Magari qualcuno che ancora c'ha l'1, c'è, però la media è 2,4, mentre il gasolio ha raggiunto la media dei 2,15 euro. È sempre una media, ora non scatenatevi a dire ma sotto casa ce l'ho di meno, ce l'ho di più. È ovviamente una media che certifica cosa? Certifica il fatto che questi prezzi stanno ancora aumentando, perché le crisi comunque attorno allo stretto di Hormuz sono tali e quali, che Trump ne dica che ha fatto la pace, l'Iran ha fatto la, non è vero niente, e per cui questo è il punto. E abbiamo ancora in vigore un abbassamento delle accise sul gasolio di 17 centesimi, che però è a scadenza alla fine di questa settimana, quindi bisogna vedere cosa si farà. Il punto è che negli ultimi 3 giorni un pieno di benzina è aumentato di 1,5 euro, un pieno di gasolio uguale, e questa riduzione delle accise ormai
0: non basta più.
1: Allora, una cosa che si è detto, no? Una cosa, ogni tanto sentite questa parola, extra profitti, tassiamo gli extra profitti, sono quelle parole di cui si riempiono la bocca i governi o le opposizioni, ma di fatto non si fa. Cosa vuol dire? Vuol dire agire sulle compagnie petrolifere, che sono sia quelle che estraggono il petrolio, sia quelle che lo raffinano, sia quelle che lo trasportano, sia quelle che lo distribuiscono, affinché cosa facciano? Affinché possano restituire ai consumatori una parte di quei margini che stanno facendo. Perché ragazzi, se il prezzo del greggio aumenta e di compenso a te Doris arriva il prezzo aumentato alla pompa, vuol dire che qualcuno sta facendo dei soldi in più. Cioè non è che poi il prezzo è salito perché è un valore del mercato,
0: certo.
1: Per cui qualcuno si sta arricchendo, no? Allora, lo Stato in qualche modo ti restituisce l'IVA che ha preso con le tasse, ma a questi, diciamo, questo mondo dell'energia, chi chiede indietro qualcosa in più di tutti i soldi che stanno facendo? E nessuno, di fatto.
0: Domanda che lasciamo
1: nell'etere.
0: Perché
1: sono state fatte varie ipotesi, ma ancora il governo italiano non ha trovato il modo o la voglia di poter incassare indietro qualcosa.
0: Quindi proviamo a dire tutti insieme come un mantra: extra profitti, che sarebbe
1: sì,
0: cosa buona e giusta.
1: Sì, che poi ti dico, se ne parlò anche delle banche, no, a suo tempo, col discorso dei mutui, dei tassi, però non si fa ancora. Perché poi ti dicono, ah, ma così distorci il mercato, così però la concorrenza, ho capito la concorrenza.
0: Allora.
1: Però va sempre. No, stavo per dire una parolaccia.
0: No, non la dire, però
1: gira,
0: l'abbiamo
1: gira
0: capito.
1: L'uccello Padulo.
0: No, ma guarda che anche questo sconvolge il mercato. Perché
1: l'uccello Padulo?
0: No, l'uccello Padulo, non si vendono più auto.
1: Anche, certo.
0: E tra poco ne parliamo. Intanto ti ascolto.

0: Everybody wants to rule the world, i Tears for Fears. Tutti vogliono comandare il mondo,
1: esatto,
0: e non gestirlo.
1: È così facile comandarlo a, a schiaffoni, ma qualche persona di buon senso che rimette un po' i cocci insieme. Vabbè, extra profitti ci dicono, è vero, è Lichlein, il PD più volte in queste ultime settimane ha detto sì, noi vorremmo che il governo tassasse di più con gli extra profitti delle compagnie energetiche, cosa che però anche precedenti governi infiammati inflazionistica anche di centro-sinistra non hanno fatto. Comunque
0: hanno
1: è giusto
0: fatto.
1: Registrare che lei lo chiede.
0: Allora, qualcuno dice anche, ma in fondo questi aumenti alla pompa di benzina dei carburanti sono di pochi centesimi, no? 1,9 rispetto a 2,03, che differenza fa? Fa tanta differenza. I pochi centesimi che paghiamo in più il carburante.
1: Abbiamo detto 1,50 euro in più solo negli ultimi 3 giorni per un pieno.
0: Per un pieno. Allora, tu fai
1: c'è gente che lavora con l'automobile, ragazzi, che si sposta e fanno i pendolari tutti i giorni perché quello è il loro lavoro.
0: Esattamente. Non solo, ma gli autotrasportatori che portano le merci e quindi devono fare il pieno, ovviamente poi rincarano le merci che tu vai a comprare al supermercato, e poi costa di più il gas, e poi costa di più, insomma, tutto quello che è collegato. Ti do una stima. Moody's Analytics ha calcolato, questo per gli Stati Uniti, quanto sono costati al mondo questi 6 mesi di guerra all'Iran. Allora, ogni famiglia americana ha speso in media $200 in più al mese per i costi indiretti. L'Italia ha speso 14 miliardi.
1: Ok, cioè costata 14 miliardi. Rincari
0: dal primo marzo al 31 agosto. E il maggiore sborso di cittadini e aziende è stato per i carburanti, per l'energia elettrica, per il gas, stimato 11,6 miliardi. In più ci devi aggiungere i 2,3 miliardi di euro di interventi pubblici, cioè quelli sborsati dallo Stato per ridurre le accise. Ecco che facciamo 14 miliardi.
1: Allora, per quanto riguarda gli americani, uno potrebbe dire: vi siete votati Donald Trump, uno che vuole fare le guerre, e il risultato è questo. Il secondo pensiero sull'America è: magari ora, visti i risultati delle politiche di Trump, magari visto che fra 2 mesi andranno a votare, magari questo potrebbe avere una conseguenza sul voto nel Parlamento per il partito di Trump.
0: E invece l'Europa in qualche modo
1: ha subito
0: subisce
1: cosa.
0: Una guerra, i costi,
1: esatto,
0: di una guerra che non ha neanche deciso, anzi che proprio non sapeva dire. Ah sì, Trump sta facendo una guerra ma non ci ha detto niente. Staremo a vedere. Tra poco parliamo anche delle auto e della famosa Germania di cui Simone Girasole ci ha raccontato il viaggio. 18:25 a Radio Capital, riascoltiamo Franco Battiani.

0: TG Zero.
1: In occasione dell'83esima mostra internazionale d'arte cinematografica, Radio Capital, in collaborazione con One Podcast e My Movies, torna in diretta dalla Blue Lounge del Lido di Venezia.
2: Film, anteprime, red carpet e ospiti. Vi aspetto tutti i giorni per raccontarvi da vicino la mostra del cinema e incontrare i protagonisti di uno degli eventi più attesi del cinema italiano e internazionale.
1: Cose che Capital, con Betty Senatore, in diretta dal Lido di Venezia, tutti i giorni alle 10 su Radio Capital.
3: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto, come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro e passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
4: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
5: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia a mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
6: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla Piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
7: Qualcuno ha detto Just Eat.
8: Da Eurospin, tante imperdibili offerte. Il 4 e il 5 settembre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai un'utilissima padella saltapasta. Info su eurospin.it.
9: La spesa intelligente.
10: Rientrare ti conviene. Il Tech to School di Expert continua. Rasoio Philips One Blade, che rade, regola e rifinisce, a 59,90 euro.
11: Expert, gli esperti sempre con voi.
10: Offerte valide dal 3 al 16 settembre.
12: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linear Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
13: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
14: Solo bella musica.

0: out, I'll be there alle 18:34 minuti. Buonasera dal TG0. Allora, bella musica anche oggi nella nostra scaletta. E noi cerchiamo anche di darvi delle notizie carine e piacevoli. Oh, in questo Vabbè. Momento ci fermiamo a fare una considerazione.
1: Beh, sì, diciamo che parliamo anche di cronaca, come è giusto che sia, e di femminicidi, perché i femminicidi sono una piaga che c'è in tanti paesi del mondo, anche in Italia. E a parte i casi degli ultimi giorni, dobbiamo dire una cosa che emerge, no, dagli articoli, dalle statistiche, Doris, no, dell'Istat e del Ministero degli Interni, cioè che c'è stato un fenomeno in Italia molto positivo di diminuzione degli omicidi in generale nel nostro paese, delle persone assassinate. Lo sapete che nel decennio dal 90 al 2000, per esempio, gli omicidi in Italia erano più di 1700 all'anno?
0: Tanti.
1: Dal 2000 al 2010 calano verso i 1000. Dal 10 al 20 si riducono a 600-500 all'anno, e in questi ultimi anni siamo attorno ai 200 omicidi all'anno.
0: Sempre troppi, però in grande calo.
1: Cavolo, è un calo di una curva. Invece quello che non riesce a calare drasticamente, un po' sì, ma drasticamente, invece sono i femminicidi. Intendiamo quei, appunto, quei delitti di donne che si consumano all'interno dell'ambito familiare, soprattutto per mano di partner o ex partner. Se tu guardi, beh, nel 2019 sono stati 101, nel 2020 106, nel 2021 104, poi 105, poi 96, poi 106, poi 97, siamo sempre lì. Quindi, e quindi cosa vuol dire? Che il tasso dei femminicidi diventa il 30, il 40% di tutti i delitti che vengono commessi. Un tempo le mafie, il terrorismo, le rapine erano la gran parte degli omicidi che venivano delle persone uccise. Ora, a questo punto, la fetta delle persone uccise, cioè donne nell'ambito familiare, diventa una piaga di criminalità pazzesca, che però germina dentro le famiglie.
0: Ma infatti sai che cosa vuol dire anche questo dato che tu stai dando? Che per una donna in Italia il luogo più pericoloso continua ad essere quello degli affetti, cioè la propria casa o comunque il proprio cerchio di amicizie, cioè
1: la possibilità di essere uccisa in un ambito familiare è estremamente superiore a quello di essere uccisa in giro.
0: E purtroppo molto spesso sono gli ex fidanzati, gli ex mariti, oppure mariti attuali, certo, che non riescono a sopportare un tradimento, la fine della storia, la volontà di separarsi, di divorziare, e questo purtroppo va detto.
1: Ed è il caso anche che ci colpisce, per esempio, del caso di Lorena Isceri, uccisa dall'ex fidanzato Federico Vella, in questo modo brutale a Barberino del Mugello. Addirittura presa, picchiata, legata, messa nel bagagliaio, poi portata sul cavalcavia dell'autostrada e gettata di sotto da un viadotto di 30 metri. E poi dopo si è suicidato anche Federico Vella, il suo ex fidanzato. E come capita spesso in queste tremende cronache, esce fuori anche, per esempio, il racconto dei genitori disperati di Lorena Isceri. Dice, lei aveva paura di lui. Pensa, quest'estate era addirittura andata lontanissimo in Puglia, non in Toscana, per allontanarsi quanto più. Aveva paura di lui e non voleva però denunciarlo per non rovinargli la vita. Sappiamo che tante volte anche una denuncia non comporta essere sicuri, perché poi deve arrivare un'eventuale sentenza di allontanamento, il codice rosso, il braccialetto elettronico, che però è scarico, quindi non vuol dire che denunciare vuol dire metterti in sicurezza, nient'altro. Però appunto in tanti di questi casi abbiamo la consapevolezza della donna della pericolosità dell'uomo, ma fino alla fine c'è anche, diciamo, in qualche modo la convinzione che non possa arrivare a fare una cosa tremenda come uccidere una persona, e invece spesso accade.
0: È purtroppo un fatto culturale, perché non ci sono inasprimenti di legge che stanno funzionando davanti a questa cosa qua. Lo sai, lei è riuscita a chiamare il 112 mentre era nel bagagliaio, 20 minuti in linea con questo numero d'emergenza, nel tentativo disperato di salvarsi, e quindi gli uomini, i carabinieri che poi sono arrivati, hanno sentito le parole dell'uomo che l'ha uccisa prima che lui si buttasse a sua volta, e ha detto: mi ha tradito, mi ha fatto del male, mi ha aggredito. E questa è la motivazione. Ora, sarebbe interessante, davanti a questi dati, cioè capire che cosa si può fare, che cosa sta succedendo dentro le famiglie, forse che cosa sta succedendo agli uomini che non sono in grado di accettare la fine di una relazione, no? È una domanda, secondo me, urgentissima.

0: Musica leggerissima con la Pesce di Martino su Radio Capital al TG0. Che bello questo pezzo del 2021. Allora, grazie a tutti gli ascoltatori che hanno scritto, in tantissimi uomini, no? Hanno commentato questa questione dei dati che hai dato tu, che insomma i femminicidi non arretrano, diminuiscono gli omicidi in Italia, ma quelli lì no, ed è un fatto culturale. Bisognerebbe mettere l'educazione affettiva nelle scuole, credo, cioè cominciare proprio dalla scuola.
1: Ma allora, questo sicuramente. Grazie per i messaggi, 342-342-2190. Tra l'altro, cercate di mandarci messaggi più asciutti, perché diciamo entro i 20 secondi, 30 secondi massimo, se no non riusciamo a mandarli in onda, chiaramente per questione di tempo. La questione culturale, l'educazione sentimentale, sono tutti discorsi importantissimi. Sicuramente in questi ultimi anni, purtroppo, nelle scuole non è stato fatto abbastanza per volere di direttive che sono arrivate da Roma in questo senso. Quello discorso che facevo io era anche dalla parte della donna che viene in qualche modo stalkerata, offesa, in qualche modo incomincia a subire delle molestie anche psicologiche da parte dell'uomo. È un discorso molto delicato, intanto perché io stesso sono un uomo, quindi andare a dire ah però le donne dovrebbero, già non mi va bene, e poi si rischia sempre quella cosa della, diciamo, responsabilità, della colpevolizzazione della vittima, in questo caso non la vittima di Barberino di Mugello, che è la vittima. Però io parlavo della consapevolezza del fatto che accanto c'è un uomo che non era quello che era prima, si sta trasformando in qualcosa di diverso, in qualcosa che potenzialmente può essere pericoloso, e quindi l'idea è imparare ad allontanarsi. Capisco che dentro una relazione il pericolo, magari quando sei troppo vicina non lo vedi, non te ne rendi conto, sei pronto sempre a giustificare, a dirti che magari le cose possono cambiare e migliorare, però invece magari peggiorano, non lo so, non sono uno psicologo, non mi metto mai nei panni delle persone, figurarsi, però forse anche in quell'aspetto lì forse possiamo migliorare nel darci dei protocolli di sicurezza, nell'imparare ad allontanarci.
0: Cioè tu dici anche le donne dovremmo essere tutte noi ancora più consapevoli che c'è un pericolo reale, che le cose possono precipitare in maniera vertiginosa immediatamente, quindi denunciare, hai ragione, forse anche da parte delle donne deve aumentare la consapevolezza a proteggersi, per cui via, chi se ne frega rovinargli la vita, via, deve scattare immediatamente l'allontanamento, la denuncia, poi come hai detto tu non sempre le denunce poi riescono a salvarti la vita, però anche questo, educazione a scuola, secondo me, per i ragazzi e per le ragazze, a riconoscere i segnali di pericolo sempre, non dare mai una seconda opportunità di incontro, vediamoci così ne parliamo, l'abbiamo visto troppe volte, può andare a finire malissimo, e quindi sì. Comunque la parola chiave secondo me è proprio consapevolezza.

0: Fabe De Palo con la Flacca su Radio Capital, 18:54 minuti. Oh, vi ricordate nel 2024 il blackout a Roma Termini? Tutti i treni bloccati, casini, aiuto, non si arriva più, che succede? Tabelloni impazziti, 180 minuti di ritardo, 160, cioè 210.
1: E certo, certo, il 2 ottobre del 2024 Roma Termini paralizzata e di conseguenza ovviamente tutti i treni anche nelle altre città, perché quando si blocca la stazione centrale principale così, il collasso della circolazione ferroviaria ritardi in ben 1165 treni che accumularono 69.267 minuti di ritardo, che non lo so quant'è, in media comunque un'ora di ritardo ciascuno. Allora, vi ricordate che poi fu fatta una inchiesta, Salvini scese in campo, il ministro dei trasporti, per dire e quindi scava qual era il problema, perché tutto si era fermato. Si arrivò a un operaio che aveva piantato un chiodo in una centralina sbagliando e Salvini lo disse:
2: chi ha sulla coscienza i disagi creati oggi a migliaia di persone ne dovrà rispondere. Qua, a quanto mi risulta, i tecnici mi dicono esserci stato un errore stanotte di un'impresa privata che ha piantato un chiodo su un cavo. E poi diciamo che il tempo di reazione non è stato all'altezza di quello che la seconda potenza industriale d'Europa deve avere. Non è possibile che un errore di un privato possa fermare mezza Italia.
0: Eccolo qua.
1: E quindi all'1:30 della notte un'impresa appaltatrice danneggiò un cavo elettrico durante alcuni lavori vicino alla stazione Termini. Per cui cosa è successo però? La notizia di perché stiamo tornando a quel momento lì? Perché la notizia è che oggi l'autorità dei trasporti ha multato proprio le ferrovie dello Stato, la rete ferroviaria italiana, con una multa di 1,75 milioni di euro per grave negligenza. Perché cosa ha detto l'autorità dei trasporti? Ora ovviamente le FS possono fare ricorso. Che è vero che quell'operaio mise il chiodo, ma come già dicemmo nei giorni successivi, non è che un semplice chiodo ti può portare a tutto questo, ma la grave negligenza è che poi, diciamo, si bloccò la scheda computer all'interno della cabina, quel blocco impedì il passaggio automatico alla seconda alimentazione, quella di riserva che invece era pronta e disponibile, quindi non entra in gioco il gruppo elettrogeno, il sistema rileva erroneamente che la situazione è sotto controllo e quindi dà per certa l'alimentazione ferroviaria a media tensione, quindi insomma praticamente boom, si blocca tutto. Quindi il punto è vero che ci fu un errore materiale di quell'operaio, ma in realtà era tutto il discorso attorno di sicurezza e di alternativa che non entrò in funzione, e lì sì è una negligenza, perché se tu fai un sistema per cui basta un operaio che di 1:30 magari un po' assonnato mette un chiodo e blocca tutto, non va bene, ed è per questo che c'è stata questa multa.

0: Allora, io
1: quindi
0: però
1: il chiodo non era solo un chiodo.
0: Il chiodo, cioè, fa il chiodo, come disse poi Salvini, esatto, qualche giorno, esatto, dopo. Io però devo dire una cosa. Si vuole girasole, stai pronto? Stai pronto?
1: Spezzi una lancia, no?
0: Spezzo un'arancia, addirittura. Allora, io quest'estate, in piena stagione di ferie, ho preso un Frecciarossa da Brindisi fino a Roma Termini e vi giuro, vi giuro, vi giuro, sono arrivata 10 minuti in anticipo! Veramente! Cioè,
1: bellissimo,
0: ma neanche nei miei sogni, capito? Non mi era mai successo di arrivare così tanto in anticipo, lo volevo dire.
1: Sono cose belle, vanno dette.
0: Sono cose belle. Ministro Salvini, io glielo riconosco, sono arrivato.

0: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
1: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
2: Ciao Alex.
1: Kimi, ma sono io su questo poster?
2: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
1: Per vederci le partite insieme.
2: Magari, però non ho ancora il wifi.
1: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
2: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
1: Sono appena stato sorpassato.
0: Sky Wifi.

0: Sky con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
1: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50€, regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Ecco al servizio Todis, volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto
3: alla convenienza.
4: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Speck stagionato Casa Bonelli, vaschetta da 100 grammi a 1,69€.
5: Todis. Buongiorno convenienza.
6: In mezzo al rumore di fondo delle troppe notizie che ci travolgono, scelgo una sola storia per smontarla, capirla e raccontarvi l'attualità da un punto di vista nuovo.
7: Controvento di Annalisa Cuzzocrea. Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast.
6: Ogni giorno, da lunedì al venerdì, per capire il presente, proviamo a navigare controvento.
7: Una produzione One Podcast.
8: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
9: Dimmi quando. A settembre Pandin Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tanfisso 8,99, tag 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri.
10: Le notizie delle 19 a Radio Capital, buonasera da Roberto Ciuti. L'autorità dei trasporti multa Rete Ferroviaria Italiana per 1.750.000 euro per lo stop dei treni del 2 ottobre 2024 che, secondo alcune ricostruzioni, fu attribuito a un filo tranciato da un chiodo nel nodo di Roma Termini. Il procedimento sanzionatorio era stato avviato nel luglio del 2025. Il Consiglio di Stato mette un punto fermo sulla vicenda delle concessioni balneari. I comuni devono avviare subito le gare pubbliche per assegnare le spiagge. Silvia Mobili.
11: Basta rinviare. Il 30 settembre 2027 non è una nuova proroga per gli attuali concessionari, è invece il termine massimo entro cui tutte le gare devono essere concluse e le nuove concessioni assegnate. Secondo il Consiglio di Stato, quindi, i comuni devono partire subito. Molte amministrazioni, infatti, stavano prendendo tempo in attesa di decreti attuativi o di linee guida dal governo centrale. I giudici hanno chiarito che l'assenza di norme nazionali non giustifica il blocco delle procedure. E se un comune non rispetta i tempi, anche i semplici cittadini possono fare ricorso al giudice, che potrà ordinare all'amministrazione di procedere e, nei casi più gravi, nominare un commissario che svolga le gare al posto suo.
10: Due persone sono morte in un'esplosione alla periferia di Andria. Quasi certamente stavano maneggiando esplosivo per le cosiddette marmotte, le cariche che vengono utilizzate dalle bande che assaltano i bancomat. I corpi sono stati trovati vicino a una villetta non lontano da un'auto risultata rubata. La giuria del caso della madre americana che ha ucciso i tre figli non è stata in grado di raggiungere un verdetto. I giurati hanno deliberato per oltre sei giorni. Il giudice Sullivan ha così dichiarato il processo nullo. Il caso ha scatenato negli Stati Uniti il dibattito sulla depressione e la psicosi postpartum. Capital News torna alle 20.
12: Umano, andiamo fuori, dai fuori!
13: Dark Planet c'è il fuori tutto! Sconti fino al 50% e piccoli prezzi a partire da un euro!
12: Fuori tutto? Fuori subito!
13: E non perdere la collezione dei peluche Teddy Friends by Toon! Solo Dark Planet!
14: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
15: Radio Capital.

0: Ma io mi unisco all'appello di All Green, Let's Stay Together, capolavoro bellissimo del 1972, questo pezzo intramontabile. Radio Capital, bella musica. Per me è riduttivo questo claim, è troppo a risparmio, è troppo minimal.
1: Meravigliosa,
0: straordinaria, fantasmagorica musica. Non lo so, dite voi un superlativo. Più che bella, più che bella. Allora, Edoardo Buffoni, il nostro direttore,
1: Doris Zaccone,
0: Simone Girasole, Emanuele Denina, pregiatissimi, e la pregiatissima Anna Figliaggi, che è la nostra stagista. Eccola qua.
1: Allora, previsto, diciamo matematico, perché da calendario, oggi 4 settembre 2026, ufficialmente possiamo, diciamo, le statistiche della politica italiana registrano che sì, il governo di Giorgia Meloni, il primo governo, Giorgia Meloni 1, poi magari ce ne saranno altri, è il governo, il singolo governo più longevo della storia della Repubblica Italiana, quindi da quando, la 1946, assemblea costituente e via con tutti i presidenti del Consiglio, che non sono stati tanti.
0: No,
1: stati,
0: allora, perché, tu lo vuoi, cioè, sapere dal 46 ad oggi quanti governi abbiamo avuto? Non pochi,
1: dimmelo un po', dimmelo un po'.
0: 68 governi, ragazzi, okay. non sono pochi, quindi, perché lo sapete, che quindi,
1: una media di un anno e due mesi,
0: esattamente, la legislatura invece prevederebbe 5 anni.

0: E abbiamo avuto 31 diversi presidenti del Consiglio che in media sono durati 431 giorni
1: per l'appunto, come hai detto quindi, tu. Quindi questa qui
0: un anno e due mesi.
1: 1413 giorni, quindi quasi 4 anni, supera chi supera?
0: Supera
1: il secondo
0: Silvio, governo Silvio Berlusconi, Berlusconi 2.
1: Il Berlusconi 2, qual era il Berlusconi 2? Si era nel 2001, 2020, 2005 quando appunto Berlusconi vinse per la seconda volta le elezioni dopo quel governo di un anno nel 94 che subito insomma litigò con Bossi. Qui invece andò avanti 4 anni, ma no, non poté fare 5 anni interi perché poi ci fu una mezza crisi, ti ricordi, follie, insomma questi qui, quindi lui dovette fare un rimpasto di governo e quindi ci fu questo Berlusconi 2 che durò poi, Berlusconi 3 che durò poi un anno e quindi Giorgia Meloni in effetti avendo compiuto interi 4 anni e in realtà potrebbe andare avanti ancora per un altro anno,
0: a dire la
1: perché
0: verità,
1: la legislatura
0: sì.
1: Scade a ottobre 27 poi forse si andrà a votare prima, però questo è, quindi governo longevo, governo stabile, infatti il mantra è appunto siamo un governo stabile.
0: Molto stabile. Al numero 3 tra i governi più longevi c'è sempre Berlusconi, però il Berlusconi 4, sì. 8 maggio 2008, 16 novembre 2011.
1: Finì con la crisi dello spread, ricordate, arrivò Mario Monti e ci fu tutto, insomma, quella crisi. E invece il terzo, a questo punto il quarto più longevo fu il Craxi 1. Qui siamo proprio prima Repubblica.
0: Qui anni 80.
1: Dall'83 all'86.
0: Esattamente.
1: E poi Renzi, attenzione.
0: E poi Renzi.
1: Quinto è Renzi, i famosi 1000 giorni. 1000 giorni di Matteo giorni. Renzi dal 2014 al 16.
0: Enrico, stai tranquillo, stai sereno?
1: Quello era Letta.
0: Era Letta.
1: Che era quello prima di Renzi, che fece un anno solo.
0: E lui dice, stai tranquillo.
1: Arrivo a lui.
0: Allora.
1: E poi Prodi così. Però se ti posso dire, Giorgia Meloni ha il singolo governo più longevo. Però ovviamente non è la presidente del Consiglio che ha governato per più giorni, no? È stato Berlusconi con i 4 governi a fare praticamente 10 anni di presidenza del Consiglio. Al secondo posto c'è quello che si chiama un tempo il divo Giulio Andreotti, che fece 7 governi.
0: Esatto.
1: E per cui così.
0: Esatto. Allora, saremo a vedere dopo, tra un pochino, Edo, ti potrei chiedere, se tu vuoi, di considerare, possiamo fare un bilancio, no?
1: La pagella
0: del governo Meloni. Le cose fatte, le cose dichiarate non fatte, le cose dichiarate invece andate a buon fine.
1: Abbiamo 3 ore e mezzo, che quanto ci abbiamo?
0: Non so, quanto tempo ti serve?
1: Tre minuti.
0: Una settimana e mezzo, con calma.

0: Grande raffinatezza in questo pezzo nuovo di Jordan Raki. Enemies, sai che se scavi sotto, fai finta, no? Il globo terracqueo, se tu scavi sotto cosa c'è? La Nuova Zelanda, e da lì stanno uscendo delle novità musicali straordinarie, come appunto questa, che non è, lui non è una novità, è da qualche anno e fa cose bellissime. Questa è Radio Capital e questo è il TG0.
1: Allora Doris, abbiamo detto 4 anni di governo Meloni, il singolo governo più duraturo della storia della Repubblica Italiana, e Giorgia Meloni ha deciso di celebrare questa, diciamo, questa occasione con un comizio che sta per iniziare in quel del porto di Bari. C'è un po' di ritardo, insomma, stanno parlando i vari alleati, però spicca un po' il fatto che i suoi vice premier, cioè Tajani, leader di Forza Italia, e Salvini, leader della Lega, non sono fisicamente lì, quindi è diventata un po' più una festa di Fratelli d'Italia in qualche modo. Vabbè, comunque questo è. Allora, sono andato un po' a spulciare tanti giornali, tanti siti hanno fatto un po' un sunto di questi 4 anni. Io direi che la cosa interessante è capire quanto di quello che rivendica il governo sia vero oppure no, perché 2 giorni fa Fratelli d'Italia ha fatto uscire proprio tutto un documento in varie pagine in cui dicono quello che loro hanno realizzato. Per esempio, partiamo dall'occupazione, importantissimo, no? Fratelli d'Italia dice: occupazione record e disoccupazione ai minimi. Allora, secondo i dati Istat più aggiornati, è vero, a novembre 2022, quando è entrato in carica il governo Meloni, gli occupati in Italia erano circa 23,2 milioni, a luglio 2026 sono 24,3, quindi è vero che c'è un aumento del 4,8%. I lavoratori con un contratto a tempo indeterminato erano circa 15,2, a luglio di quest'anno sono 16,5, c'è stato un aumento dell'8,7%. Quindi è vero, la tendenza a più contratti c'è ed è certificata. È una tendenza che in realtà era iniziata già prima dell'inizio del governo Meloni, quindi ovviamente non si può attribuire tutto a lei, e quindi questa è una statistica vera. Quello che possiamo noi aggiungere, se vogliamo, mettendoci un po' di pepe, un po' di critica, è che le retribuzioni invece non sono molto, è aumentata l'occupazione, le retribuzioni anche rispetto all'inflazione invece non è molto aumentata. Veniamo alle politiche per le famiglie. Dicono loro: congedo parentale, cioè no, quello, diciamo, la possibilità che tu hai di stare a casa quando ti nasce un figlio, e loro scrivono: incremento dell'indennizzo economico dal 30% l'abbiamo portata all'80% della retribuzione.
0: Faccio la casellina, è vero o falso?
1: Per i lavoratori dipendenti 9 mesi, indennizzabile. Allora, in realtà un po' è vero, dal 30% all'80%, ma purtroppo non per tutti i 9 mesi indennizzabile, perché questo 80% è per i primi 3 mesi, poi dopo si riscende al 30%. Quindi la grafica
0: qui che si fa è, diciamo, è vero o falso in mezzo?
1: È vero, ma non del tutto, diciamo okay. Così.
0: È un po' vero.
1: Le tasse, ma le tasse il governo Meloni l'ha abbassato oppure no? È vero, sì, i redditi fino ai 28.000 euro sono stati tassati al 23%, quelli dai 28.000 ai 50.000 sono al 33%, c'è stato, diciamo, una riduzione di alcune aliquote, però, e quindi, diciamo, loro scrivono appunto: abbiamo, diciamo, abbassato le tasse. È vero, sì, però per effetto purtroppo dell'inflazione c'è questo fenomeno per cui tu hai un po' di più in busta paga, ma l'effetto dell'inflazione fa sì che il vantaggio che tu hai è appena di 40 euro all'anno in media per questi sgravi, e in più, diciamo, che poi l'effetto inflazione ha fatto in realtà bloccare il potere d'acquisto, è quello che è. Quindi, diciamo, hai ridotto le tasse, sì, ma il potere d'acquisto è rimasto quello, quindi è un pareggio alla fine,
0: pareggio,
1: se vogliamo.
0: È un pareggio,
1: no?
0: Pure questo. Poi,
1: insomma, queste sono un po' le cose importanti. Sul rapporto deficit-PIL abbiamo tenuto i conti in ordine, lo dicono, è vero. Scusate, in effetti lo spread con i titoli di Stato tedeschi, che era, diciamo, più di 200 punti nel 2022, ora è notevolmente abbassato, è a 80 punti. È anche vero però questo, è vero che lo spread è diminuito, ma perché noi siamo stati molto virtuosi nei conti pubblici? No, perché lo è stato di meno la Germania. Perché siccome è uno spread con la Germania è andata peggio, per cui, però, diciamo, è una statistica che è vera di per sé. E poi si potrebbe andare avanti con tutte le cose. Ecco, sulle liste d'attesa, dicono: abbiamo ridotto le liste d'attesa. Insomma, questo no. E l'ultima cosa, vogliamo dirla che è importante, la sanità, Doris,
0: sì.
1: Perché loro dicono: abbiamo aumentato il Fondo Sanitario Nazionale, valori espressi in miliardi di euro, più 13%, da 126 miliardi all'anno a 143. L'ultima cosa che vi dico, è vero, questa tabella è vera, abbiamo aumentato i miliardi per la sanità. Piccolo problema, in questi 4 anni abbondanti

0: è aumentata l'inflazione, quindi quello che puoi comprare come servizi sanitari con questi miliardi in più è tutto mangiato dall'inflazione, quindi di fatto la spesa sanitaria in Italia rispetto al PIL è diminuita dal 6,3 al 6,2%, per cui in qualche modo tu hai speso di più per la sanità, ma facendo il conto totale
1: la sanità va peggio.
0: La sanità va peggio. È questo.
1: Allora, che cosa
0: non è
1: dire?
0: Un disastro, no, però non è nemmeno un aumento.
1: Allora non basta spuntare vero o falso, bisogna poi immergersi nel contesto e cercare di far funzionare le cose. Ah, un po' di pausa con la musica meravigliosa di Lucio Dalla.

0: Bellissimo, che qua te la puoi cantare come vuoi, She is me, Yes, Kid, come ti pare. Questa di Lucio Dalla che si chiama Futura, pezzo capolavoro a Radio Capital alle 18:23 minuti qui al TG0.
1: Dove, allora, Bari è veramente al centro della situazione in questo senso, sta parlando Giorgia Meloni, sì, appunto, le celebrazioni per il governo più duraturo della storia Repubblica, ma c'è anche il concetto di Caparezza.
0: Mamma mia, infatti, proprio lì accanto.
1: E sì, quindi... no, perché doveva farlo, in realtà Meloni voleva fare il comizio alla fiera, però c'è Caparezza e fa il concerto, per cui loro lo fanno al posto.
0: No, tutto.
1: È un bel casino.
0: Io credo che lei abbia, il governo Meloni abbia deciso di fare questa cosa a Bari recentemente, invece il concerto di Caparezza
1: infatti Caparezza ha mantenuto la sua location, certo. E Giorgia Meloni ha detto dopo il comizio vado a sentire Caparezza. No, non si sa.
0: Non si sa questa cosa.
1: Vogliamo al volo, dalla Rai, sentiamo cosa sta dicendo Giorgia Meloni.
2: Perché voi lo sapete, c'è stato un lungo tempo in cui la nostra nazione è stata considerata un po' la malata d'Europa, no? Eravamo quelli che cambiavano governo prima di aver finito qualsiasi cosa. Ogni volta che ci presentavamo a un tavolo internazionale, la faccia dei nostri interlocutori tradiva sempre la stessa domanda. E questo mo quanto dura? E vedete, il problema è che chi viene guardato così non può trattare. Chi viene guardato così non può far valere il proprio interesse. Chi viene guardato così deve aspettare che decidano gli altri e poi magari tornare in patria a tentare di convincere gli italiani che quella decisione presa da altri non era poi così male. Lo abbiamo visto accadere tante volte, tante volte.
1: Ecco qua. Quindi,
0: è arrabbiatissima.
1: Un comizio accalorato. Cosa dice Giorgia Meloni? Guardate che anche il solo fatto che io sia da 4 anni la stessa faccia che vedono i tedeschi, gli americani, così, è comunque un valore. E sicuramente questo in politica internazionale è vero. C'è un piccolo problema, che il suo principale alleato, Donald, così improvvisamente, insomma,
0: ha girato le spalle,
1: cambiare il suo atteggiamento.
0: Da un po' di tempo, questa non sarà una puntata detrumpizzata, è da un po' di tempo che non parliamo di Trump.
1: Ma di venerdì? Ma sei sicuro?
0: Hai ragione, oggi è venerdì. Però no, ci sono delle cose. Trump si potrebbe intitolare il prossimo capitolo Trump e la geografia.
1: Interessante.
0: Perché lui sta cercando in qualche modo di cambiarla, ma non sempre gli riesce.
3: Hey baby, Mrs. Cole, acting so tough, didn't know you had any to be hurt at all.

0: Che dolcezza questa Mrs. Cold di Kings of Convenience su Radio Capital alle 18:28 minuti, anzi alle 19, paura, no, sono le 19:28, quindi buttate la pasta, beati voi, magari. Allora, caro Edo.
1: Sì, puntata non detrampizzata, però no. Diciamo andiamo un po' sulle trampate.
0: Diciamo i meme. Sì, sai che Trump faccia soltanto meme, non l'ho detto io, ma l'ha detto il premier canadese. Dice, poi cominciamo a parlare con Trump quando la smette di appunto fare battutine, dire cose che sembrano dei meme, ma ne dice tante, anche ultimamente ne ha dette.
1: No, ha dette tante, poi c'è questa cosa che con Trump si sa, no? Uno non sa se essere più preoccupato oppure, dire vabbè, ma questo veramente, ma ci fa o ci è? Quando per esempio si mette in testa di cambiare i nomi alle cose della geografia, ai luoghi geografici. Guardate che in alcuni casi si tratta di scherzi, in altri no. Per esempio il fatto che lui abbia appunto, parlavi del Canada, per ripicca contro il Canada, c'è una guerra commerciale, ha detto il Lake Ontario, il grande lago Ontario, che è il nome di una provincia canadese, io lo voglio chiamare Lake America.
0: Così.
1: Basta. E quindi lui ha ordinato come presidente che d'ora in poi nei libri di geografia sia chiamato Lago America. E così come fece l'anno scorso con il Golfo del Messico, litigando con la presidente del Messico, ha detto basta Golfo del Messico, ci affacciamo anche noi, si chiami Golfo d'America. E quindi io vedo su Google Maps, se tu vai su, c'è scritto Golfo del Messico, far parentesi Golfo d'America.
0: Ah, cioè hanno già
1: Google, diciamo, è ancora un po' incerto, perché i messicani lo chiamano il Messico, lui lo chiama d'America, è così.
0: Capito, fa ridere un po' e un po' no.
1: Poi andando avanti, questa invece è più una butade, lo stretto di Hormuz, ho fatto la pace con Hormuz e quindi si possa chiamare stretto di Trump.
0: Ma l'ha fatta sta pace con Hormuz?
1: Infatti non l'ha manco fatta, però stretto di Trump. Sì. Poi voleva cambiare il Golfo Persico, Golfo di Persia, no? Appunto, dall'Iran, che sarebbe la Persia, no? Golfo Arabico lo voleva chiamare, okay. Però non se ne è fatto niente. Fino ad arrivare all'ultima di due giorni fa, ha detto: senti, abbiamo cambiato il lago, abbiamo cambiato il golfo, ora abbiamo bisogno di un oceano.
0: Ci serve un oceano.
1: Oceano d'America. E quindi lì è indeciso se il Pacifico o l'Atlantico.
0: Va bene,
1: così. Si diverte così.
0: Occhio voi insegnanti di geografia, state a cuorti quando insegnate il nome degli oceani, perché potrebbe essere cambiato nel frattempo.
2: TG0 con Edoardo Buffoni e Doris Zaccone.
3: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi pomodori datterini in succo di pomodoro da 400 grammi a soli 79 centesimi e spaghetti da un chilo a soli 85 centesimi. Ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla Piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
5: Qualcuno ha detto Just Eat.
6: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
8: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
9: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
10: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
8: Perché? Perché? Ecco perché.
10: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
11: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.

0: punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken Frontemare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su mcdonalds.it.
3: Radio Capital. Solo bella musica.

0: capolavori uno dietro l'altro. Silly Dan, Ricky, Don't Lose That Number su Radio Capital. Allora, Edo
1: è tornato.
0: Un po' mancava, mancava
1: mentre Giorgia Meloni continua il suo lungo comizio a Bari per celebrare i 4 anni di governo. Nel frattempo i sindaci fanno il loro lavoro, in particolare il nuovo
0: ma non proprio nuovo
1: sindaco

0: di Salerno, Vincenzo De Luca, ricordiamo, il presidente della campagna, è tornato per il quinto, sesto mandato a governare Salerno, la meravigliosa Salerno. E però lui poi mette i video di quelli che per esempio vanno a mettere i rifiuti ingombranti giù per le strade.
1: Sì, e come si dice a Roma, la tocca sempre pianissimo.
0: La tocca piano. Quindi lui c'ha questa campagna social in cui fa vedere, mostra i video delle telecamere per mettere alla gogna coloro che appunto mettono i rifiuti dove non dovrebbero metterli, e poi aggiunge che la tocca piano come al solito, no?
2: Mm. Ricordate la scorsa settimana avevamo registrato l'immagine di un imbecille che andava a depositare un frigorifero in un vicolo del centro storico. Bene, questo stesso imbecille, lo abbiamo ripreso di spalle questa volta, è andato a depositare un altro asse da stiro. Bene, questo imbecille ovviamente sarà multato 500 euro. Per quanto riguarda il frigorifero è scattata la denuncia penale, ovviamente.
1: Questo imbecille.
0: Questo è l'antefatto.
1: Questo poi è l'antefatto. E qui, fin qui si è tenuto.
0: Secondo te,
1: sì,
0: ora, cosa invoca De Luca contro questa persona?
1: Io lo so, ma non lo
0: contro
1: dico.
0: Contro questo zozzone?
1: Un famoso metodo di cui lui aveva già
0: esatto,
1: parlato.
0: Bravo.
1: Che
0: orientale.
1: Però, esatto, che tira fuori di nuovo spiegandolo meglio.
2: Dal punto di vista educativo io ribadisco che l'unico metodo efficace con questi soggetti è il metodo Singapore. A Singapore la polizia municipale è dotata di non di manganelli, ma di un erbo di bue qualche anno fa, adesso di una frustina, un frustino di rattan. E quando c'è gente che si comporta così, ti danno una ventina di frustate sul groppone, non è che ti fanno il verbale, la multa, la sanzione. Alcune decine di frustate, mi dicono che ha un effetto pedagogico davvero straordinario. Altro che la Montessori. Una ventina di frustate fra capo e collo è veramente, la gente rinasce.
1: La gente rinasce. Ecco, questo è Vincenzo De Luca.
0: Poi tu hai detto, siamo in Occidente, non si può fare.
1: Ha detto che era una provocazione.
0: Vabbè, però.
1: Però intanto l'ha detto. Cioè, io li ho visti i cartelli a Singapore, di questi attenzione, sì, perché arrivano le scudisciate. Però
0: capo e collo.
1: Non sapevo che fossero di rattan.
0: Rattan,
1: io certe volte lo vedo nei negozi di mobili. Cioè, che non è proprio una cosa tipo il bambù, tipo
0: di rattan, che è così.
1: Rattan, boh, non lo so.
0: È sempre una roba vegetale.
1: Credo che sia una palma rampicante. Vabbè, è una palma rampicante.
0: Se siete esperti di rattan, fateci sapere qualcosa.
1: Che cosa serve il rattan? Che ci fanno?
0: Non c'è bisogno della sanzione, della
1: tra capo e collo.
0: La gente rinasce.
1: Glielo dicono, perché lui non lo sa bene, però lo hanno informato.

0: Grandissima, brava Ella Langley con Choose in Texas su Radio Capital, 19:44 minuti. Allora, no, adesso al di là della provocazione, no, del fatto che De Luca fa sorridere perché comunque è simpatico, è un grande comunicatore.
1: Chi gliele manda le informazioni da Singapore?
0: Io non lo so, io non lo so. Però
1: avere un amico a Singapore dice: guarda, hanno frustato Corrattan.
0: Hanno dato le Corrattan. Io ho visto in una discoteca di Singapore, ad esempio, questi cartelli che ti dicevo fanno, cioè, veramente impressione. Cioè, tu lo sai, allora, che esiste quel regime.
1: La premessa è che Doris ha frequentato le discoteche di Singapore, e già questo mette tutta un'aura di interesse. Okay.
0: Esatto. Allora, ci sono i cartelli, cioè divieto di palpeggiare, e si vede, cioè proprio c'è il cartello con l'omino si avvicina a una donna, l'uomo che si avvicina a una donna, no. Poi divieto di prelevare il portafoglio.
1: Certo.
0: E accanto c'è, che cosa ti fanno? Cioè 10, 15, 20
1: col numero.
0: Sì.
1: Ma queste esecuzioni, per dire, queste pulizie corporali, dove le danno?
0: Non
1: in
0: lo
1: pubblico,
0: so.
1: In discoteca direttamente o
0: non lo so dire, ma mi sembra una cosa di un medievale.
1: Vabbè, abbiamo indagato
0: terribile.
1: Sul rattan, che è un bastoncino flessibile ricavato dalla pianta tropicale del rattan, utilizzato in due ambiti, scrive Google AI, del tutto distinti.
0: Sì.
1: Il primo ambito è le pratiche BDSM, feticismo.
0: Oh mamma mia,
1: bondage.
0: Che vuol dire bondage?
1: È sadomaso,
0: che quando ti legano
1: è
0: ti
1: un tutto sadomaso. A chi piace essere picchiato,
0: okay.
1: Il mondo è bello perché
0: certo, vi divertite tra voi.
1: È un ambito.
0: Sì.
1: L'altro ambito assai distinto è l'addestramento e l'equitazione, quindi come frustino per i cavalli, no?
0: Per
1: visto
0: i cavalli.
1: Nelle gare anche nelle no.
0: Ma perché, scusate, ancora ci sono i frustini per i cavalli?
1: Vabbè,
0: no,
1: ma l'hai visto faccio un esempio che si vede in TV, chiaramente il Palio di Siena, hai visto come
0: crostinano i cavalli,
1: scudisciano, fanno nei giri come, e anche nelle gare, no, di allora col trotto che hai dietro il fantino, non è sul cavallo, sono delle frustine più lunghe, diciamo, a distanza.
0: Che
1: ma
0: schiocco.
1: Invece nel galoppo, se vai a, che ne so, a Capannello, cioè Agnano, così c'è danno proprio le.
0: A me sembra una cosa medievale anche questa, posso dire, cioè non faccio equitazione, ho rispetto dei cavalli, mi fanno paura, sto lontano, ma a me sembra una cosa brutta, cioè, ma veramente ancora si scudisciano i cavalli per farli andare più veloci.
1: Vabbè,
0: va bene, va bene, mi indigna questa cosa, però non lo so.
1: L'antica arte delle gare del trotto e del galoppo, non si può più.
0: Perché se tu gli fai così, quelli vanno più forte, cioè c'è una scienza per cui vanno più forte, se li meni vanno più forte.
1: Te lo fanno da secoli, non lo so.
0: Amici che fate equitazione, fateci sapere, mi dà fastidio.
1: No, invece i salti, il dressage, quella roba lì, no, parliamo delle corse.
0: Uguale, no. I cavalli facciano i cavalli. No, poi ho un'altra cosa da dirti su questo.

0: Losing My Religion dei REM su Radio Capital del TG0. Quando si parla di animali, di tutela degli animali, si scatena il finimondo, ovviamente. Stanno scrivendo molti fantini, molti esperti di equitazione, che dicono: guardate, non sono vere frustate quelle che si danno ai cavalli,
1: stimoli per dare la direzione, ma non lo so, però molti anche dicono: ma allora no, non va assolutamente bene. Addirittura ancora si mette il morso,
0: sì.
1: E poi c'è chi mette gli speroni, no? Nella monta western mettono ancora gli speroni per aizzare i fianchi. Non so, non mi intendo di comportamento animale, non so quanto questo, diciamo, gravi sulla salute di questi animali. Certo, se tu vuoi trattare l'animale esattamente come un animale, non dovresti fare niente di tutto questo. Però io dico anche, ti lancio questa provocazione, allora anche tutto il mondo dell'equitazione, di dressage, di ostacoli, allora basta, perché no, se il cavallo se ne deve stare nella prateria a correre, quello è.
0: Comunque,
1: magari è giusto così, i circhi, eccetera, eccetera.
0: Ah, beh, i circhi non ne parliamo proprio. Sono state introdotte recentemente delle limitazioni, cioè tipo c'è un numero di colpi massimi che possono essere dati. Ma quindi effettivamente c'è un tema intorno a questo.
1: Al palio, ragazzi, ci danno
0: Mamma mia. Va bene, senti. Volevo dire un'altra cosa, sempre che riguarda i cavalli. È successo, forse l'avete visto questo video, perché poi è diventato virale. A Palma de Mallorca, una turista tedesca ha visto un cavallo fermo nella piazza sotto il sole, ti puoi immaginare, gradi, sfinito, eccetera. Ha detto: posso dare dell'acqua? E il proprietario del cavallo, che deve far fare il giro ai turisti, le ha buttato dell'acqua in faccia. Per tutta risposta l'ha trattata male:
1: fatti
0: i cavoli tuoi, che cosa vuoi.
1: Basta.
0: No, io anche questa cosa la denuncio. Io l'ho visto tante volte, cioè in Andalusia, tantissimi cavalli sotto il sole a fare con 50 gradi, ma ancora con queste cose, ancora così stiamo. No, lo so, tu mi guardi.
1: Se per te manca la carne di cavallo, allora.
0: Se per me neanche la carne di cavallo, che infatti c'è una proposta di legge per vietarla. Vabbè.
1: Ma non è ancora vietata. No.

0: ovviamente la Puglia insorge, in Puglia c'è un grande consumo di carne.
1: Vabbè,
0: di cavallo.
1: La Puglia. Posso ringraziare Alessandro Bertolucci che ci ha mandato un messaggio, non c'è tempo di mandarlo. Dici: io faccio il mago e uso i colombi. Sì. Ti assicuro, Doris, che stanno meglio che.
0: Ma infatti,
1: li tratto bene, faccio i giochi di prestigio con i colombi.
0: Ma infatti, l'amore ci deve guidare. Il buon senso e l'amore, niente radicalismo. Uno si fa delle domande, chiede, però tu fai bene, se lo fai con amore va benissimo. Tante cose ancora da dire, sai che c'è? Ritorniamo domani alle 18 per dirle.
1: Ma che
0: tutte.
1: Domani? Oh, è weekend.
0: Oddio!
1: Cioè, se tu vuoi fare
0: questo,
1: una puntata
0: lo sai
1: del
0: che
1: sabato.
0: Questo è il benessere delle vacanze. Lo sai che io questa settimana non l'ho sentita per niente. Va bene. Niente.
1: A lunedì.
0: Ciao Simone, ciao Anna, ciao Emanuele, ciao Edo. Ciao, tra poco Massimo Oldani.
2: Da Eurospin tante imperdibili offerte. Il 4 e il 5 settembre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai un'utilissima padella saltapasta. Info su eurospin.it.
3: La spesa intelligente.
4: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
5: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
6: Il grande cinema di Venezia è online su My Movies. Torna alla sala web dell'83esima mostra internazionale d'arte cinematografica della Biennale di Venezia. Dal 2 al 12 settembre guarda online le prime mondiali in contemporanea con le proiezioni al Lido e vivi la magia della mostra con Biennale Cinema Channel. Iscriviti subito.

0: da My Movies One, la community più cinefila del pianeta. Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it, Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
1: Super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su Emperf.com.
2: Rientrare ti conviene, il Tech to School di Expert continua. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
3: Expert, gli esperti sempre con voi.
2: Operazione valida dal 3 al 16 settembre, regolamento in negozio.
4: Dimmi qua. A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950€, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700€, 35 rate da 99€ al mese, rata finale 8.000€, tan fisso 8,99, tag 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950€ e con un pieno fai più dei 700 km.
5: Le notizie delle 20 a Radio Capital, buonasera da Roberto Ciuti. Un drone russo ha colpito il quartier generale dell'intelligence ucraina nel centro di Kiev. Il presidente Zelensky minaccia vendetta, poi invita a sospendere gli attacchi durante la visita a Mosca e Kiev degli inviati di Trump, Witkoff e Kushner, tra domani e dopodomani. A Bari la festa per il governo più longevo della storia della Repubblica Italiana, 1413 giorni dal giuramento. Dal palco poco fa la premier Meloni ha sottolineato:
6: il governo più stabile non è per forza anche il governo più capace. Il governo più stabile è semplicemente il governo che ha avuto più tempo degli altri per essere giudicato. E quel giudizio, dopo 1413 giorni, siete voi con questa presenza, con questo entusiasmo. Siete voi insieme ai milioni di italiani che non sono qui questa sera, ma che sono ancora al nostro fianco, ancora ci chiedono di non mollare. È di questo che noi andiamo fieri, di questo che dobbiamo andare fieri.
5: Si pensa sia stato premeditato l'omicidio di Lorena Isceri, la donna di 45 anni gettata da un viadotto della 1 a Barberino del Mugello dall'ex Federico Vella di 36 anni, che poi si è suicidato lanciandosi dallo stesso ponte. Lunedì l'autopsia dovrà stabilire se la donna sia morta prima o dopo essere stata lanciata nel vuoto. Sono partite le lettere di licenziamento collettivo a 2.500 lavoratori dell'ex Ilva. Il presidente dell'Associazione dei giuristi d'impresa, Convertino, ha parlato di atto dovuto e inevitabile. Jasmine Paolini è eliminata al terzo turno degli US Open di tennis. L'azzurra ha perso in due set contro la romena Cirstea. Inizia questa sera la terza giornata di Serie A. Alle 20.45 il primo anticipo a Marassi, Genoa Como. Una buona serata dalla redazione di Radio Capital.
7: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
8: Nelle prossime ore bel tempo salvo locali nubi basse in Liguria. Nella mattinata di domani situazione del tutto stabile e anticiclonica sul nostro paese con cielo sereno ovunque. In giornata qualche addensamento sui confini alpini con isolati fenomeni su quelli centro-orientali e in Friuli. Per il resto nessun cambiamento con tanto sole, massime ben oltre i 35 gradi, punte di 38 nel Foggiano. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossima appuntamento domani mattina.
9: Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizia un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo hai corso mezza maratona, devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce e tu non sei più come prima e non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
10: Il Tech to School di Expert continua. Acquistando uno degli elettrodomestici Samsung selezionati, per te in regalo un tablet Galaxy Tab A11.
3: Expert, gli esperti sempre con voi.
10: Operazione valida dal 3 al 16 settembre. Regolamento su samsung.it.
7: Radio Capital. Solo bella musica.

0: esistono, però poi diciamo la fase conclusiva, quella di New York, dove peraltro casualmente, quasi casualmente, hanno incontrato Luther Vandross, che ha dato diciamo il boost necessario per conquistare il mercato, con un paio di canzoni, appunto questa Glove Love e Searching. Erano i Change in apertura di The Vibe. Caspita, è già passata una settimana, oggi è terminata questa prima settimana della nuova stagione 2026-2027. I Change come intro di The Vibe qui su Radio Capital con Oldani, Back on Radio.
1: The vibe sounds and sights. The vibe sounds and sights will be like heaven.
0: Buona serata, buon weekend. In apertura è Lia, Dirty South.
2: Dirty South, uh-huh. Can y'all really feel me?
3: Fellas.
2: East Coast, feel me.
3: Fellas.
2: West Coast, feel me.
3: Say what?
2: Dirty South,
3: Here we go.

Lea, scomparsa 25 anni fa, 22 anni, una brevissima ma prolifica carriera sia nella musica che nel cinema, un paio di film interessanti come questo per l'appunto, ha ridefinito un po' il suono dell'R&B, ha spinto verso un mondo che naturalmente tributava il passato, però in maniera innovativa, futuristica, grazie ai beat, ai campionamenti di Timbaland. Mi piacevano i campionamenti di Timbaland perché inseriva dei suoni

Familiari, il vagito di un neonato, il miagolio di un gatto e via discorrendo. La musica, l'estetica di Elia, la sua personalità anche, sono dei riferimenti che hanno influenzato proprio la cultura R&B dell'epoca e resistono ancora oggi. Questa era appunto Are You That Somebody, Elia, Dirty South, il South appunto di Timbaland, il produttore. Questo invece è il nuovo album per la Blue Note di Michelle Di Giosello con molti ospiti, c'è anche Lianla Havas. Questa è

Don't look any further, Michel Nigiocello su Blue Note con Lianla Havas e molti altri artisti, Cinzia Arrivo, cantante e attrice, Cat Power, Shaq Khan, Robert Glasper, sono davvero molti. Questo è un gruppo che ha vissuto in prima linea l'esplosione della disco music. I Tramps furono tra i primi ad essere associati anche al declino, nonostante l'immortalità di Disco Inferno. Questo è Soul Bones, Tramps.

I Tramps, l'ultimo sussulto di quel classico sound di Philadelphia, questo ritmo incalzante, Music Changed My World into a Giant Disco, la musica ha trasformato il mio mondo in una gigantesca discoteca che riassume un po' alla perfezione quell'era. Questo è un funk potente con in sottofondo un'armonica, la sentite? L'armonica appunto di Stevie Wonder, un'armonica cromatica, che prima di Stevie Wonder era uno strumento usato soltanto nel blues e nel folk, poi Stevie lo ha inserito nell'R&B, nel pop, allargando il pubblico e aumentando gli appassionati, non soltanto gli studenti, perché sembrava uno strumento facile. Ha cambiato un po' la percezione di uno strumento serio, nobilitandolo, e lo ha utilizzato anche in questa canzone di Shaq Khan. Shaq Khan, Shaq Khan, Shaq Khan, Shaq Khan, Shaq Khan, Shaq Khan.

Due brani con l'armonica di Stevie Wonder, prima Soul Bones di Tramps e poi sentitela in sottofondo, appunto quella utilizzata in Feel For You di Chaka Khan con Melly Mel dei fantastici Grandmaster Flash e The Furious Five, con un errore che il produttore Arif Mardin ha voluto mantenere, cioè quella ripetizione iniziale Chaka Khan per l'appunto, e poi i suoni di David Frank appunto.

0: il sequenza del mini Moog. Era Shank Khan con I Feel For You, canzone di Prince, che onestamente doveva atterrare nello studio di Patrice Rushen, di cui si era follemente innamorato all'epoca. Poi naturalmente non venne accettata da Patrice Rushen, la cantò lui un paio di anni dopo. Era Feel For You, metà anni 80, Shank Khan.
1: Past, present, future soul.
2: On Radio Capital.
1: The vibe.

0: punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it. Il grande cinema di Venezia è online su My Movies. Torna alla sala web dell'83esima mostra internazionale d'arte cinematografica della Biennale di Venezia. Dal 2 al 12 settembre guarda online le prime mondiali in contemporanea con le proiezioni al Lido e vivi la magia della mostra con Biennale Cinema Channel. Iscriviti subito a My Movies One, la community più cinefila del pianeta.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Musica.

Il nuovo album di Cleo Soul, che ha anche la voce di Salt, questa Gentlewoman, la title track, un album sulla maternità, e non è onestamente il primo per lei. Questa invece è una splendida ballata che era stata pensata dagli autori per Hall & Oates, Derry Hall e John Oates. L'avevano offerta, è stata rifiutata semplicemente perché Hall & Oates pubblicavano album con materiale originale. Earth, Wind & Fire.

il sax di Don Merrick, che era il grande sassofonista degli Hurt with Empire. I suoi assoli erano memorabili, soprattutto al vivo, dove duravano un'eternità. Canzone che doveva cantare Darry Hall con John Oates, che invece avevano rifiutato perché loro nel loro album volevano inserire soltanto canzoni scritte da loro, e ne avrebbero conseguito benefici con l'omologa CIA americana. Come questa canzone che avevano inserito in un album del 1980 intitolato Voices, ma che secondo me ha avuto più successo 4-5 anni dopo, quando Paul Young ha debuttato con questo bellissimo album intitolato No Parler, e l'ha un po' reinventato.

A distanza di tempo, all'epoca non ce ne accorgevamo, però diciamo tutti i successi di Paul Young sostanzialmente sono canzoni altrui come questa, The Only Notes, Every Time You Go, Why You Take a Piece of Me With You, che anche nel finale di un bellissimo film con Steve Martin e John Candy, che era Trains, Cars and Planes, qualcosa del genere, in versione originale, ricordo soltanto il titolo originale. Questo è il Blue Eyed Soul del figlio del comico Will Ferrell, Magnus Ferrell.

Magnus Ferrell, il figlio del comico Will Ferrell, che non mi ha mai fatto impazzire. Tra l'altro avevo visto anche un film che si intitolava Eurovision, sulla manifestazione appunto europea, che secondo me è stato un festival al quale si è avvicinato perché ha sposato una ragazza svedese, come sapete, in Europa, ma soprattutto in Svezia, dopo la vittoria, diciamo, all'inizio degli anni 70 degli ABBA. Eurovision è onestamente una religione. Il figlio di Will Ferrell, Magnus Ferrell, con Sleep Talking, ora Ace.

La voce inconfondibile di Paul Carey, che assomigliava tanto a Phil Collins, questo era How Long per gli Ace, una canzone sull'infedeltà, una delle tante onestamente, per scritta tra l'altro da Paul Carey, che aveva cantato insieme a Mike and the Mechanics dei Genesis con Living Years. Ha avuto anche una carriera solista, però l'ha allungata cantando per gli Smith, Eric Clapton, Roger Waters, Elton John, e anche con gli Squeeze nell'originale di questa canzone, ora con Erykah Badu.

Chiudiamo la prima ora di The Vibe con una novità, c'è il gusto analogico, il groove di un produttore italo-tunisino di Milano che si chiama JB Vibes, e poi la sensibilità neo soul di Aria che fa tutto il resto. Questa Try Day su Capital.

0: Aria, che è stata una delle protagoniste del Capital Live al Castello Sforzesco, proprio nel bel mezzo dell'estate del castello, qui con JB Vibes, era Try Day, novità su Capital.
1: The Vibe
2: on Radio Capital.
3: Ecco al servizio Todis, volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
4: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Speck stagionato Casa Bonelli, vaschetta da 100 grammi a 1,69 euro.
5: Todis, buongiorno convenienza.
6: I salumi qui ti voglio di Martelli, dal gusto autentico e delicato. Solo da animali allevati nel rispetto del loro benessere, senza antibiotici negli ultimi 4 mesi. Qui ti voglio di Martelli, per come vivi davvero.
7: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio,
8: a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere.
9: Scegli l'azzurro di A2A Energia.
10: Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate.
11: Siamo in tutta Italia.
12: A2A Life Company.
13: Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
14: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl vale davvero.
15: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
16: Subaru.
17: Radio Capital. Solo bella musica.

So Give Me The Night per George Benson ad aprire la seconda ora di The Vibe, che ha più volte sottolineato di essere stato molto stanco durante la sessione di registrazione di questo album e soprattutto di questa canzone. Aveva raccontato anche che aveva cantato con una voce apparentemente provata, artefatta, e Quincy Jones, il produttore, aveva promesso di non usare quel take, ma l'ha tenuta comunque. E poi ha aggiunto Patty Austin, che è la responsabile di tutti gli straordinari vocalizzi scat finali che danno proprio quella tridimensionalità alla canzone. A proposito di guizzi geniali, Stevie Wonder ne ha avuti tantissimi nella sua vita, però ci ha preso in pieno anche con questo brano, con Luther Vandross alle improvvisazioni ai cori, insieme a Philly Bailey, sempre ai cori, il Philly Bailey degli Earth, Wind & Fire, e a Sai Rita, che è stata la sua moglie per molto tempo. Questo è Part-Time Lover, The Woman in Red, Stevie Wonder.

Part-time Lover per Stevie Wonder. Prima mi si è attempiata la vista perché ho detto da uomo in red, invece era da In Square Circle. Probabilmente sono stato tradito dal fatto che innanzitutto la canzone è su una relazione clandestina e in Woman in Red c'era con Kelly LeBrock, e poi perché è lo stesso periodo, metà degli anni 80, 85, 84, insomma. In Square Circle, appunto, l'album di Stevie Wonder con all'interno Part-time Lover, forse diciamo sono stato tradito anche da questa Love Light in Flight che ricordava un po' questa canzone. Stevie Wonder qui su Capital, appunto, con moltissimi artisti noti ai cori come Luther Vandross, Philip Bailey degli Earth, Wind & Fire. Questo invece è il nuovo singolo di Masego, grande sassofonista giamaicano, grande cantante. Questo è il nuovo, tra l'altro

0: should be hurting. But you still gotta say, hey, it's only the day. Yeah. It's part of the process. It's nothing that's for me that's gonna miss me. If it missed me, then it wasn't for me.
1: L'uomo di Masego, Dotted Line, che ricorda una performance di Marvin Gaye completamente sdraiato che cantava I Want You, appunto, che è diventata virale. Questo è appunto il nuovo singolo di Masego. Questa è invece una canzone cantata da Jeffrey Osborne, una relazione complicata, difficile da spiegare, molto romantica per gli altri, di Love Ballad su Capital, l'acronimo era Love, Tenderness and Devotion.

Bellissima Love Ballad per gli Alti D, brano scritto da Skip Scarborough, che si occupava degli arrangiamenti vocali anche per gli Earth, Wind & Fire, scritta in un hotel delle Bermuda a notte fonda mentre soffriva di insonnia causata dal jet lag. Keith Scarborough ha raccontato che gli sono voluti appena 20 minuti per scrivere questa canzone. Ha creato un testo neutro, tra l'altro, in modo che potesse essere cantato da un uomo oppure da una donna. Però non è l'unica curiosità, la vera curiosità è che non ha un ritornello tradizionale, e quindi c'era difficoltà di scegliere il titolo, e Skip Scarborough aveva annotato però sul foglio Love Ballad ed è rimasto definitivo, anche se non compare nel testo. Era Love Ballad per gli Alti D con la voce di Jeffrey Osborne, questo è Leroy Hudson, Love to Hold You Close.

Leroy Hudson, che ha sostituito tra l'altro Curtis Mayfield negli Impressions per un breve periodo. Love to Hold You Close, tipicamente anni 70, con il monologo finale sussurrato, era una sceneggiatura alla quale eravamo abituati noi adolescenti quando sentivamo appunto queste novità come quella di Leroy Hudson negli anni 70. È uscito, diciamo, un mesetto fa l'album nuovo di Isaiah Falls. Ci sono tante cose interessanti, tra le quali appunto questo duetto con Mahalia, con il brano intitolato Honey Butter, con un video molto carino che si apre con il volo di un'ape in soggettiva. Tipicamente anni 70 anche questa novità, Honey Butter.

Isaiah Falls, l'album uscito ad agosto con Amalia in duetto con Honey Butter, o con una musical landscape, un paesaggio sonoro anni 70, come questo tra l'altro, perché è un vero e proprio album del 76, con una copertina politicamente scorretta che però sarebbe piaciuta tantissimo a Oliviero Toscani, e un soggetto molto utilizzato appunto negli anni 70 e anche negli anni 80 se non sbaglio. Loro si chiamavano Meters, campionata anche dai Naughty by Nature. Find Yourself.

0: Find Yourself per i Meters, come dicevo, campionati dai noti by Natures, che evidentemente con tutti i gruppi hip hop degli anni 90 attingevano ai dischi dei genitori oppure del negozio, dischi appunto del passato. Questo era il 1976 per i Meters con Find Myself, tra pochissimo Find Yourself, scusate, tra pochissimo invece una canzone che è stata campionata da Dr. Dre e Snoop Dogg.
1: Past, present and future soul.
2: Questa settimana da Aldi tante offerte, come ali di pollo cotte speziate da 500 grammi, 100% carne italiana a 2,49 euro, e peperone corno dolce da 500 grammi coltivato in Italia a 1,69 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
4: Qualcuno ha detto Just Eat.
5: Rientrare ti conviene. Il Tech to School di Expert continua. iPhone 17 Pro 256 giga a 1169,90 euro.
6: Expert, gli esperti sempre con voi.
5: Offerte valide dal 3 al 16 settembre.
7: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
8: Scialla, c'è Skoda.
7: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
8: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
7: Anche a settembre? Allora scialla.
5: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
10: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studio online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
11: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
12: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
13: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 euro al mese per 18 mesi, anziché 54 euro.

0: €9,90 al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
1: Radio Capital. Solo bella musica.

Hollywood in loop con un filo di erotismo per questa I Wanna Do Something Freaky to You, appunto qui su Capital in Vibe, campionata nel 93 da Dr. Dre e Snoop Dogg nel brano Nothing But a G Thing, perché l'unico modo per conoscere Leon Haywood nel 93 da un adolescente appassionato di hip hop era quello, il campionamento, il sample appunto di Dr. Dre. Tra l'altro nell'album c'era un funk un po' più acceso che ricordava un po' It's Your Thank degli Isley Brothers, che era Who You Been Giving Up To You. Questo invece è un nuovo singolo per Eric Bellinger, molto suggestiva questa ballata intitolata Closure, in vibe soul, funk e R&B.

Eric Bellinger in Conclosure, in novità qui su Capital, in questo back to back tra l'oggi e il passato, in questo caso esattamente 10 anni fa, perché questo album dei Childish Gambino di 10 anni fa, Awaken My Love, me lo ricordo perfettamente. Danny Glover aveva comunque creato la sua identità attraverso mondi diversi, la musica non era l'unico profilo artistico, era attore in Atlanta, comico, stand up comedian e sceneggiatore in 30

Childish Gambino, Redbone da Awaken My Love, che festeggia i 10 anni, ha 10 anni sulle spalle, 2016, incredibile. Questa invece è una canzone sul carpe diem, sul cogliere l'attimo, su essere riconoscenti per il tempo che si ha, sapere che il proprio tempo è preziosissimo, bisogna sfruttarlo al massimo, bisogna conoscere il proprio valore, il valore del proprio tempo, e quindi anche la gestione delle amicizie, anche delle relazioni sentimentali. Non si può sprecare il tempo in quel caso. Questa era l'indicazione appunto di Anderson .Paak dall'album Malibu, bellissimo, con d'altra parte tutti quelli che ha realizzato. Questa è Am I Wrong in Vibe.

Am I Wrong, Anderson .Paak da Malibu, qui su Capital. Anderson .Paak sul palco di San Siro ad anticipare Bruno Mars a luglio come DJ Pee Wee, e poi naturalmente sul palco a cantare le canzoni di Seal Sonic, che ha formato proprio con Bruno Mars e Bootsy Collins. Spettacolare. There Am I Wrong, questo è il nuovo di Busta Rhymes nel nuovo album di J. Dilla, postumo Dilla Gens. C'è anche la voce di D'Angelo.

Busta Rhymes, che me lo ricordo negli anni 90 con i video surreali, con il grandangolo, i colori saturi di Hype Williams, e poi i duetti con Mariah Carey e Janet Jackson che l'hanno portato, diciamo, alla notorietà universale. Questo è Diligence 2, il nuovo album postumo di Jay Dilla, perché Busta Rhymes ha qualcosa come 300 beats originali lasciati da Jay Dilla, compreso questo appunto intitolato This Woman, con la voce di D'Angelo, con il quale chiudiamo con una bellissima canzone di Roberto Flack, Feel Like Making Love, a chiudere Vibe.

0: Di Angelo, scomparso la primavera scorsa, più o meno nello stesso periodo in cui è scomparsa anche la sua ex compagna Angie Stone in un incidente stradale. Era Feel Like Back in Love a chiudere l'appuntamento di The Vibe. Grazie a tutti voi, grazie al maestro Mazza, vi auguro una buona serata, soprattutto un buon weekend. Vi lascio con B-Side.
1: The Vibe, that feels good. Radio Capital.
2: Da Eurospin, tante imperdibili offerte. Il 4 e il 5 settembre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai un'utilissima padella saltapasta. Info su eurospin.it.
3: La spesa intelligente.
4: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
5: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
6: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, nel patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
7: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
8: Ottimo!
7: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
8: Amore, dai Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
7: Capisci perché ti ho sposato.
8: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
9: Iperceramica.
10: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
11: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
12: Radio Capital. Solo bella musica.
13: Alessio Bertallò e Radio Capital presentano B-Side.

Bentornati all'ascolto. Allora, devo dirvi che in questa ultima fase estiva, le ultime settimane, gli ultimi giorni, insomma, di agosto e questi primi di settembre, sono usciti un sacco di dischi molto interessanti. Logico, no? Perché ovviamente l'industria discografica e i musicisti aspettano che la gente si riconcili, diciamo, con le proprie abitudini anche dell'ascolto. Effettivamente però ci sono parecchie cose. È uscito un nuovo disco di Prince, un disco di inediti, poi andremo a vedere se vale la pena, insomma. Un nuovo disco di Erykah Badu, Michelle ha fatto uscire delle cose nuove, e anche i Django, per esempio. Ecco, oggi ci occupiamo di alcune di queste cose qui, ma le novità sono talmente tante che anche nelle prossime puntate di B-Side cercherò di fare dei focus su questi ed altri artisti. Oggi però ci ascoltiamo il nuovo disco dei Jungle, il disco di le cose prime che ha pubblicato Erykah Badu più tardi, e io invece volevo cominciare con un artista inglese giamaicana molto interessante. Ha fatto un disco delicato che mi piace, però per cominciare, per approcciare la materia, partiamo da un maestro.

Classico romantico, quello di Donny Hathaway, che non è stucchevole, non lo trovo retorico, forse perché c'era una grande capacità di scrittura anche nei suoi autori. È una storia pazzesca quella di Donny Hathaway, che un giorno mi studierò e cercherò di raccontarvi, perché c'è della grandezza e della tragedia al tempo stesso. È una storia che vale la pena raccontare. Però in realtà io citavo questa Love, Love, Love di Donny Hathaway in quanto, secondo me, come bagaglio culturale di una musicista molto più giovane e contemporanea che si chiama Cleo Soule.

Si intitola Sweet Thing, è un pezzo dall'album nuovo di Cleo Soul che si intitola Gentle Woman, e come sentite, insomma, lo stile, il suono, gli strumenti.

strumenti usati rimandano immediatamente a quella sorta di epoca un po' mitica, no? In cui esisteva ancora Donny Hathaway con quel tipo di canzoni lì. Non è un caso, secondo me, che in questi cori che sentite qui in questo pezzo che fanno ci sia la figlia di Donny Hathaway, si chiama Kenya Hathaway. Non è che faccia una cosa determinante per il pezzo, però insomma è un segno che i riferimenti culturali di Cleo Soul sono riferiti a quel mondo lì, e fra poco ve ne darò anche altre dimostrazioni. Ma poi in questo album, che si chiama Gentle Woman, vi dicevo, ci sono anche altri musicisti che appartengono anche un po' alla storia di quegli anni lì. Per esempio c'è David Campbell, questi archi li ha arrangiati lui. David Campbell è un arrangiatore ed è anche il padre di Beck. Così. Allora, ho usato questo pezzo un po' come presentazione dell'album nuovo di Cleo Soul, che tra l'altro è anche la voce del misterioso gruppo dei Salt, però ogni tanto fa uscire questi suoi album evidentemente, insomma, dedicati a questa visione, soprattutto degli anni 70, come si sente anche in questo pezzo che è intitolato I Only Look to You. Sentite questo pianoforte. Poi incredibilmente entra lei con una frase che sembra conclusiva. Finally I'm looking out for me. Bellissimo trucchetto, perché poi in realtà il pezzo inizia qui con questo pianoforte che dopo vi farò risentire perché è un riferimento proprio agli anni 70.

Ve l'avevo detto che è un disco delicato questo di Clio Sol, ma risentite l'inizio? Ritorniamo un attimo qui, perché c'è un punto che ci porta direttamente proprio a una citazione delle ispirazioni di Clio Sol. Sentite bene questo piano, questi accordi? E adesso sentite questa.

Non c'è solo Donny Hathaway nei modelli che segue Cleo Saul per mettere a fuoco la sua cifra stilistica, che è sempre stata così molto 70s. C'è sicuramente anche Carole King, come avete sentito, nella sua, diciamo, qualità di autrice, anche nel suo modo di essere pianista, nel suo modo di cantare, insomma, un po' il modello è lei, è Carole King. Poi c'è un team di persone in questo album nuovo di Cleo Saul, un team di persone che sono piuttosto interessanti, cioè non sono musicisti scelti a caso, non è la solita band che l'accompagna. C'è per esempio un jazzista, secondo me, se ricordo bene, di origini nigeriane, che si chiama Femi Temowo. C'è anche Kenya Hathaway, la figlia di Donny Hathaway, ci sono altri musicisti e poi ci sono alcuni autori, come per esempio Rick Knowles, che poi vi spiegherò chi è. Ha scritto questa. Close.

Si intitola Force of Love, Clio Sol, dall'album nuovo Gentle Woman. Vi dicevo, i riferimenti sono evidentemente 70s, anche se bisogna dire che rispetto a come scrivevano gli autori negli anni 70, queste sono canzoni un po' semplificate, insomma c'è poche variazioni, le architetture sono molto semplici, forse in questo senso riflettono una certa contemporaneità, anche se poi il modello è molto anni 70, ma in quegli anni c'erano musicisti che sapevano articolare meglio, secondo me, le canzoni. Però è interessante, no? Un progetto fatto in questa maniera, per certi aspetti così schietta, anche dal punto di vista del suono. Questo pezzo, questa Force of Love, vi dicevo, l'ha scritta un autore, si chiama Rick Nowels, che è uno che ha lavorato con dei calibri massimi proprio della storia della musica, da Madonna a Dido, ha fatto moltissime cose per Lana Del Rey, e poi ha fatto una canzone strafamosa anche, non è l'unica che ha fatto per questa cantante che conoscete di sicuro, perché questo pezzo ha fatto un successone, lei si chiama Lykke Li. E questo è proprio I Follow River.

canzone strana quanto fortunata, questa I Follow Rivers, che lì vi dicevo scritta da un autore che poi ha collaborato anche con Clio Sol in questo suo ultimo album intitolato Gentle Woman, esattamente come il pezzo che vi faccio sentire adesso.

Gentildonna, ovvero Gentlewoman, così ha scelto di intitolare questo pezzo e l'album Clio Sol. Devo dirvi che forse il titolo un po' si riferisce proprio a questo stile gentile, mi verrebbe da dire proprio, no? Avete sentito 3-4 pezzi di questo suo nuovo album e i toni sono questi, no? Non c'è mai l'aggressività. C'è un po' forse delle reminiscenze della Giamaica, perlomeno nel pezzo che abbiamo appena ascoltato, perché c'è anche un musicista che si chiama Chronix, che è una star da quelle parti e fa questo tipo di cose.

0: chiama Chronix, questa è Shankin Street, anzi Shankin Sweet. Due protagonisti, uno è la voce e uno, l'avete sentito, era il basso.
1: B-side. Contenuti correlati a mano.
2: In occasione dell'83esima mostra internazionale d'arte cinematografica, Radio Capital, in collaborazione con One Podcast e My Movies, torna in diretta dalla Blue Lounge del Lido di Venezia.
3: Film, anteprime, red carpet e ospiti. Vi aspetto tutti i giorni per raccontarvi da vicino la mostra del cinema e incontrare i protagonisti di uno degli eventi più attesi del cinema italiano e internazionale.
2: Cose che Capital.

0: con Betty Senatore, in diretta dal Lido di Venezia, tutti i giorni alle 10 su Radio Capital.
1: Che tornare dalle vacanze è una buona notizia?
2: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
2: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
2: Perché?
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
5: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
6: Radio Capital. Solo bella musica.

grandissimi successi, che un po' ha contribuito anche a cambiare il sound della musica, soprattutto inglese, che deve molto a questo groove che vi faccio sentire isolato, perché in realtà sto suonando il disco da cui loro hanno pescato il campionamento per fare Back to Life. Il pezzo in questione è un pezzo degli anni 70 di un progetto di un bassista che si chiama Larry Graham. Il suo gruppo all'epoca si chiamava Graham Central Station e il pezzo cominciava così.

Ah, c'è un coefficiente di funk qui che con un pezzo come questo ne potresti fare altri 4. Allora, questo forse è uno dei più famosi della Graham Central Station, che è un'invenzione di Larry Graham, bassista storico di Sly and the Family Stone, che a un certo punto della sua carriera decide di fare il produttore, si inventa questo gruppo che all'inizio si chiamava Hot Choc, come Hot Chocolate. Poi, un po' per scherzo, sale sul palco, suona con loro e capisce che gli piace questa dimensione, più ancora di quella di Sly and the Family Stone, per cui abbandona Sly and the Family Stone e si mette a fare Graham Central Station, e devo dire che per un po' è diventato anche un riferimento per questo suo progetto, ma lo è rimasto soprattutto per il suo modo di suonare il basso nei Sly and the Family Stone. Addirittura mi ricordo che quando intervistai Pino Palladino e gli chiesi, che è uno dei grandi bassisti della storia, insomma, con D'Angelo, con Paul Young, con tutti, praticamente tutti suonano con lui, lo chiamano a suonare con lui, e lui mi disse che uno dei bassisti che lo hanno ispirato, che gli hanno insegnato, che lui considera un maestro, è proprio Larry Graham. E spesso e volentieri la canzone che tutti citano di Larry Graham con gli Sly and the Family Stone è proprio questa.

Come ho potuto raccontarvi qualche tempo fa, grazie a Mark Harris, storico pianista della formazione originale dei Napoli Centrale, questa canzone è servita anche ai Napoli Centrale come base per fare altre cose, ma lo stile di Larry Graham, il bassista, che qui un po' inventa proprio lo slap, no? Questa tecnica di far suonare le corde del basso pizzicandole, no? Quindi anche facendogli fare proprio lo schiocco in qualche modo, è stata poi tutta una storia che ha affascinato tantissimo anche Prince, che addirittura chiamò Larry Graham a suonare, se non sbaglio, dal vivo, insomma, per un lungo periodo di tempo. Insomma, fra le cose che ha fatto questo grande bassista c'è stata anche una lunga militanza con Prince.

si intitola Dreadlock. È uno dei pezzi più belli del primo album di Michelle, Plantation Lullabies. La cosa interessante è che, sempre seguendo questo filo conduttore che mi sono un po' costruito così improvvisando in questa linea di basso o di bassisti, piombo proprio sulla contemporaneità, perché Michelle a ottobre pubblicherà un nuovo album, sarà un album di cover. Quando lei si mette a fare le cover trova sempre delle soluzioni molto interessanti. Nel frattempo, in questi ultimi giorni, è uscito un EP che ne rivela tre pezzi. Uno è questo.

Brava, eh? Bella questa versione del successo di Dennis Edwards, Don't Look Any Further. Michelle Ndegue-Selon, bassista, cantante, e soprattutto una che ha una visione da produttrice sulle cose che fa. Ci occuperemo poi del suo nuovo album quando uscirà ad ottobre. Per concludere, un'altra giovane, talentuosa bassista. Si chiama Amy Gadiaga.

0: come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
1: In mezzo al rumore di fondo delle troppe notizie che ci travolgono, scelgo una sola storia per smontarla, capirla e raccontarvi l'attualità da un punto di vista nuovo.
2: Controvento di Annalisa Cuzzocrea. Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast.
1: Ogni giorno, da lunedì al venerdì, per capire il presente, proviamo a navigare controvento.
2: Una produzione One Podcast.
3: Radio Capital. Solo bella musica.

agosto è uscito questo album nuovo di Django che si intitola Sunshine. Mi riesce difficile trovare un disco che sia più estivo dichiaratamente di questo che hanno fatto i Jungle, questo duo o trio, non ho capito ancora bene, inglese, ma che hanno scelto proprio anche loro questa via della ispirazione molto 70s, molto rare groove. C'è la musica soul, c'è anche la musica disco ovviamente, e c'è anche un po' di bossa nova che scopriremo ascoltando questo brano. Si intitola The Wave, per esempio, ed è uno di quelli che forse indirizza meglio lo stile del disco.

ho detto che ci sono influenze prese anche dalla musica brasiliana nel nuovo disco dei Jungle, in questo Sunshine. In questo pezzo non si sente moltissimo, però ho trovato un'intervista dove i Jungle proprio fanno riferimento alla musica brasiliana e forse pensavano esattamente a questo pezzo di Antonio Carlos Jobim, che guarda caso si intitola esattamente nello stesso modo Wave.

come nel caso che si diceva di Clio Sol, no? Che è andata a fare tutta una serie di riferimenti molto legati ai musicisti, ai grandi musicisti degli anni 70, Donny Hathaway, Carole King, la stessa cosa vale per i Jungle, sono che hanno scelto, diciamo, più che il singolo artista, più un mood, uno stile, una volontà di scrivere pezzi che siano molto estivi, molto sereni. Questa è sempre stata un po' la loro caratteristica, no? Anche in questo nuovo disco, Sunshine, e anche in questa Romeo, che vi faccio ascoltare adesso.

Sono canzonette, quelle dei Jungle, anche di questo loro ultimo disco, però vi assicuro, insomma, che rispetto al pop, al mainstream,

di questi ultimi anni così volgare ce ne fossero di canzonette così. D'altra parte loro non fanno mistero comunque di voler essere esattamente questa cosa qui. Nel pezzo che abbiamo appena sentito c'è un musicista, un rapper americano che si chiama J. Cole. Guarda caso, anche lui ogni tanto sedotto, diciamo, dalle citazioni brasiliane, in questo caso in questa Tribe si sente un po' la bossa nova. È un pezzo di qualche tempo fa. Lui non è la prima volta, se ricordo bene, che

Cole. Questo è un pezzo intitolato Tribe, molto così, riferito anche per certi aspetti, forse per un campionamento, alla musica brasiliana. Però adesso viene il momento difficile di questo viaggio che vi faccio, che vi propongo, insomma, nel nuovo disco dei Jungle, perché sto per farvi ascoltare un disco di K-pop. E per me il K-pop è la musica del demonio, lo dico così con cinismo e ironia, ma trovo che sia veramente una delle cose peggiori che si possano ascoltare, perché un'imitazione della parte più prevedibile pop della musica, diciamo, del vecchio mondo è il K-pop. E è un po' come, ecco, se posso fare un esempio, è un po' come mangiare con le forchette e i coltelli di plastica, però mangiare le cose normali, insomma, quelle che si devono mangiare con le posate vere, invece lo fai con la plastica. E quindi se questa idea, insomma, vi aiuta a capire la visione che io ho del K-pop, capite perché in questo momento provo una certa difficoltà a farvi sentire un pezzo, ma c'è un motivo per cui mi avventuro dentro questo K-pop. Il pezzo che sentite è di un gruppo che si chiama Les Seraphim, però in realtà gli autori sono gli stessi autori Jungle. Ma infatti sentirete che il pezzo assomiglia molto alle cose che vi ho fatto ascoltare fino adesso dei Jungle.

Beh, questa è proprio una canzonetta, neanche molto interessante, ma se sentiste il resto dell'album di questo gruppo K-pop, si chiamano Les Seraphim, capireste insomma perché noto la differenza. Sono i Jungle che hanno fatto poi il pezzo e ne hanno fatto anche la produzione. Il resto del disco è, vi giuro, inascoltabile. Però mi sembrava interessante così darvi anche la sensazione di quanto poi in realtà i Jungle siano perfettamente dentro il sistema, non c'è nulla di alternativo, vogliono fare canzonette, vogliono essere solari, positivi, lo fanno, bisogna dire, in una maniera delle volte piacevole, non volgare, non di plastica, ecco, per ritornare alla metafora che facevo prima. Per certi aspetti li metterei vicino anche un po' al sound di questa collaborazione che hanno fatto qualche tempo fa i Kick Bean insieme a Leon Bridges, Texas Sun.

torno ai Jungle per un ultimo pezzo, anche se non sarà un pezzo dei Jungle. Torno esattamente a una delle componenti del gruppo, si chiama Lydia Kitto, nell'interno.

che ho letto è ormai parte integrante della band, non soltanto una collaboratrice, ma ha una sua carriera solista con un progetto che si chiama Loaded Honey, che come sentite, come suoni, come stile, come idee, è identico ai Jungle. Questa è Don't Speak.

insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.

nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni. Radio Capital. Solo bella musica.

Facile riconoscere la voce di Erika Badu, non così facile riconoscerla dalla musica, perché qualcosa è cambiato. Questo è Crossfade ed è uno dei pezzi del nuovo album, di cui più avanti mi occuperò. Voglio prendermi un po' il tempo per metabolizzarlo, perché non vorrei essere superficiale nel trattare un disco di un personaggio così cardinale nella storia della black music come Erika Badu. Ci torneremo, ma intanto abbiamo sentito così un assaggio di questa sua collaborazione con The Alchemist. Qualche tempo fa, con lo stesso bassista,

che suonava in Crossfade, e cioè Thundercat, all'epoca giovanissimo, ancora sconosciuto, ma come dire, già entrato nel giro giusto, quello dei grandi musicisti della black music americana. Erykah Badu incideva proprio con Thundercat questa, peraltro secondo me, molto bella

due brani con due denominatori comuni, ovviamente due brani di Erykah Badu, ma anche due brani con lo stesso bassista, e cioè Thundercat, che poi dopo un po' di tempo, diciamo, di militanza di questo genere intraprese la sua carriera solista.

Considerando l'andamento ritmico di questa Damn Changes di Thundercat, ricorda molto That Hump che ascoltavamo prima di Erykah Badu. In realtà entrambi devono qualche cosa a un pezzo ancora precedente degli Isley Brothers. Come sentite? Anzi, Thundercat proprio prende il campionamento. Ma sentite che bello l'originale. Isley Brothers, Footsteps in the Dark.

Alcune canzoni come questa, che è un classico della black music, sono diventate una sorta di DNA delle canzoni, degli stili che sono venuti poi dopo, no? Qui siamo negli anni 70, non ricordo quando, però insomma questo pezzo campionato, fotografato sonoramente da Thundercat e usato per fare la batteria della sua Damn Changes. È un po' come se una parte della sostanza di questo pezzo sia transitata nella contemporaneità, ma c'è anche una generazione precedente che lo ha utilizzato, e cioè quella degli Slum Village.

di Thundercat, Islam Village. Citavano gli stessi Isley Brothers. Islam Village fondati da J. Dilla, storico produttore di cui vi parlo spesso, e tra l'altro uno dei componenti dei Soulquarians, che era questo gruppo, diciamo, questo collettivo di musicisti in cui c'era anche Erykah Badu, c'era anche Jay, e oltre a J. Dilla c'era anche D'Angelo, insomma, poi non si capisce bene chi faceva cosa, una sorta di gruppo di amici, no? Che spesso si scambiavano i favori in studio, se non addirittura in certi casi proprio collaboravano per l'uno per il disco dell'altro. Spanish Joint, D'Angelo.

D'Angelo, Spanish Joint, bellissima. Ecco, questo è un altro musicista che ha un po' questo karma, che è di tanti musicisti, soprattutto black, no? Che hanno avuto grandissimo successo e poi a un certo punto in poi si sono persi, alcuni fino a fare una fine quasi tragica, insomma, nel caso di D'Angelo una fine prematura perlomeno. È uno strano destino quello che lega molte star della musica, soprattutto dell'ambito della musica black. C'è un'altra musicista molto giovane che in qualche modo ci fa chiudere il cerchio, perché per certi aspetti mi ricorda un po' Erykah Badu, si chiama Yaya Bey.

0: la stagione è ripresa, bisogna dire non è mai finita, perché anche quella meteorologica continua con il caldo, ma quello che conta è che è ripresa la stagione di B-Side. Ci fermiamo per il weekend e torniamo lunedì dalle 22.
1: B-Side.
2: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
3: Scialla, c'è Skoda.
2: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
3: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
2: Anche a settembre? Allora scialla.
4: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana utensili da 12 volt, scelta tra utensile multifunzione e avvitatore a 19,99€ e soffiatore elettrico a tre funzioni a 24,99€. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: Su Radio Capital il weekend non si ferma,
7: non si spegne.
6: Funky Town. Funky Town.
8: Funky Weekend, Funky Town, Down, Down.
9: Funky Town,
8: Funky Town, only the best.

0: Radio Capital Funky Town. Stay tuned for non-stop funk.
1: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
2: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
3: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
4: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
5: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
6: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
4: Perché? Ecco perché.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

0: Radio Capital Funky Town. Stay tuned for non-stop funk.
1: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
2: Subaru.
3: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
4: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
5: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
6: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
7: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
4: Perché?
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
8: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.

0: Radio Capital Funky Town. Stay tuned for non-stop funk.
1: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
2: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
3: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
2: Perché? Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

0: Radio Capital Funky Town.
1: Funky Town. Funky Town. Musica selezionata da Gianluca Costella. In regia Luca Ambrosini. E se non riesci a stare senza Funky, vai su capital.it o sull'app di Radio Capital e ascolta Funky Town Web Radio, 24

0: Non Stop Punk with Radio Capital Funky Town.
1: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
2: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
1: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
2: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
3: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
2: Perché?
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
4: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.